siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari fili, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello da Trequanda, Pietro da Trequanda, ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Il male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero. Ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno, facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

e disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria,

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi.
tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono comprensibili tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù, che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù, che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù, che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi. E amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Salve, lei si chiama, da dove viene?
1: Io mi chiamo Michele, arrivo da un paese, un paesino in Italia, si chiama Mongardino, in provincia di Asti, Piemonte, vicino a Torino.
0: E come chi è qua a Međugorje? Sei già stato?
1: Allora, io questa è la terza volta che sono qui a Međugorje, ma è il mio primo festival dei giovani. Dice che io mi sento molto giovane dentro, malgrado i miei quasi 60, ancora 59, però dentro mi sento molto giovane, quindi non mi sento a disagio in mezzo a tutti questi certo. Giovani.
0: Soprattutto quando vede tutto il mondo, di tutti i ragazzi da ogni parte del mondo, questa cosa viva, ti fa ingiovanire, diciamo.
1: Guarda, è un'emozione unica, è un'emozione che a me piace camminare, ho fatto più volte il cammino in Santiago e anche lì trovi gente da tutto il mondo e la parte più bella è la condivisione. Condividi con gente di religioni diverse, a Santiago, ovviamente non qui, però di culture diverse, mentalità diverse, quindi quello ti apre tantissimo.
0: Tutti siamo diversi, tutti siamo figli di Dio.
1: Però nella tua diversità tutti sono giusti e nessuno è sbagliato, questa è una cosa che io lo dico a tutti. Non c'è giusto e sbagliato perché tu sei americano, russo, ucraino, no. Hai avuto la fortuna o sfortuna, non lo so, di nascere lì, ma siamo tutti uguali. Quindi non c'è diversità tra le persone.
0: Bello. Qua questo festival ha una frase. Ogni festival qua, visto che lei è la prima volta qua per festival dice, e ogni festival, la faccio conoscere questo, ha una frase di questo festival. A quest'anno l'hanno scelto la frase che dice ad fontem, cioè vuol dire tornare alla sorgente. Cosa prova quando sente una parola del genere?
1: Per me, che diciamo nella vita mi sono un po' allontanato dalla chiesa, il fatto di sentirlo qui vuol dire proprio che devo ritornare a Dio, a Cristo, alla Madonna, alla chiesa, e forse era un segnale che mi è stato dato come nazione in quest'anno venire in questo preciso momento qua.
0: Qua a Međugorje si dice sempre, è vero, io la posso confermare questa cosa, che nessuno mai è venuto per caso in questo posto. Tutti sono stati chiamati dalla Gospa. Gospa si dice in croata la Madonna.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi probabilmente anche lei sta con gli amici e si è capitato qua. E vedendo questa cosa, probabile che ha sbloccato anche alcune forse pregiudizi, pensando... Magari certe volte Međugorje viene presentato fuori come un luogo di fanatismo, chissà cosa, invece vedi qua tutti tranquilli che gioiscono questi momenti belli.
1: Guarda, hai detto una cosa che anni fa io lo vivevo esattamente quel modo lì. Mia sorella e mio cognato, loro sono molto religiosi, me l'hanno chiesto in tutte le salse di venire. A un certo punto le ho detto, non mi scocciare più, quando sarà il momento te lo dico io. Evidentemente c'è stato un periodo della mia vita in cui un anno le ho detto, per caso vai a Međugorje, perché sentivo che dovevo venire qua. E quindi giustamente, come hai detto, a un certo punto vieni proprio chiamato. Non è stato né un'imposizione, probabilmente me l'avessero imposto, forse l'avrei vissuto male. Nel momento in cui è una cosa che nasce da te, da dentro, lo vivi decisamente meglio, più aperto a quello che è. Non sai cosa ti riserva il domani, ma sei molto aperto a quello.
0: Ecco Michele, tu in questo discorso ci hai fatto capire che sei venuto qua e hai sentito la chiamata e diciamo che adesso stai camminando, sei in primi passi, vuoi vedere, scoprire, metterti in cammino per come funziona questa parte della vita. Adesso io posso fare conoscere alcune cose in breve, con quanto tempo abbiamo. La Madonna qua a Međugorje chiama tutti e questa spiritualità međugorjana noi la chiamiamo cinque sassi, cinque pietroline, come non so se ha presente David e Goliath. Quando David aveva sconfitto il Goliath, quello grande, con una pietrolina piccola. E come il nostro Goliath è il nostro nemico che ci vuole distruggere, cioè Satana, e la Madonna ci ha dato la ricetta, i consigli come possiamo lottare contro male. Sono queste cinque cose che noi diciamo. Allora, poi dopo si informa di cinque sassi, per non spiegare perché è un po' lungo. In una in particolare parlavamo oggi, cioè è la preghiera Rosario. La Madonna ha detto in un messaggio, con la preghiera e con il digiuno possiamo anche fermare le guerre. Ecco, io dico solo questo, che si informa, vede quanto è importante ascoltare questi messaggi e mettere in pratica. Adesso, se vuole, per concludere il nostro discorso, dare un messaggio ai giovani ragazzi che non sono mai stati qua.
1: Guarda, ai giovani non dico di venire qua, dico credete nei vostri sogni, abbiate un progetto, sognate e fate in qualsiasi modo per realizzare quel sogno. Non fermatevi dietro al tempo, ai soldi, perché se veramente volete qualcosa riuscite a trovare il modo per realizzarlo. Quindi non demoralizzatevi in nulla. Avete una vita davanti?
0: Una cosa che ho dimenticato di dire, e la chiedo anche a lei, spesso quelli meno giovani dicono: giovani oggi non sono bravi, sono sempre sul social, non lavorano bene, non fanno questo. E vedendo questa cosa qua si può dire che c'è la speranza?
1: Assolutamente sì, io a questa cosa non ci credo. Sono diversi dalla mia generazione, quindi non è che loro sono sempre, è una generazione diversa. Ma diceva già mia mamma che non capiva la mia generazione. Ho capito adesso cosa voleva dire mia mamma, e coi giovani è esattamente così. Mentalità diversa, ma è giusto così, i tempi sono cambiati, quindi giustamente loro devono stare ai tempi.
0: Buona permanenza a Medjugorje, buon festival e buon rientro.
1: E grazie.

0: Carissimi amici, carissime amiche, fratelli e sorelle, siamo di nuovo in studio, adesso sono qua da solo e come vi abbiamo detto nell'introduzione, il tema di questa puntata del nostro corso La gioia di amarsi, il tema di oggi, è Dio, l'amore e la sessualità. E il mio compito oggi è, stando con voi, quindi parlandovi, è quello di approfondire un po' il tema di Dio come amore. Ecco, Dio è amore, ci dice la nostra fede, e quindi poi con tutte le conseguenze, diciamo che questa verità, che questa frase così grande, così forte, così anche misteriosa, ha poi, diciamo, sull'amore umano, sull'amore dei fidanzati, sull'amore sponsale. Ecco, allora, cosa vuol dire Dio è amore? Ecco, fratelli e sorelle, oggi la parola amore è una parola usata, strausata, abusata e anche abusata e strausata in termini anche non sempre corretti. Lo sappiamo, tutti parlano d'amore oggi, no? Tutti dicono di amare, però noi dobbiamo capire in che senso noi applichiamo questa parola e questa verità a Dio. Quindi non possiamo banalizzarla con la mentalità e la cultura che il mondo oggi tenta un po' di inocularci anche a noi cristiani. Allora, dicendo che Dio è amore, noi diciamo che l'essenza di Dio è l'amore. Quindi prima di dire che Dio è onnisciente, che Dio è onnipotente, che diciamo Dio è eterno, Dio è infinito, per noi cristiani prima di tutto viene questa verità, Dio è amore. E quando diciamo Dio che è amore, non vuol dire semplicemente solamente che Dio è buono, che Dio ci vuole bene, che Dio è, diciamo, benevolente nei nostri confronti, nei confronti di tutta la creazione, sicuramente anche questo. Ma quando noi diciamo Dio è amore, può aiutarci a fare riferimento il significato, diciamo, originario di questa parola amore nella Bibbia, nella Scrittura, in particolare nel Nuovo Testamento. È nella prima lettera di Giovanni, che quindi San Giovanni Evangelista esprime proprio con chiarezza questa verità dicendo che Dio è amore. Il Vangelo originariamente è stato scritto, e quindi anche le lettere di Giovanni, in greco. Quindi quando noi diciamo Dio è amore, noi traduciamo praticamente questa parola dal greco. Nel greco non ci sono non c'è solamente un termine per definire amore, come noi in italiano, ci sono vari termini che esprimono, diciamo, con varie sfaccettature i vari tipi di amore, cioè quindi l'amore, quello passionale, che ha un termine, c'è cioè l'amore di amicizia che ha un altro termine. Il termine che viene usato nel Nuovo Testamento per definire l'amore e l'amore di Dio in modo particolare è la parola agape, che è una parola appunto greca. Come la possiamo tradurre? Ecco, è importante perché ci aiuta a capire che cosa vuol dire che Dio è amore, ci aiuta a capire le qualità dell'amore di Dio, che poi dopo appunto ha dei riflessi, dei riverberi anche nel nostro amore umano e in particolare noi poi sottolineeremo nell'amore di coppia, dei fidanzati e degli sposi. Allora, questo termine agape, che appunto indica l'amore di Dio, l'amore che Dio ha per noi, l'amore di Gesù per noi, vuol dire un amore totale, un amore di donazione piena, un amore incondizionato, cioè che non pone condizioni, come a volte è il nostro amore, no? Io ti voglio bene, ti amo, però se. E mettiamo le condizioni, i paletti. L'amore di Dio non mette paletti, è incondizionato, non ha condizioni. Ed è un amore infinito, un amore disinteressato, ecco, che non ha un interesse. Noi spesso amiamo quando c'è un interesse, un secondo fine dietro, anche buono. Invece l'amore di Dio per noi è completamente disinteressato, incondizionato, che non pretende il ricambio. E invece il nostro amore umano, a volte, quando non riflette l'amore di Dio, è un amore che aspetta sempre il ritorno. Infatti, tante volte noi diciamo, ecco, io ho voluto bene, ho amato, però se quella persona, ecco, mi rimane indifferente, non ricambia il mio amore, ecco, io mi chiudo, io mi ritiro, io mi giro dall'altra parte. Ecco, l'amore di Dio non è così. Ecco, quindi voi capite che specificare in questo modo che Dio è amore e avere poi la possibilità nella nostra vita di fede e di preghiera e di conversione di sperimentare, questo è importantissimo, che l'amore di Dio per noi è così, ecco, capite che cambia completamente la prospettiva, che non dire che è semplicemente Dio amore, ma senza poi approfondirlo con questi aspetti in questa dimensione. E allora ci possiamo già fare una domanda, mi permetto di farvela, ognuno di noi e di voi può darsi nel cuore, nella mente, la risposta. Allora, che tipo di immagine di Dio ho dentro di me? Ho un'immagine di Dio che corrisponde a questa verità, che Dio è fatto così, che Dio mi ama così, che Gesù mi ama in questo modo incondizionato, in questo modo disinteressato, senza misura, donando totalmente se stesso, senza pretendere nessun ricambio da parte mia? Io ho veramente l'esperienza di un Dio fatto così? Sapete, questo è molto importante, perché a seconda dell'immagine di Dio che io ho dentro di me, nella mia esperienza, nel mio cuore, nella mia vita, nella mia testa, ecco, io trasmetterò un'immagine, diciamo, corrispondente agli altri. Allora, se io credo che Dio è veramente così, come abbiamo appunto letto e sottolineato, io avrò ovviamente degli atteggiamenti che trasmetteranno questa immagine di Dio. Oppure, in realtà, io magari qui con la testa so, credo che Dio è così, che Gesù è così, però in realtà non l'ho ancora sperimentato nella mia vita, non l'ho sperimentato profondamente. E allora dentro di me, nel profondo, nel mio inconscio, ho un'immagine di Dio che è completamente diversa dal Dio di Gesù, dal Dio che Gesù mi ha trasmesso, che è questo che abbiamo appunto appena adesso sottolineato e approfondito. Allora, a volte magari possiamo avere questa immagine di Dio che è un giudice, ecco, che è un Dio implacabile, che sottolinea i nostri errori, che ci punisce, che ci castiga, che manda anche magari all'inferno. Noi diciamo, pensiamo e sotto sotto crediamo e trasmettiamo poi questa immagine, no? Quindi questo è terribile. Ovviamente Dio non manda nessuno all'inferno. Noi dobbiamo crederlo profondamente, anche se sappiamo per fede che l'inferno c'è. Però all'inferno ci va chi rifiuta fino all'ultimo questo amore disinteressato, incondizionato, di compassione e di misericordia di Dio, e che il Signore ce ne scampi a tutti noi e a tutti, anche coloro che non ascoltano, evidentemente, che anche che non sono cristiani. Quindi non è Dio che manda all'inferno, ma evidentemente l'anima, la persona con la sua libertà umana usata purtroppo male, che decide di rifiutare fino all'ultimo il perdono, la misericordia e l'amore di Dio. Ecco perché si dice, ad esempio, che il Signore perdona sempre tutti i peccati, ogni peccato. C'è solo un peccato che Dio non può perdonare, che è quello che io non voglio farmi perdonare. Quindi Lui me lo vorrebbe perdonare, ma sono io che non glielo permetto, e quindi non accolgo il perdono di Dio, che invece comunque c'è sempre ed è in un certo senso incondizionato nella sua intenzione. Le condizioni le pongo evidentemente io. E allora preghiamo perché possiamo sperimentare gli uni gli altri questo amore di Dio così bello, così grande, così diverso dall'idea che abbiamo noi dell'amore di Dio, e che possiamo condividercelo tra noi. E difatti noi siamo chiamati a condividere questo amore così bello, così grande di Dio. Perché? Perché siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Allora, se siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, e la Genesi ce lo dice al capitolo primo, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Allora, vuol dire che se sono fatto così, a immagine e somiglianza di Dio, vuol dire che io mi realizzo solo se giorno dopo giorno imparo, per grazia e misericordia del Signore, ad amare in questo modo, senza misura, donandomi totalmente, aprendo il cuore agli altri con un amore incondizionato, con un amore senza riserve, che non pretende, che non aspetta, che non vuole il ricambio, il ritorno. E quindi siamo felici solo se amiamo in questo modo. La coppia uomo-donna, ci dice la Scrittura, la nostra fede e la Chiesa, che sono l'immagine più bella di questo amore di Dio, cioè dell'amore di Dio Trinità. Perché il nostro Dio è un Dio, Trinità, quindi fatto da tre persone uguali e distinte, lo sappiamo, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, permettetemi di risottolinearlo, di ripeterlo, quindi vuol dire che nella Trinità, in Dio, questo amore viene condiviso tra le persone divine, c'è quindi relazione, c'è quindi comunicazione di amore. Allora, la coppia umana, gli sposi, pensate che bello, dice la Chiesa, che sono il segno dell'amore di Dio. Cioè, vedendo, guardando l'amore degli sposi cristiani in modo particolare, perché hanno una marcia, una grazia in più, un aiuto in più proprio dalla presenza del Signore, noi guardando gli sposi cristiani dovremmo dire: guarda, vedendo come vi amate, io vedo come il Signore ama nella Trinità e come il Signore ci ama e come il Signore mi ama. Dovremmo vedere riflesso questo amore. Quindi pensate che chiamata grandissima, che vocazione grandissima è quella degli sposi. E quindi un privilegio, possiamo dire, una possibilità grandissima e bellissima di manifestare in questa relazione, in questa accoglienza reciproca, in questa accoglienza gli uni degli altri così come si è, in modo incondizionato, senza misura, con una donazione totale, manifestare questo amore di Dio che c'è nella Trinità. E quindi manifestando l'unità nella differenza, così come è nella Trinità tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che sono tre persone uguali ma distinte, e l'unità nella complementarietà, quindi uomo e donna, come è importante questo soprattutto oggi, vero? Voi mi capite. Allora, alcune conseguenze, proviamo a sottolineare alcune conseguenze di questa verità, che Dio è amore, che noi, soprattutto voi sposi, siamo chiamati ad amarci con questo amore di Dio, con queste caratteristiche così grandi, così belle, così risplendenti di luce, di bellezza che abbiamo appunto sottolineato. Allora, prima conseguenza, gli sposi cristiani, che sono segno dell'amore di Dio, sono chiamati a comunicare questo amore in questo modo. Quindi vuol dire che gli sposi cristiani non sono chiamati solamente, e anche i fidanzati è questo, a vivere solo la dimensione del sentimento, la dimensione dell'emotività, solo dell'innamoramento. Perché? Perché il sentimento passa, l'emozione passa, l'innamoramento passa, mentre l'amore vero è questo amore che resta, che cresce, che matura andando avanti nel tempo, che non passa, e che quindi l'amore degli sposi va oltre il sentimento e diventa un dare la vita, un donare la vita, come ha fatto Gesù con noi, che ha manifestato l'amore di Dio come donando la vita per ciascuno di noi, per tutti, ma anche per ciascuno di noi, morendo ovviamente appunto in croce per noi, anche risorgendo, ma in particolare morendo, donandosi per noi. Difatti, nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, Gesù dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, arrivando a dare anche la vita. E l'amore degli sposi è un'occasione particolarmente, felice e bella per vivere questo, anche se evidentemente non è facile. Ma il Signore non ci chiede cose facili, ci chiede cose semplici, perché Dio è semplice, però il semplice non coincide col facile, eh? Allora abbiamo bisogno della grazia di Dio. Un'altra conseguenza, allora, se è vero amore, che non è solo sentimento, e se è diventare una cosa sola, donandosi reciprocamente nella coppia degli sposi, diventando una carne sola, allora questo amore è per sempre. Non può essere un amore ballerino, un amore danzereccio, un amore che va un po' qua, un po' là, dopo un po' d'anni, questo amore finisce, ma può finire il sentimento, può finire quell'emozione, può finire e finisce l'innamoramento. Ma se noi siamo sposati, cioè noi ovviamente riferito a voi, ovviamente scusate, io non sono sposato e insomma sono già occupato col Signore, no? E per modo di dire, per intenderci, insomma, passato, quindi se si è sposati, quindi nel Signore si riceve la grazia, almeno insieme, che poi dopo bisogna sviluppare, di amare con questo amore di Dio che va appunto al di là del sentimento. Allora si diventa una cosa sola, si diventa una carne sola, questo implica un per sempre, implica. Quando è vero amore c'è la definitività. E allora cosa c'è come conseguenza? Dice il Vangelo, Gesù: uomo non divida ciò che Dio ha unito. quindi soprattutto per gli sposi cristiani col sacramento del matrimonio, e allora il divorzio. Quindi capite che se c'è questa indissolubilità, il divorzio è ovvio che il Signore non l'ha permesso nel Vangelo, e la Chiesa con tanta fatica e sudore e spine di persecuzione anche con la cultura di oggi cerca di portare avanti questa verità, ma non perché è un obbligo, un peso, un giogo che la Chiesa vuole buttare sulle spalle degli sposi. La Chiesa permette ovviamente la separazione quando le situazioni oggettive, concrete, quotidiane degli sposi impediscono di portare avanti la convivenza. Però a volte, diciamo con la scusa appunto che si può divorziare, tante volte non ci sono magari delle situazioni oggettivamente insuperabili e quindi si sceglie la scorciatoia, la strada più corta che il mondo ovviamente propone. Ma se è vero amore, ecco, gli sposi cristiani sono chiamati, con la grazia di Dio e con la presenza del Signore attraverso il sacramento, a cercare, a provare con tutte le forze, chiedendo anche aiuto, no? Quindi agli amici, alla comunità di fede, al sacerdote, al parroco, a chi vi accompagna, vi segue, di superare, per superare le difficoltà, per non arrivare al divorzio, perché poi voi sapete che essendo fatti immagine e somiglianza di Dio, e quindi chiamati a vivere, a realizzarci con l'unità tra di noi, tra l'amore e la donazione reciproca, il divorzio è una ferita che ferisce, fa sanguinare il cuore di chi poi lo vive, senza pensare ovviamente poi alle conseguenze, lo sappiamo, no? Sui figli. Però non c'è solo il divorzio, quello che lo Stato permette e che poi dopo concretamente, materialmente e fisicamente si realizza tra gli sposi a volte, purtroppo, e purtroppo anche sempre più spesso. C'è anche un altro tipo di divorzio, che è il divorzio del cuore. Quante volte gli sposi continuano a convivere, a essere insieme, ma in realtà sono divorziati di fatto, dentro, perché è nata un'indifferenza tra di loro. Ecco, evidentemente anche questo è una cosa che va contro l'indissolubilità, anche se magari fisicamente gli sposi sono ancora insieme, no? E poi il Vangelo, Gesù ci dice che c'è un adulterio, quindi diciamo una separazione del cuore tra i coniugi, anche solo con l'intenzione del cuore. Gesù dice nel Vangelo al capitolo 5 di Matteo: chi guarda una donna, evidentemente per la donna un uomo, per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore, con l'intenzione del cuore. Si può essere adulteri anche continuando a stare insieme, anche continuando a vivere nel matrimonio sotto lo stesso tetto e magari anche illudendosi di continuare ad amare. Ovviamente uno può magari vivere questo per fragilità e per debolezza, e quindi è ovvio che è invitato a fare un cammino, no, di conversione, chiedendo grazia e misericordia al Signore per cercare di superare questa difficoltà. Un'altra, ultima conseguenza, ecco, una conseguenza che riguarda in modo specifico i fidanzati ed è un tema particolarmente delicato, perché è quello della vita prematrimoniale. Quindi la Chiesa, o meglio il Signore attraverso la Chiesa, lo sapete, chiede, cosa tanto disattesa oggi, irrisa dalla cultura dei mass media oggi, di vivere praticamente la castità e la continenza prematrimoniale, che sembra una cosa tanto fuori dal mondo. È evidente che non è facile, ma perché il Signore tramite la Chiesa lo chiede e la Chiesa con tanta fatica lo porta avanti? Perché farebbe molto più comodo alla Chiesa, riceverebbe l'applauso di tutti, dicendo: ragazzi, è completamente indifferente, fate quello che volete, quello che sentite, che così sarete felici. Invece la Chiesa sa che non è vero e quindi, pur avendo contro tutti, continua a ribadirlo. Quindi vuol dire che non è la Chiesa che lo dice, ma è il Signore che impone alla Chiesa di dire questa verità sull'uomo e sulla donna. Allora, perché la Chiesa chiede questo? Perché, se abbiamo detto che è vero amore, che è un amore che è per sempre, che è un amore che è indissolubile, allora diciamo questo amore così grande di donazione, così indissolubile, implica anche l'unità dei corpi, proprio attraverso anche la relazione sessuale, anche attraverso i rapporti intimi, cioè si diventa una carne sola. Allora, se io divento una carne sola, una cosa sola, questo implica appunto una definitività, Cioè, se io divento una carne sola con la sposa, con lo sposo, si presume che poi dopo non ci si possa separare, dividere, perché io non posso staccarmi il braccio a mio piacimento, buttarlo via, tagliare una gamba e buttarla via, perché ci sono poi delle conseguenze sanguinanti, diciamo, no? E deleterie per la salute. Allora, se si diventa una carne sola, questo può essere fatto solo quando c'è già un impegno pubblico, un impegno solenne davanti a Dio, un impegno di grande responsabilità, che è appunto quello del sacramento del matrimonio. Prima non c'è questo impegno, quindi non c'è nessuna garanzia, quindi, che se io sono diventato una carne sola con te, poi dopo non mi divida da questa carne. Avete ragione a pensare che oggi, anche dopo il matrimonio religioso in chiesa sacramento, dopo un mese ci si divide, anche se si era diventati con la benedizione di Dio una carne sola. Però è ovvio che se si è invece vissuto il momento del sacramento con rettitudine di intenzione, in coscienza, cercando di sapere più possibile che cosa questo comporta, dovrebbe diventare un po' più difficile poi dopo la separazione ed eventualmente purtroppo anche il divorzio. E quindi per questo che la Chiesa chiede di arrivare, diciamo, senza vivere appunto i rapporti prima del matrimonio, per poter vivere questa definitività anche nella carne. E poi anche perché col sacramento del matrimonio c'è la presenza di Dio, l'amore di Dio, lo Spirito Santo, la presenza di Gesù che viene a fecondare, a illuminare, a trasfigurare, a riempire la vita degli sposi e a riempire anche questo essere una carne sola. Quindi l'atto sessuale diventa veramente un atto sacro perché c'è la presenza di Dio. Senza il sacramento del matrimonio questo non c'è. Non c'è la presenza di Dio perché non c'è il sacramento del matrimonio. Allora, agli sposi cristiani è richiesto in modo particolare questo. Ecco perché allora, ultima conseguenza, il Signore tramite la Chiesa chiede ai fidanzati di non convivere, perché evidentemente la convivenza poi comporta un'occasione prossima continua di peccato e che quindi diventerebbe più difficile poi vivere come fratelli e sorelle, come la Chiesa richiede. Anche se ci sono delle coppie di fidanzati che io ho conosciuto e ho seguito, che convivendo con l'aiuto poi di un sacerdote che li ha seguiti e che li ha accompagnati, sono anche riusciti a vivere come fratello e sorella ed arrivare poi appunto a vivere la pienezza del rapporto attraverso anche il diventare una carne sola nell'atto sessuale dopo il matrimonio. Ecco, allora un po' in pillole, in sintesi, abbiamo un po' toccato questo argomento così importante, così scottante, così delicato, anche dell'amore di Dio con i riflessi che ha sull'amore umano nella coppia dei fidanzati e degli sposi. Spero di non avere confuso ancora di più le idee che forse avevate già un pochettino confuse, però vi invito ad andare, speriamo che ce li abbiate, dai vostri sacerdoti, che siano aperti, disponibili, in grado e con l'intenzione di accogliervi con il cuore aperto, con la casa aperta, per ascoltare i vostri dubbi, le vostre richieste, i vostri chiarimenti. E io chiedo per tutti voi la benedizione della Madonna, per intercessione sua, la benedizione di suo figlio, che poi alla fine della trasmissione vi daremo, perché il Signore vi illumini e vi guidi verso la pienezza della vostra gioia e della vostra felicità. Grazie ancora di avermi ascoltato, ci rivediamo dopo, grazie, pace e bene a tutti, ciao.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 5.

55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi fratelli e sorelle, amici e amici, amici e amiche, eccoci ancora qua in studio e adesso tocca a me. Il tema di quest'oggi, come vi abbiamo detto all'inizio, è sposarsi nel Signore. E allora questo sposarsi nel Signore io cercherò un pochettino di sbriciolarvelo, di approfondirvelo un pochettino proprio nella prospettiva della fede. Che cosa vuol dire sposarsi nel Signore? Ecco, non abbiamo la possibilità di farci domande e risposte perché voi siete lì, mi vedete, ma io non vi vedo e non vi sento, però la domanda sarebbe questa: cosa vuol dire sposarsi nel Signore? Perché ci si sposa in chiesa? Cosa vuol dire quindi fare il sacramento del matrimonio? Lo dico in particolare a voi fidanzati che siete in ascolto, ma anche alle coppie di sposi. Ecco, forse sposarsi nel Signore bisogna farlo perché è una tradizione, ecco, si è sempre fatto così, i miei genitori vogliono che ci si sposa in chiesa, è una bella cerimonia, è bello tutto il contorno, allora ci si sposa in chiesa. Evidentemente non può essere questa la motivazione per cui ci si sposa con il sacramento del matrimonio, non è questo lo sposarsi nel Signore. È forse, e forse a volte è così, una forma di superstizione, una forma un po' di scaramanzia. Come dire, mi sposo nel Signore, è che così, insomma, magari, ecco, incrociando le dita, può essere che vada un pochettino meglio rispetto a chi non si sposa in chiesa. L'esperienza, ecco, di tutti i giorni, sia per me che sono sacerdote, sia per voi che comunque siete circondati, da gente continuamente ogni giorno, la nostra esperienza che cosa ci dice? Che tante coppie che oggi purtroppo si sposano in chiesa, nonostante il sacramento del matrimonio, si dividono ugualmente. Quindi vuol dire che il sacramento del matrimonio, sposarsi nel Signore, non è un atto magico, che io lo faccio, lo celebro e tutto andrà bene. Allora, chiediamoci che cosa vuol dire sposarsi nel Signore? Sposarsi nel Signore in una frase, possiamo riassumerla così, è chiamare Gesù nel vostro amore. E allora dobbiamo chiederci chi è Gesù? Cosa vuol dire chiamare Gesù nel mio amore? Nell'amore della nostra coppia, di fidanzati, nell'amore degli sposi, chiamare Gesù. Allora dobbiamo capire bene chi è Gesù per me? Forse Gesù è un grande personaggio del passato e basta. Forse Gesù è stato un grande profeta alla pari di tanti altri fondatori di religioni del passato. Gesù è semplicemente una brava persona, una persona buona, un grande esempio di vita dell'umanità del passato. Ecco, non può evidentemente essere solo questo, perché allora rimarrebbe un atto semplicemente umano. Allora, sposarsi nel Signore, che vuol dire chiamare Gesù nel vostro amore, vuol dire chiamare la persona di Gesù Cristo, che è vero Dio e vero uomo. Non è semplicemente un uomo Gesù, è anche Dio, è vero uomo e vero Dio, l'unigenito del Padre Celeste. Ecco, Gesù in alcuni passi del Vangelo dice: io e il Padre siamo una cosa sola. Chi vede me vede il Padre. Quindi Gesù, pur essendo anche con la sua parte umana come noi, ha anche, diciamo, la dimensione divina. Quindi sposarsi nel Signore vuol dire chiamare Gesù, vero Dio e vero uomo, nel vostro amore, per santificarlo, per consacrarlo, per benedirlo, per trasfigurarlo, per elevarlo.

per perfezionarlo, per completarlo. Vuol dire avere una persona, una terza persona, che non è solo un uomo, ma è anche Dio, insieme a voi nella vostra vita di coppia.

siamo chiamati, non solo io che sono frate e che sono sacerdote, ho avuto la vocazione ce l'abbiamo tutti, ognuno nel suo stato di vita, quindi anche voi siete stati vocati, chiamati nel cuore, nel pensiero di Dio, sin dall'eternità, per accogliere insieme, come coppia, questo amore che viene da Gesù, la persona di Gesù e il suo amore, tramite proprio il dono dello Spirito Santo che viene effuso su di voi attraverso il sacramento del matrimonio, il giorno del vostro matrimonio. E allora, questa vocazione che voi avete di vivere insieme questo stesso amore di Dio vuol dire manifestare l'amore fedele, incondizionato, l'alleanza eterna che Dio ha per ciascuno di noi. Cioè voi diventate segno dell'amore di Dio. Questa è la vocazione degli sposi. Segno vuol dire che voi rendete presente attraverso la vostra vita comune una realtà che non si può vedere, che è appunto Dio. Voi la vostra vocazione, la vostra chiamata è questa, rendere presente l'amore di Dio. Siete il segno dell'amore di Dio qui sulla terra. Praticamente noi guardando voi, una coppia di sposi, non ancora quella di fidanzati, ma una coppia di sposi con il sacramento, noi dovremmo dire non solo, ma guarda come si vogliono bene, che bello. Ecco, quello prima di tutto, speriamo, Però attraverso di quello noi dovremmo dire nella fede: guarda questi come si vogliono bene e mi trasmettono proprio come il Signore mi ama, mi fanno vedere proprio l'amore di Dio. Com'è l'amore di Dio? Ecco, l'amore che Dio, che Gesù ha per noi è un amore grande, infinito, incondizionato, cioè che non pone condizioni. Cioè Gesù non ci ama dicendo io ti amo se, io ti amo però. No, Gesù ci ama comunque e sempre, veramente così come siamo. E poi è un amore non solo incondizionato, ma di alleanza. È un amore di alleanza, cioè Gesù ha fatto alleanza con noi dall'alto della croce e rinnova questa alleanza nell'Eucarestia, nella Santa Messa. Ecco, quando noi offriamo il calice, questo è il calice della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, eccetera. Quindi noi rinnoviamo questa alleanza ogni volta che celebriamo e partecipiamo alla Santa Messa. Questa alleanza che Gesù ha con noi è, che alleanza è? Di questo amore che non si spezza mai da parte sua. Cioè vuol dire che è un amore che resiste a tutte le nostre infedeltà, è un amore che ci perdona sempre, che ci accoglie sempre, che rinnova continuamente tutte le cose, che rinnova e perpetua e rinsalda e rinforza questa alleanza continuamente tutti i giorni, in tutte le nostre situazioni, in tutti i nostri fallimenti, in tutte le nostre debolezze. Pensate che bello. E voi, fidanzati, quando vi sposate, quindi voi sposi, ricevete questa grazia di comunicarvi questo amore di alleanza incondizionato che non dovrebbe venire meno anche con le difficoltà, con le tensioni, con le incomprensioni, con le mancanze di comunione. Ecco, un amore che quindi Gesù vuole continuamente rinnovare, ridonare a voi sposi per poter vivere questa alleanza con Dio e tra di voi. E allora ci vuole un presupposto. Se sposarsi nel Signore è accogliere la persona di Gesù, però la persona di Gesù non è un semplice uomo, ma è anche Dio, e che ci dona e vi dona in modo particolare il suo amore infinito di alleanza incondizionato, di vero uomo e di vero Dio, per trasfigurare la vostra coppia, il vostro amore, la vostra unione. Questo presupposto qual è? Ve lo dico io, anche se magari qualcuno ha provato a dare una risposta, ma io non l'ho mica sentita, Il presupposto è la fede. Allora vuol dire che sposarsi nel Signore vuol dire che ci vuole la fede. Non posso sposarmi per tradizione, non posso sposarmi perché i miei genitori ci tengono al vestito bianco, non posso sposarmi in chiesa nel Signore col sacramento del matrimonio solamente perché spero che così andrà tutto meglio, andrà tutto bene, come una forma appunto di scaramanzia. Sposarsi nel Signore dovrebbe essere una naturale conseguenza delle persone che hanno fede. E se la fede non ce l'abbiamo, non ce l'avete, ecco, mettersi un po' in quella disposizione di dire: Signore, aiutami ad avere fede, aiuta la mia incredulità, come avveniva nel Vangelo. E quindi la

0: preparazione al matrimonio dei fidanzati dovrebbe appunto essere diventare anche un cammino di approfondimento della fede. E anche le coppie di sposi, voi che siete in ascolto e che avete fatto magari probabilmente il sacramento del matrimonio un po' in maniera superficiale, adesso può diventare un'occasione. Il Signore è sempre pronto e ci aspetta sempre, a braccia aperte, con cuore aperto, con grande amore, di riprendere un po' il cammino di fede per poter veramente iniziare a vivere sempre di più la grazia del sacramento del matrimonio, che è tutto quello che ho detto prima e che poi abbiamo anche sviluppato e stiamo sviluppando in queste puntate della trasmissione La gioia di amarsi. Allora, due parole, cosa vuol dire credere in Gesù? Probabilmente se state guardando questo canale, tutti direte in cuor vostro, con la bocca e con la testa, io credo. Però sapete, anche il diavolo ci crede in Gesù, nel senso che il diavolo sa che Gesù c'è, che Gesù è vero uomo e vero Dio, che Gesù è diciamo infinito amore, lo sa, però non lo accoglie nella sua vita. Ecco perché ad esempio si dice che il diavolo è credente ma non è praticante. Quindi, se mi posso permettere, non offendo nessuno, non è mia intenzione, però vuole essere un po' uno stimolo, tutti coloro che dicono io sono credente ma non sono praticante, ecco, assomigliate un po' al diavolo, scusate, cioè vi mettete un po' in sua compagnia, quindi cerchiamo di essere credenti e di vivere la fede. E allora, credere che cosa vuol dire? Un'interpretazione del verbo credere viene dal Medioevo e da questa radice che è cor dare, cioè dare il cuore. Credere dovrebbe voler dire questo, non semplicemente dire io credo, io so che Gesù è Dio, che Gesù è uomo, è la seconda persona della Santissima Trinità. Credere vuol dire dare il cuore a queste verità, dare il cuore a questa persona che è Gesù, permettere a Gesù di venire nel mio cuore e di venire ad abitare nel mio cuore. Credere quindi vuol dire accogliere l'amore di Gesù e poco per volta, con la nostra fragilità e debolezza quotidiana, imparare a comunicarlo. Ognuno nel proprio stato di vita, io come frate sacerdote, voi come fidanzati e soprattutto dopo il sacramento del matrimonio come sposi. Quindi questo amore di Gesù che vuole imprimere dentro di noi i suoi sentimenti, il suo cuore, vedere le cose e le persone come le guarda Gesù, con tenerezza, con compassione, con misericordia, con la capacità di perdonare, di ridare la possibilità agli altri, di portare i pesi gli uni degli altri. Ecco, questo amore che è l'amore di Gesù. Allora, avere fede, quindi possiamo dire che coincide anche con amare come Gesù ama, e quindi mettendo la persona Gesù al centro del nostro cuore. E adesso concludo dandovi speranza, perché uno dice, ma caspita, se mi devo sposare solo se ho questi presupposti, questi sentimenti, ecco, ripeto, è un cammino. Per questo, essendo un cammino, ci vuole una gradualità. E poi noi sacerdoti, noi frati, noi religiosi, religiose, persone di chiesa, siamo tutti, o dovremmo essere, ma speriamo che, insomma, lo siamo tutti veramente, al vostro servizio per aiutarvi a imparare a vivere questo. E quindi questo cosa vuol dire? Iniziare, se già non lo fate, a pregare un pochino, a pregare tutti i giorni, ricominciare, se già appunto non lo fate, a andare a messa almeno la domenica, a farvi la confessione almeno una volta al mese e ogni volta che ci sono dei peccati gravi. Però questo poi è un altro discorso che forse avremo modo in altre occasioni di approfondire. E quindi vuol dire anche scegliersi una persona, un religioso, un sacerdote preferibilmente, che vi accompagni in questo cammino, che vi aiuti in questo cammino che è irto, no, a volte di difficoltà, di incredulità, di cadute, che quindi vi prenda per mano e vi accompagni per rialzarvi, per indicarvi la strada verso il Signore, che è la via, la verità e la vita. Ecco, allora concludo questo mio intervento augurando a tutti voi coppie di fidanzati di poter iniziare, se già non lo fate, a camminare in questa direzione attraverso questi elementi che vi ho un pochettino prospettato oggi in questo mio intervento, e anche tutti voi coppie di sposi che possiate proprio riaccendere come una fiamma vive d'amore il sacramento del matrimonio che un giorno avete ricevuto, che forse insomma è un po' una fiamma, un fuocherellino che adesso sta un po' dormendo forse sotto la cenere. Che il Signore vi conceda tutti i giorni di rinnovarlo attraverso appunto l'adesione a Lui, la ricerca del suo volto, la preghiera e i sacramenti. Allora, grazie di essere stati con noi e ci rivediamo più tardi. Grazie, pace e bene a tutti, ciao.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua.

Il primo novembre del 1950, il Santo Padre Pio XII proclamava essere dogma da Dio rivelato che Maria Santissima, espletato il corso della sua vita terrena, è stata assunta in cielo in corpo ed anima. La proclamazione del dogma era l'arrivo di una lunga tradizione patristica e liturgica che aveva proclamato e celebrato il mistero dell'assunzione di Maria. Il perché Maria sia stata assunta alla gloria del cielo in corpo ed anima ce lo dice in maniera chiara ed esaustiva il prefazio dell'odierna celebrazione, in cui si legge: Tu non hai voluto che subisse la corruzione del sepolcro colei che ha generato il Signore della vita. San Paolo dice che la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Ed è giusto allora che colei che non aveva conosciuto l'insidia del diavolo e il peccato fosse esentata dalla corruzione del sepolcro. Il brano del Vangelo ci presenta la magnificenza di Maria assunta in cielo con il cantico del Magnificat. Tutte le generazioni chiameranno beata Maria perché Dio ha guardato in lei l'umiltà della sua serva. Il Magnificat capovolge lo stile del pensare umano. Infatti, in esso viene proclamata la predilezione di Dio per i poveri, per gli umili, per coloro che il mondo scarta fuori da ogni sistema, ma che Dio con grande benevolenza esalta e innalza. Povero non è solo colui a cui manca il bene materiale. Povero nella scrittura è colui che avverte tale povertà dinanzi l'infinita grandezza di Dio e si pone davanti a Lui nell'atteggiamento di ricevere il dono della grazia, il dono della bontà misericordiosa. Maria ha fatto tutto questo. Ha accolto l'inaudita proposta di Dio proclamandosi serva. Ha cantato di essere povera ed umile. Ha saputo aderire perfettamente al volere di Dio e del Figlio suo, non solo ne è diventata madre, ma anche la prima discepola. Viene privilegiata nella sua assunzione proprio per queste sue esclusive ed uniche caratteristiche che Dio ha riversato su una creatura umana. Ma il Concilio nella Costituzione Lumen Gentium ci ricorda che Maria, assunta in cielo, è diventata segno di consolazione e di sicura speranza per il popolo di Dio pellegrinante nel tempo, perché lei intercede per noi suoi figli. E allora l'assunta oggi ci rivela l'impegno della storia e il fascino del cielo. Ci rivela l'impegno della storia perché come uomini siamo chiamati ad edificare, come ricordava Agostino d'Ippona, la città degli uomini guardando alla città di Dio. Ci ricorda il fascino del cielo, dov'è il fine ultimo per cui noi siamo stati creati, la meta verso cui tendiamo. In questa tensione tra impegno storico e meta ultima si svolge tutta la nostra unica ed irripetibile esperienza di vita, che l'Assunta ha tracciato con la sua

esperienza. Guardiamo a lei oggi, madre di tutti gli uomini, segno di consolazione e di sicura speranza. Chiediamo il suo materno aiuto, la sua intercessione, perché sorretti e accompagnati dalla madre possiamo procedere sicuri sulla via del Cristo Signore, edificando la città degli uomini per giungere alla città di Dio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel santuario, molto importante per tutta la Polonia, ma anche per tutto il mondo, perché bisogna dire che è uno tra i santuari dove la Chiesa ha accettato, ha confermato le apparizioni della Madonna. Gieczwałt, una piccola località nel nord della Polonia, vicino alla Russia, un posto meraviglioso dal punto di vista di natura, di cultura, e la di identità di gente che abita qui, su questa terra. Nel 1877 la Polonia era divisa su tre paesi, non esisteva nelle carte, nelle mappe di Europa, ma i polacchi erano sempre forti e avevano una grande fede. E nel 1877, in giugno, 27 giugno di sera, i ragazzi di Gieczwałt, di località vicina a Gieczwałt, che erano sotto la parrocchia di Gieczwałt, sono venuti in canonica per fare l'esame della prima comunione. Tra di loro era una delle ragazze, delle veggenti, che si chiamava Augustyna, Augustyna, che poi usava il nome Giustina. E dopo l'esame è uscita dalla canonica con sua mamma e ha sentito suonare la campana della chiesa e si è fermata per recitare con mamma una preghiera e anche il rosario, perché abitanti di questa terra erano molto, molto legati alla Madonna. Così il rosario si recitava tre volte al giorno, lasciando tutti i lavori, tutti gli impegni, per proprio pregare. E durante questa preghiera, in un certo momento, Giustina vede sull'albero una immagine, una persona che siede sul trono, è una donna, con i bellissimi lunghi capelli molto chiari, e accanto a lei erano gli angeli che portavano i segni della passione di Gesù. E in un certo momento si avvicina il parroco e le chiede cosa si sta succedendo. Lei: adesso vedo una donna seduta sul trono con angeli. Ma la donna non ha detto in quel giorno niente. Il parroco, che era molto interessato delle apparizioni private di Lourdes, ha chiesto alla ragazza di ritornare un altro giorno nella stessa ora, perché forse c'è qualcosa molto importante per la fede e per tutto il mondo. Giustina è ritornata con sue amiche, e proprio anche in questo giorno aveva un'apparizione, e secondo la raccomandazione del parroco chiede: chi sei? E la Madonna rispose: io sono Immacolata Concezione. E così comincia una bella storia di apparizioni che dura fino a 16 settembre, quando avevamo ultime apparizioni della Madonna. Chi ha visto la Madonna? Due ragazze. Era proprio detta Giustina, e poi Barbara, che ha cominciato di vedere la Madonna un po' più tardi, ma anche lei, secondo la Chiesa, aveva le apparizioni vere. La Madonna è apparsa 160 volte, e la particolarità di queste apparizioni sta nel fatto che le ragazze facevano le domande alla Madonna chiedendo diverse cose. Il fatto molto importante è anche questo, che il parroco, sapendo che sta succedendo qualcosa non di questo mondo, qualcosa importante, subito dopo le apparizioni ascoltava le ragazze e scriveva tutto quello che la Madonna gli aveva detto. E il messaggio di Gieczwałt, anche se è molto importante per il tempo delle apparizioni, perché come la Polonia non esisteva sulle
mappe di Europa, erano sotto tedeschi, Russia e Austria. Sappiamo bene che quel momento era molto, molto difficile, perché qui a Giechwald, che era sotto la Germania, non si poteva usare il polacco. Non c'erano i preti polacchi nelle parrocchie. Sono stati tutti arrestati oppure mandati via da quel posto. E nel loro posto sono arrivati i preti di lingua tedesca. E loro non potevano prendere tutte le parrocchie così. Tante parrocchie erano senza un prete che celebrava la messa oppure insegnava i ragazzi. E la Madonna parlava polacco, usava polacco, che per la gente di questo tempo era un messaggio molto importante. Ma come ho detto prima, il messaggio di Giechwald è molto attuale anche per oggi, per noi uomini di nostra età, di nostro secolo. Perché è così importante? Perché Madonna ha chiesto quattro cose. La prima cosa è, ovvio, recitare rosario. Ha chiesto di recitare rosario nelle famiglie. Ha chiesto tantissimi ragazzi di pregare, di recitare rosario, perché come ha detto, solo rosario può aiutarci e salvarci da diverse cose, da diverse schiavitù. Ma insieme con rosario, e questo è importante messaggio di Giechwald, Madonna ha chiesto di entrare dentro l'Eucaristia con tutto il cuore, con coraggio. E sempre diceva, prima è l'Eucaristia, dopo recitate rosario. L'Eucaristia e rosario, come sappiamo che tanti santi, ma soprattutto Giovanni Bosco, dicevano che questa è la strada, è la sicurezza della Chiesa. E anche tante volte la Madonna ha detto, offrite la messa per uno che era malato, per uno che era lontano da Dio. Offrite la messa, questo è un messaggio forte. E poi pregate anche, perché con il rosario e con la messa siete forti. Chiedete a Dio che mandi i preti nelle parrocchie, che le parrocchie avranno i suoi pastori. E ha promesso che recitando il rosario arriverà il momento quando avremo i preti nelle parrocchie. E proprio questa è l'attualità oggi, che abbiamo poche vocazioni. Proprio vediamo che questo messaggio di Maria è molto attuale. Poi le altre cose che ha chiesto Maria erano la conversione e la penitenza. Due cose che possiamo dire camminano insieme. Convertitevi, convertitevi, perché la grazia di Dio scende sul cuore libero, sul cuore aperto. E qui troviamo una particolarità di queste apparizioni, perché alla fine Madonna ha aggiunto ancora libertà del cuore. In quel tempo c'era tutto a Giechwald, ma soprattutto quello che non mancava, che era un metodo dei tedeschi, c'era alcol dappertutto. C'era un grande problema di alcol nelle famiglie, nelle città, nelle località dove abitava la gente. Perché uno che è indipendente è facile da manipolare, da fare tutto quello che vogliamo con lui. E la Madonna sempre diceva, astinenza, astinenza, smettete di bere alcol. E proprio è bello che quando le ragazze chiedono le grazie per una giovane donna di una di famiglia che si chiamava Buchholz, chiedono: Madonna, la famiglia è venuta per qui per chiederti la salute di questa ragazza. E la Madonna rispose: sì, io do questa grazia, ma importante è che il suo papà smette di bere alcol. E proprio questo è il messaggio di Giechwald: libertà del cuore,
libertà del cuore è una cosa molto importante nelle nostre relazioni con Gesù Cristo, con Dio. La grazia scende sempre sul cuore libero, non sul cuore occupato dalle cose di questo mondo. E questo è il messaggio molto forte per Gietschwald, di queste apparizioni. E la Madonna appare 160 volte qui. E tutte queste apparizioni sono descritte dal parroco, che ha fatto tutte le prove, ha separato le ragazze, ha chiesto il vescovo di fare gli esami, sono venuti teologi che hanno ascoltato le ragazze, e alla fine la Madonna ha detto: avete tante prove, ma coraggio, io sono con voi. E la Madonna ha lasciato due bellissimi segni per le ragazze. Come venivano tanti malati, oppure le famiglie dei malati, e chiedevano la grazia, la Madonna ha detto: portate qui la stoffa, un pezzo di materiale, e io la benedico, e voi portate questo materiale ai malati, ma insieme con questo materiale, questo è importante perché la grazia non sta in una cosa del mondo, recitate il rosario per questo malato. E così la gente porta la stoffa, il materiale, e lo mette sull'albero, sapendo che la Madonna appare su questo albero. E la Madonna, quando è apparsa, ha detto: no, il materiale che avete messo sull'albero io non benedico, il materiale deve essere posto per terra. Possiamo domandarci perché la Madonna ha detto così. Secondo me, è una mia intuizione, la Madonna, conoscendo il cuore dell'uomo, sa che noi siamo molto attaccati alle cose di questa terra, e non voleva il culto dell'albero, ma voleva sempre che troviamo la strada, la relazione con il suo figlio. E così, da quel momento, c'è una tradizione di preghiera insieme con questo materiale che, sappiamo, la Madonna benedice, e lo portiamo ai malati, negli ospedali, diversi posti dove la gente ha bisogno di aiuto della Madonna. E poi il parroco ha chiesto anche la Madonna di benedire una fonte che c'era sulla terra della parrocchia, perché il parroco sapeva le apparizioni, conosceva molto bene le apparizioni di Lourdes. E così ha chiesto che la Madonna benedica anche la fonte che si trova qui a Gietschwald. Madonna ha detto sì. Nella mia festa, l'8 settembre, fate una piccola processione dove invitate pochi preti, pochi fedeli, e con canto e recitazione del rosario andate a questa fonte. E la Madonna è apparsa in questo posto e ha benedetto la fonte che finora c'è e finora serve alla gente, come un grande segno della vicinanza della Madonna. E la Madonna alla fine ha anche chiesto una statua, che oggi si trova in una cappellina piccola nel posto dove è apparsa. E in questo posto molto importante possiamo leggere le parole di Madonna: recitate il rosario, convertitevi, fate la penitenza e siate liberi nel cuore. Troviamo anche un altro scritto molto importante, sono le ultime parole di Maria, perché alla fine, quando Maria ha detto: io appargo nell'ultimo momento, quando arriva la statua, è proprio arrivata il 17 settembre, la Madonna ha detto alle ragazze che piangevano le parole: non abbiate paura, io sono sempre con voi, io sono sempre con voi. E qui a Gietschwald proprio sentiamo questo forte messaggio di Madonna: lei è sempre qui con noi.
Poi le ragazze sono andate nel convento, prima qui vicino in Polonia, poi dopo sono andate in Francia. Giustina ha lasciato il convento e si è sposata, Barbara invece è andata in Guatemala, dove è morta nella opinione della santità. E proprio siamo alla fine del processo di beatificazione di Barbara. Sappiamo che sono tante grazie ricevute anche grazie alla sua intercessione. Non sono tornate mai a Gieschwau perché era proibito. Sappiamo bene che Giustina aveva qualche relazione, qualche lettera mandato qui, Barbara anche, ma mai sono tornate a Gieschwau. E perché Gieschwau è un posto così importante e così poco conosciuto nel mondo? Sono diverse cose che hanno proprio creato questa situazione. Prima cosa è che dopo la guerra, dopo la liberazione della Polonia, gli abitanti di questa terra sono stati portati via. Non potevano abitare qua. Hanno portato la gente di Ovest, di Lituania, di Lublino, che hanno portato con sé una immagine di Madonna della Misericordia di Vilnius. E per loro questa era proprio la loro Madonna. Il Gieschwau è rimasto un po' sconosciuto, senza i suoi abitanti. Ma pian piano si notava una cosa eccezionale. La gente cominciava ad attaccarsi a Gieschwau, riconoscendo la Madonna di Gieschwau come la loro Madonna, la loro madre. E la Chiesa proprio per questo ha cominciato di studiare queste apparizioni. Per fortuna c'erano tantissimi documenti, a parte i scritti del parroco, scritti in tedesco, poi tradotti in polacco. C'erano i documenti dei teologi che in quel tempo venivano per esaminare le ragazze, per sapere se proprio è una cosa vera o falsa. E proprio così hanno accettato queste apparizioni dicendo sì, sono le apparizioni vere che la Chiesa riconosce e dice che qui sia successa una cosa molto importante, molto grande. E il posto oggi è posto della pace, di serenità, e tante persone che vengono qua trovano questa pace come nelle braccia della Madonna, perché qui abbiamo due immagini della Madonna, uno che possiamo trovare sull'altare principale, che è una icona della Madonna ancora fatta prima delle apparizioni, dove la Madonna mette la mano sul suo figlio e dice: questo è il mio figlio, ascoltatelo. E altra immagine è proprio quella statua della cappellina messa sul posto dove c'erano le apparizioni, dove la Madonna sta con le mani così, come madre che vuole prendere in braccio il suo figlio. È proprio una posa che, diciamo, può essere sottoscritta: non abbiate paura, io sono sempre con voi.

capitolo primo della quarta parte, prima sezione, del Catechismo della Chiesa Cattolica. Questo capitolo primo ha come titolo La rivelazione della preghiera.

Dio, creando l'uomo a sua immagine, l'ha reso capace di riconoscere il proprio creatore e gli ha conservato anche, dopo il peccato originale, il desiderio di ricercare colui che lo chiama all'esistenza. Tutte le varie religioni, e in modo particolare tutta la storia della salvezza, testimoniano questo desiderio di Dio presente nell'uomo. Ma è Dio il primo ad attrarre incessantemente ogni persona all'incontro misterioso che si attua nella preghiera.

il grande catechismo così scrive: Dio per primo chiama l'uomo. Sia che l'uomo dimentichi il suo creatore oppure si nasconda lontano dal suo volto, sia che corra dietro a propri idoli o accusi la divinità di averlo abbandonato, il Dio vivo e vero chiama incessantemente ogni persona al misterioso incontro della preghiera. Questo passo d'amore del Dio fedele viene sempre per primo nella preghiera. Il passo dell'uomo è sempre una risposta. A mano che Dio si rivela e rivela l'uomo a se stesso, la preghiera appare come un appello reciproco, un evento di salvezza. Attraverso parole e atti, questo evento impegna il cuore, si svela lungo tutta la storia della salvezza. Nell'Antico Testamento ricorre spesso la domanda: chi preghi veramente e di più, il credente o Dio? E a questa domanda spesso si trova la risposta che Dio prega gli uomini molto di più di quanto gli uomini facciano con Dio, perché egli, ad esempio, spesso prega gli uomini di ritornare a Lui. Ritornate, ritornate a me, dice il Signore. Uomo, dove sei?

Dio prega gli uomini affinché tornino a Lui, intraprendendo un cammino, un itinerario, dalle regioni dell'indifferenza, dalla lontananza da Lui, dall'idolatria, per approdare alla comunione con Lui, trovando così, nell'incontro e nella comunione con Lui, pienezza di vita, di pace, di gioia, di shalom. Dice infatti il Signore, il Santo di Israele, nel ritornare a me nella conversione e nella riconciliazione sarà la vostra salvezza. Dio sta inoltre all'inizio di tale cammino, perché è Lui che ha deposto in noi il desiderio di Lui, di ritornare a Lui, quando da Lui ci siamo allontanati. Per questo anche l'uomo prega, Signore, fa che ritorniamo. E ancora, facci ritornare, Signore, e noi ritorneremo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

il Duomo di Ancona, piccola perla che sorge in posizione geografica sulla sommità del Colle Guasco, è la cattedrale dell'arcidiocesi di Ancona-Osimo dedicata a San Ciriaco, patrono della città dorica. Costruito in luminosa pietra bianca del Conero e marmo rosso di Verona, è una chiesa medievale in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino. All'interno, il transetto sinistro ospita la Cappella della Madonna, con la sacra edicola marmorea, opera del Vanvitelli, che custodisce la venerata immagine seicentesca della Regina di tutti i Santi. Impreziosita da un nastro di perle, pietre e rubini che fanno corona alla Vergine, venne donata nel 1615 da un marinaio veneziano alla città come ringraziamento per aver salvato suo figlio dal mare in tempesta. Un dipinto prodigioso, oggetto di profonda devozione popolare in virtù del miracolo mariano di San Ciriaco, avvenuto la sera del 25 giugno 1796. Proprio mentre le truppe napoleoniche si trovavano alle porte della città, alcuni fedeli supplicarono la Madre di Dio con l'antica preghiera «Salve, Regina», affinché rivolgesse dal cielo quegli occhi suoi misericordiosi sulla città. La Vergine improvvisamente sorrise e aprì gli occhi, proteggendo così dal saccheggio il porto pontificio principale dell'Adriatico. Il miracolo continuò per mesi, segno evidente della presenza di una madre che, come scrive il sommo poeta Dante nel canto 33esimo del Paradiso, per noi mortali è di speranza fontana vivace.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Invochiamo l'intercessione della Vergine Maria, donna di un ascolto umile e obbediente, possa il Figlio suo fecondare anche le nostre vite. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. In nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Lezione divina della prossima quinta domenica di Pasqua, anno C. Ascoltiamo la prima lettura tratta dal libro degli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo e Barnaba ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché dicevano: dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e, dopo aver pregato e digiunato, li affidarono al Signore nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Panfilia e, dopo aver proclamato la parola a Perge, scesero ad Attalia. Di qui fecero vela per Antiochia, laddove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. La prima lettura è sempre tratta dagli Atti degli Apostoli nel tempo pasquale. Autore è Luca e ci consente di venire a conoscenza dei primi passi mossi dalla Chiesa nascente, la nascita delle prime comunità cristiane, la forza dirompente dell'annuncio del Cristo risorto, lo stupore per le migliaia di conversioni dal mondo pagano, ma anche le tante difficoltà e tribolazioni. Due sono i protagonisti di questo libro, Paolo e Pietro, due anime diverse, accomunati dall'amore per Cristo e da una vita tutta messa a servizio del Vangelo. Nella lettura che ascolteremo domenica prossima siamo ormai giunti alla fine del viaggio missionario di Paolo e Barnaba. Già da questo viaggio vengono fuori alcune osservazioni.

divinità per il dio Hermes. Ma come abbiamo ascoltato nella prima lettura di ieri, la gelosia che provano alcuni giudei farà sì che, sobillando alcune donne, alcuni notabili del paese, Paolo verrà cacciato fuori. Dunque, annunciare il Vangelo comporta persecuzione. Un'altra osservazione: nulla può arrestare il cammino del Vangelo. Paolo, scampato alla morte, se ne va a predicare in altri luoghi. C'è un'altra importante osservazione: la designazione di alcuni anziani, che in greco è presbiteri, vengono nominati responsabili delle comunità e hanno la funzione di mantenere viva e salda la fede in Gesù. Poi c'è un ultimo quadro che chiude questa lettura. Paolo e Barnaba ritornano ad Antiochia con l'entusiasmo di toccare con mano le meraviglie operate dal Signore. Provano una grande gioia, nonostante tutte le difficoltà, soprattutto di come Dio, dice il libro, avesse aperto la porta della fede anche ai pagani. Poi rimangono a lungo a Gerusalemme con gli altri discepoli e apostoli, rinsaldando i vincoli di fraternità e di comunione. Da questo viaggio missionario possiamo constatare che dopo la risurrezione di Cristo esplode nel mondo una forza dirompente, radicale, capace di operare ovunque trasformazioni. Ascoltiamo adesso il Salmo di domenica prossima, che è il Salmo 144. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza, per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno, regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Questo è un salmo tra i più recenti nel Salterio. Viene datato intorno al terzo o secondo secolo avanti Cristo. E inizia in questo modo: «O Dio, mio Re, voglio esaltarti in eterno e per sempre». È un invito rivolto a tutte le creature a lodare Dio, a celebrare soprattutto la sua eterna bontà. Dunque un inno di lode che non esula dall'altra parte dal riconoscere il proprio peccato. Il centro di questo salmo è in una parola ebraica, Malkut, che significa regno. Nel salmo la parola regno viene ripetuta 4 volte. Non un regno di forza, di oppressione, ma un regno di amore. La regalità di Dio è centrale, come sappiamo, nella predicazione di Gesù. Una regalità che è entrata nella storia umana, che afferma la gloria di Dio già su questa terra, tra il già e non ancora. Dunque siamo di fronte ad una lode universale, poiché noi non siamo in balia di forze oscure, ma siamo condotti dall'incessante azione dello Spirito del Signore. La seconda lettura continua ad essere tratta dall'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Ne ascoltiamo il brano. Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà

dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. I primi versetti di questo capitolo, capitolo 21, si aprono con la visione di un cielo nuovo e di una terra nuova. E abbiamo ascoltato che non c'è più il mare. Da notare l'assenza del mare. Nella simbologia biblica il mare è visto come simbolo delle forze caotiche, del male. Possiamo capire così quando Gesù dirà ai primi discepoli: vi farò pescatori di uomini. Dunque nella Bibbia il mare, lo vediamo nelle tempeste, tumultuoso, è simbolo del male. Dunque nella visione che ha Giovanni non c'è più il male. Quindi il male è scomparso. Cielo nuovo e terra nuova. Questa visione apre il capitolo 21, da cui è tratto il brano di domenica prossima. Adesso Giovanni contempla la Gerusalemme del cielo, la città santa, e ci dice che essa è pronta come una sposa bella, adorna per il suo sposo. Ad illuminare la città la gloria di Dio, di un Dio che pone per sempre la sua abitazione in mezzo agli uomini. Un Dio che si fa sentire nella storia degli uomini con un intervento chiaro e potente. Asciugherà ogni lacrima, non ci sarà più la morte, né il dolore, né il lamento. Sto facendo nuove tutte le cose. Questo abitare di Dio con gli uomini è lo stesso linguaggio che troviamo nel quarto Vangelo. Vi ricordate? Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Quindi troviamo in questa lettura seconda di domenica prossima elementi che sono comuni al quarto Vangelo. E adesso andiamo al brano del Vangelo tratto da Giovanni, capitolo 13, versetti 31-34. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Da questo Vangelo si impone subito alla nostra attenzione quale debba essere la caratteristica, cioè ciò che fa la differenza dei discepoli di Gesù. Da che cosa saranno riconosciuti? Da che cosa saremo riconosciuti? Se avete amore gli uni per gli altri. Il comandamento nuovo, un amore vicendevole che si esprime nel servizio concreto. Giuda è appena uscito. Sembrerebbe l'ora delle tenebre, ma il tradimento di Giuda diventa motivo di glorificazione di Gesù. Appena Giuda è uscito, Gesù dirà: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato. Stiamo ritornando, quinta domenica di Pasqua, nel contesto dell'ultima cena. La scena viene aperta dall'uscita di Giuda, e è notte, ma in questa notte, in cui le tenebre sembrano dominare, si impone per sempre la luce gloriosa che è Cristo Gesù. Vedete, nel linguaggio di Giovanni parole come gloria e glorificazione ricorrono spesso.
ed indicano la manifestazione visibile della maestà di Dio. Qual è la novità di Giovanni? Che questa gloria noi non la vediamo soltanto nella resurrezione, ma noi già iniziamo a vedere la gloria a partire dalla passione. Questa è la novità del Vangelo giovanneo. Dunque non una gloria che vedremo Gesù risorto, ma questa gloria è già agli inizi della passione che vivrà il Signore Gesù. Se vi ricordate, per esempio, primo segno compiuto da Gesù che ci racconta l'Evangelista Giovanni, siamo a Cana di Galilea, no? Sapete il segno compiuto all'interno di uno sposalizio. Come si conclude quell'episodio? La gloria di Gesù si manifestava a Cana di Galilea, ma Gesù ancora è vivo e ancora deve vivere la passione. Quindi la manifestazione della gloria non è solo legata alla sua risurrezione, ma già quando manifesta la sua identità, già manifesta tutta la gloria di Dio. Ma entriamo in questo comandamento nuovo. Ma in che cosa consiste questa novità? Forse il mondo antico non conosceva l'amore? Direi di no. Forse i filosofi non parlavano del concetto di amore o di amicizia? Direi di no. Dunque, dove sta secondo voi questa novità? Perché è nuovo questo comandamento? Vi do un comandamento. Sta in una piccolissima parola. Come? La novità è nel come. Che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Ecco la novità del comandamento nuovo. Non perché non conoscessero cosa fosse l'amore. La novità è come Lui ci ama, come Lui mi ama. E allora, come ci ama Gesù? Lo dirà proprio nell'ultima cena. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Allora questo diventa, guardate, un preciso segno di riconoscimento. Essere discepoli, appartenere ad una comunità cristiana, non dipende da segni esteriori, ma dal fatto che noi portiamo un segno di distinzione, che non è un vestito da indossare. Il segno di distinzione è l'essere amati da Cristo, e con questo amore noi cerchiamo di amare gli altri. Pensiamo per esempio alla lettera di Ogneto del secondo, terzo secolo dopo Cristo. I cristiani sono uguali a tutti gli uomini, abitano le stesse città, fanno le stesse cose, vivono come vivono tutti gli uomini. L'unica distinzione è che amano come ama Gesù. Quindi noi saremo riconosciuti discepoli di Cristo se ci ameremo e ameremo come ci ama Gesù. Dunque la novità sta in questa piccolissima parola del come. E allora come si misura la fede? La fede si misura solo nell'amore, un amore concreto. Il cristiano con la fede, come vi dicevo, non indossa un qualsiasi vestito. Il cristiano, l'unico vestito che indossa è quello dell'amore, amore ricevuto e donato. Il nostro vivere insieme come credenti deve trasformarsi da vivere ad un convivere nell'amore di Cristo. Solo nel terreno buono, colmo di amore, la parola di Dio attecchisce, viene seminata e produce frutti inattesi per tutti. Lo Spirito Santo ci aiuti, interceda sempre la Vergine Maria, ci custodisca nell'amore verso il Figlio suo e tra di noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: Lo Spirito Santo è completamente Dio? La risposta è sì. Il Magistero della Chiesa ci insegna che lo Spirito Santo è consostanziale al Padre e al Figlio, cioè partecipa della stessa natura divina del Padre e del Figlio. Certo che nella Santissima Trinità ci sono le distinzioni di persone e la Chiesa adopera questo termine persona per spiegare, per dire che ogni persona si esprime in un certo modo. Ci sono le qualità che sono proprie del Padre, ci sono qualità proprie del Figlio e quelle dello Spirito Santo, ma ogni persona partecipa della stessa natura dell'altra. Lo Spirito Santo è Dio e agisce nel mondo come Dio. La persona dello Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità, è nella Santissima Trinità responsabile per la santificazione degli uomini, come Dio santifica ogni creatura umana perché essa possa partecipare alla vita stessa di Dio. Preghiamo perché lo Spirito Santo, che è Dio, possa configurarci veramente a Cristo Signore, possa diventarci veramente, farci veramente figli di Dio.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao, mi chiamo Barry Goepke. Sono un pellegrino dall'Olanda. Sto camminando verso Gerusalemme. In questo momento mi trovo esattamente a metà del mio lungo viaggio, un profondo pellegrinaggio fatto interamente a piedi, e proprio ora mi sto fermando per trascorrere qualche giorno di meritato riposo nella località di Medjugorje. Trovo che sia estremamente interessante ed è un'esperienza veramente meravigliosa poter essere qui. Ho iniziato questo viaggio con la benedizione in chiesa il 26 giugno in Olanda, insieme a mia moglie e al nostro cane, un Border Collie. Ma lei ha avuto un problema alla schiena in Germania dopo 700 chilometri. All'inizio pensavamo fosse un problema alla gamba, ma poi abbiamo scoperto che era un'ernia, quindi è stata operata. E mi raggiungerà di nuovo qui tra qualche giorno, e poi andremo a piedi verso la Terra Santa. Quindi spero davvero con tutto il cuore di riuscire finalmente a ritrovare tutte le mie energie e la mia serenità interiore non appena avrò l'occasione di fare ritorno a casa mia in Olanda, dove l'aria familiare mi aiuteranno sicuramente a recuperare le forze dopo questo periodo così intenso e faticoso, permettendomi di ricominciare con un nuovo spirito positivo e una vitalità completamente rinnovata. Da questo viaggio spero che possiamo anche iniziare qualcosa di nuovo per entusiasmare le persone verso la Chiesa e verso Maria. Maria è apparsa anche in Germania, oltre il confine per noi, 2 giorni di cammino. E forse è speciale andarci a piedi per 2 giorni e vivere l'esperienza, liberarsi un po' e magari iniziare solo per i primi giorni e poi impari cosa vuol dire camminare nella natura e sentire l'esperienza di andare verso Maria. E sì, ne abbiamo di nuovo bisogno. Quindi, quando vedo cosa succede durante il nostro viaggio, è come se ci fossero piccoli miracoli ogni giorno. Cammini e cammini e non programmi nulla. E vai in una chiesa, e quando la chiesa è chiusa o non c'è più il prete, succede sempre qualcosa lungo la strada che ti fa trovare un posto dove dormire. Ed è così bello, non programmi nulla. Anche il modo in cui vivi è così, non sai dove stai andando. Vorresti pianificare, ma va sempre in un'altra direzione. Ma devi avere una grande fede che andrà tutto bene. Quando non hai fede, è triste. Sì, penso che sia molto importante. La mia esperienza quando mi trovo lungo il cammino, camminando e anche nelle chiese. Gesù e lo Spirito Santo e Maria. Mi viene una sensazione di calore. Ambo penso alle montagne. Era nuvoloso e sono salito e ho visto la croce. E ho pregato Maria, e c'era un po' di sole che stava uscendo. E anche nei nostri cuori succede così. Si apre un calore come il sole. Penso che il potere venga da... Abbiamo bisogno del sole. Abbiamo bisogno dell'energia del sole. Abbiamo bisogno di vivere. Lo stesso come Dio, Gesù, Maria e tutti. Abbiamo bisogno del calore e della sensazione di pace e amore che viene dall'alto. Ed è questo che ci fa andare avanti come persone.

Miei cari fratelli, cari amici, cara famiglia salesiana, mi trovo qui alla fine del Consiglio Generale, oggi con tutta la sala vuota, perché i membri del Consiglio Generale sono già impegnati nei loro diversi servizi e ho questa opportunità di rivolgermi a tutti voi in quello che sarà sicuramente l'ultimo cari confratelli, l'ultimo saluto del sessennio. Perché in occasione del Natale arriverà l'Aguinaldo, la strenna. Lo faccio con molto piacere perché sento che è un'opportunità per incontrarci, per vederci, per poterci riconoscere e mi sento anche molto grato. Al Dicastero della Comunicazione Sociale perché ha fatto un grande sforzo traducendo questi messaggi in 43 lingue. Sinceramente, non c'è istituzione che abbia fatto questo. Bene, oggi voglio raccontarvi due cose molto semplici. La prima, dirvi che sono già arrivati fino a noi tutti gli echi dei capitoli. Generali, ispettoriali, scusate, dei capitoli ispettoriali di tutto il mondo e c'è una costante che mi affascina ed è ascoltare ciò che ci dicono i nostri giovani, quello che chiameremmo il clamore, il grido dei giovani. Cosa ci dicono oggi i giovani? Ci dicono semplicemente, cari fratelli salesiani, abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno della vostra presenza. Abbiamo bisogno che siate con noi, che ci accompagnate nel cammino della vita. Non abbiamo bisogno di voi come amministratori e gestori. Vi vogliamo accanto a noi come Don Bosco. E mi chiedo, fratelli, che cosa potremmo desiderare di più di una chiamata così intensa che ci indichi quale deve essere la strada da seguire? In questo ventunesimo secolo della congregazione e senza dubbio di tutta la famiglia salesiana. E c'è un secondo tema che volevo condividere con voi oggi ed è spiegarvi il perché. Perché, dopo un dialogo con alcune persone vicine, ho scelto questo tema per la strenna, per l'inizio di questo nuovo 2020, che porta il titolo Sia fatta la tua volontà. Sulla terra come in cielo, la frase evangelica è il binomio buoni cristiani e onesti cittadini. In definitiva, la vera politica del Padre nostro di Don Bosco. Perché? Semplicemente perché sono due realtà bellissime. La prima, siamo nati per essere educatori nella fede dei giovani, per accompagnarli all'incontro con Gesù. Don Bosco ha vissuto con questa passione tutta la sua vita. E la seconda, non possiamo educare i nostri giovani a stare tranquilli, in luoghi chiusi, senza disturbare nessuno. No, no, no. Dobbiamo prepararli alla vita. Insegnare loro e camminare insieme vedendo cosa significa servire gli altri, impegnarsi a favore degli altri, non essere indifferenti di fronte alle grandi sfide mondiali di oggi. Avere una grande sensibilità per la difesa dei diritti umani, di tutti, ma soprattutto dei bambini, delle bambine, degli adolescenti, dei minori. Essere sensibili a un possibile impegno nel mondo della politica con la propria sensibilità e con la propria fede. Di questo si tratta. Quindi, questi sono i due aspetti che volevo condividere con voi e vi incoraggio, fratelli salesiani, a continuare. Con il cuore molto aperto a questa chiamata e a questi segni dei tempi di oggi. A presto, a sempre.

immondo avvolto in un manto di oscurità. E ha bisogno di apostoli della luce che testimonino con la loro vita di santità una vita condotta secondo le direttive del Vangelo. Apostoli della luce che brilleranno come la luminosità di una stella. Perché nella loro anima c'è una convinzione. Agiscono senza finzione. Nelle loro opere c'è chiarezza e coerenza. Apostoli della luce che affronteranno l'avversario adempiendo ai comandamenti della legge di Dio e della Santa Madre Chiesa. Apostoli della luce che diffonderanno la parola, predicando a tempo e fuori tempo. Apostoli della luce fedeli alla sacra dottrina e alla tradizione. Apostoli della luce che si lasciano guidare dalle ispirazioni dello Spirito Santo. Apostoli della luce che saranno nel mondo ma senza essere del mondo. Apostoli della luce che respingeranno categoricamente l'errore e tutte le filosofie appariscenti e strane. Apostoli della luce che percorreranno la via dell'amarezza, pronti a offrire consolazione al cuore agonizzante di Gesù. Apostoli della luce che illumineranno nel tempo in cui la Chiesa attraverserà l'orrenda crisi. Apostoli della luce che non si sentiranno soli, che percepiranno la mia presenza, la mia protezione materna. Apostoli della luce che diffonderanno il Vangelo, difenderanno la verità e ameranno la Chiesa. Apostoli della luce che percorreranno la strada già camminata dalla vostra Madre Celeste. Una strada che vi condurrà in paradiso. Apostoli della luce che con le loro preghiere offriranno riparazione al cuore eucaristico di Gesù, perché è ferito dai suoi nella sua stessa casa. Apostoli della luce che risplenderanno grazie alla loro vita apostolica, perché lo zelo per la sua casa li rende forti. Apostoli della luce che accetteranno le sofferenze e aderiranno alla croce di Cristo. Apostoli della luce che si lasceranno formare e istruire da me, come il resto dei fedeli della Chiesa. Apostoli della luce che sapranno aprire le porte del loro cuore affinché Gesù possa regnare in loro. Apostoli della luce che sapranno raggiungere il Calvario del martire del Golgota, pronti a morire per Gesù e per la vera Chiesa. Apostoli della luce che aiuteranno i perseguitati a percorrere la via della fiducia e della sicurezza. Apostoli della luce che risponderanno alle mie chiamate, che faranno conoscere i miei messaggi senza paura. Apostoli della luce che faranno della loro vita in Maria, con Maria, per mezzo di Maria e per Maria.
apostoli della luce, che comprenderanno che attraverso la mia intercessione materna raggiungeranno Gesù. Apostoli della luce che diffonderanno l'apostolato di riparazione, perché molto presto si vedranno un cielo nuovo e una terra nuova. Apostoli della luce che si sentiranno gioiosi nella persecuzione, perché loro è il regno dei cieli.

0: È da pochissimo terminata la Santa Messa qui al Macerata Loreto. Adesso in questo momento lo stadio comincia a defluire, vediamo già tante persone che stanno andando verso Loreto. Noi ci troviamo in una posizione del campo particolare, perché in questa posizione è ormai da anni che gli amici che hanno delle difficoltà ma che comunque vogliono fare il cammino e vogliono fare questa esperienza si riuniscono. Noi da qui partiamo e da qui ci andiamo tutti quanti a Loreto con tanta fatica ma tanta soddisfazione. Abbiamo vicino a me Tiziana, no? Che è la mamma di Simone. Tiziana, quanti anni è che fai questo pellegrinaggio?
1: 5 anni.
0: 5 anni. Allora, in sintesi, la storia per chi si inizia a fare un pellegrinaggio.
1: Io, da quando Simone si è ossionato, mi ha dato la forza per credere di fare questo pellegrinaggio.
0: E cosa si prova ogni volta che si finisce il cammino?
1: È un'emozione grande, cioè poi ogni volta che riesco ad arrivarci.
0: Bene, Tiziana, grazie. Simone, vuoi dirci qualcosa? Saluta tutti i telespettatori.
2: Dai. Ciao!
0: Tiziana e Simone è una delle tante storie che incontriamo qui al Macerata Loreto, però ce ne sono altre che vogliamo un po' raccontarvi, perché quello che si vive durante un pellegrinaggio è veramente la storia della vita, come diceva prima il Cardinale. Tante persone fanno questo cammino per incontrarsi, per rivedersi un po' anche dentro la sua storia. Mi piace adesso un po' parlare anche con qualche amico volontario che magari si sta dando veramente la fatica di fare questo cammino. Ecco, vediamo, abbiamo altri due amici. Marco, da dove vieni?
3: Varese.
0: Allora Marco, perché si fa un cammino, un pellegrinaggio?
3: Ma di solito per vocazione di qualcosa, si richiede qualcosa al Signore e poi si viene a fare questo cammino.
0: È la tua prima esperienza?
3: No, io l'ho fatta già un'altra volta, ma senza Ronny, e l'ho fatta come partecipante normale, tutto a piedi, partendo da qua e arrivando a Loreto.
0: Ronny, la prima volta che fai l'esperienza?
4: Sì, la prima volta che faccio l'esperienza del pellegrinaggio, sono contento e penso che sia una bellissima esperienza, come mi hanno già testimoniato in tanti altri.
0: Cosa ti aspetti?
4: No, mi aspetto di trovare pace e sostegno per il cammino che mi aspetta.
0: Grazie Roddy, buon cammino.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

0: L'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La Santa Messa venne celebrata per i defunti Michelina e Antonietta. Carissimi fratelli e sorelle,

Siamo in tanti, direi, oggi a vivere questo nostro incontro con il Signore in questa sacra grotta dell'Arcangelo Michele. Desidero salutarvi tutti quanti, soprattutto i sacerdoti, con celebrazione. A incominciare da Don Domenico, da Scafati con il suo gruppo, Don Enea da Colfiorito, un particolare saluto a Fra Orazio, Don Luca, che accompagnano i dipendenti e detenuti del carcere di Pescara, insieme a Suor Livia, che mi hanno detto molto attiva e impegnata nel servizio a questa opera grande di recupero e di reinserimento. Benvenuti voi tutti qui presenti e anche coloro che in questo

0: Momento ci seguono con il streaming canale del santuario. Iniziamo il nostro incontro con Gesù chiedendo innanzitutto perdono per tutte le nostre mancanze, per tutti i nostri peccati. La sua misericordia ci raggiunga, ci purifichi e ci predisponga alla bellezza dell'incontro con Lui. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato. In pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. La beata sempre Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, Creatore e Signore dell'universo, volgi a noi il Tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al Tuo servizio per sperimentare la potenza della Tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la nostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre difatti non l'ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio. Ci sazieremo, Signore, contemplando il Tuo volto.
2: Ci sazieremo, Signore, contemplando il Tuo volto.
1: Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno.
2: Ci sazieremo, Signore, contemplando il Tuo volto.
1: Io ti invoco poiché tu mi rispondi, oh Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.
2: Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.
1: Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine.
2: Ci sazierò.

0: Rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.
1: Ma in realtà facciamo fatica a credere davvero nella risurrezione, quindi a credere davvero nel Vangelo. Quante volte, ecco, ci capita anche a noi di, ecco, fare esperienza di questa fragilità, direi. Anche la Pasqua stessa che celebriamo una volta all'anno e tutte le domeniche può diventare una bella tradizione, una bella festa esteriore, ma poi viviamo come se la morte avesse l'ultima parola. Vedete, dopo la risurrezione del Signore, noi non siamo più nei tempi del Venerdì Santo, noi siamo nei tempi della risurrezione. Noi siamo chiamati a vivere e nello stesso tempo, ecco, dare testimonianza degli uomini e donne risorte, coloro che portano la bellezza dell'annuncio del Vangelo, la vivacità dell'annuncio del Vangelo, la concretezza, la radicalità. Quanti compromessi oggi, quante scorciatoie, a incominciare dalla nostra vita personale, anche dalla mia vita personale, perché tutti siamo tentati continuamente da colui che sta sotto i piedi di San Michele e cerca di modificare, di cambiare la parola che è la spada che taglia. Se si è permesso di tentare Gesù Cristo, figuriamoci noi. Quante volte si accosta alla nostra mente, al nostro cervello e ci dice: dai su, non è così grave. Ma se una volta

corpo della conversione. Questo santuario è il santuario penitenziale, lì all'ingresso, non so se avete alzato la testa, probabilmente no, perché ci sono i gradini, quindi avete guardato per terra, ma sopra c'è una scritta: dove si spalanca la roccia possono essere perdonati i peccati, l'uomo può ritrovare la pace, la serenità, può ricominciare a vivere da risorto. E vedete, quello che ci diceva il Vangelo, così breve, ma a mio avviso c'è un messaggio molto forte. Luca parla che con Gesù, quella comunità cristiana nascente, erano presenti i discepoli, e quello non ci meraviglia, perché sono sempre stati presenti. Ciò che meraviglia è la presenza delle donne. E quelle donne sono le donne che hanno passato attraverso l'esperienza della forte conversione. Sono donne, possiamo, esagerando un po' così, dire, sono già le donne risorte, perché sono state perdonate dal Signore. Lui le ha fatto risorgere. Allora a quel punto sì che non dubitano più, seguono il Signore. Danno tutta la sua vita al Signore. Ecco, carissimi, siamo in questo santuario, siamo qui a celebrare l'Eucaristia, siamo qui ad ascoltare la parola di Gesù che ci invita ad affidarci, a credere, diventare uomini e donne testimoni della sua risurrezione, che adesso, ora celebriamo. Non è un rito, è un incontro con Gesù vivo, ce lo diceva diverse volte Papa Benedetto XVI. Noi non abbiamo di fronte una celebrazione, un rito, noi abbiamo di fronte la presenza con un nome e un volto, si chiama Gesù Cristo. E tra poco Lui stesso entrerà attraverso la sua presenza eucaristica dentro di noi. Siamo chiamati a diventare tabernacoli della sua presenza e quindi di conseguenza testimoni di questo incontro. Non possiamo uscire da questa grotta come prima. Allora chiediamo adesso al Signore con tutto il nostro cuore: Signore, trasforma la mia vita, togli tutto ciò che in questo momento impedisce a vivere la mia vita in modo autentico. E ciascuno, magari nel profondo del proprio cuore, sa cosa ancora lo disturba, non li fa vivere in pienezza. Tutti siamo fragili, deboli, peccatori, ma affidandoci, consegnando la nostra miseria all'amore e alla misericordia di Dio, Lui la trasforma nella santità della nostra vita. Tutto ciò possa accadere per tutti noi, a incominciare da noi sacerdoti, così sia.

0: Al seguito di Gesù c'è posto per tutti, per i dodici e per un gruppo di donne. Allo stesso modo nel suo cuore vengono accolte ed esaudite tutte le suppliche. Esprimiamole con fiducia sincera.
1: Ci soccorra la tua misericordia, Signore. Perché la risurrezione di Cristo sia il respiro e il palpito della nostra speranza e il segreto del nostro ottimismo e della nostra forza. Preghiamo.
0: Ci soccorra la tua misericordia, Signore.
1: Perché da Cristo, che risorgendo si è costituito Signore dell'universo, attingiamo una carica di certezza e di gioia che ci mantenga sereni anche nel

0: le ore difficili della vita. Preghiamo.
1: Ci soccorra la tua misericordia, Signore.
0: Per coloro che annunciano il Vangelo, perché abbiano un cuore povero, distaccato da ogni personale tornaconto e posseduto unicamente dallo zelo per il regno di Dio. Preghiamo.
1: Ci soccorra la tua misericordia, Signore.
0: Perché le spose e le mamme, le vedove e le vergini rendano buona testimonianza a Cristo, usando le doti della loro femminilità per la gloria di Dio e il servizio ai fratelli. Preghiamo.
1: Ci soccorra la tua misericordia, Signore.
0: Il Signore, ricco di bontà, che quaggiù ha ridonato più volte la grazia a Michelina e Antonietta e ai nostri fratelli defunti, li rivesta ora di immortalità e li accolga tra le sue braccia paterne. Preghiamo.
1: Ci soccorra la tua misericordia, Signore. O Dio, nostra povertà nulla toglie alla tua ricchezza e la tua potenza non è messa in pericolo dalla nostra piccolezza. Mantienici al tuo servizio nel pieno rispetto della tua signoria e della nostra personale vocazione. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna per nostro Dio. Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Riempiti di acqua, Signore, sia grazie.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle mie mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, e liberi il nostro di tutta la Santa Chiesa.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della Passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare Michelina e Antonietta, e di tutti i defunti che si affidano alla tua misericordia. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Come figli dell'unico Padre e fratelli tra di noi, preghiamo come Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli,
4: sia santificato
0: il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
4: e non abbandonarci alla
0: tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre.

0: con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

0: sangue di Cristo custodiscano per la vita eterna.
1: Corpo di Cristo.

0: Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Che voli preghiamo, che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Un'ultima raccomandazione, anche se non necessaria, credo. Manteniamo magari il sacro silenzio nell'uscire, anche perché subito dopo inizierà un'altra Santa Messa, quindi diamo la possibilità a chi arriva anche di entrare in un clima di preghiera. Con la benedizione finale benedico anche tutti gli oggetti religiosi che avete con voi. Il Signore sia con voi. La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori e le vostre menti nella conoscenza e nell'amore del Padre e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Vediamo, grazie.
0: E buon pellegrinaggio a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Signore Gesù, pane vivo disceso dal cielo, ci presentiamo qui davanti a te per preparare il nostro cuore all'ascolto della tua parola. Oggi ti riveli a noi come il grande seminatore che non si stanca mai di gettare il buon seme della sua parola e della sua grazia nella nostra vita. Ti chiediamo perdono per tutte le volte in cui il nostro cuore è stato come una strada calpestata, una roccia arida e un terreno soffocato dalle spine e delle preoccupazioni quotidiane, e non abbiamo dedicato tempo a te. Vogliamo invocare il tuo Spirito Santo affinché il terreno del nostro cuore diventi fecondo per la tua parola. Rompi le durezze del nostro egoismo. Fa che accostandomi davanti a te io possa accoglierti come un terreno buono, fecondo e pronto. Custodisci la nostra mente nel silenzio e nell'adorazione, affinché la tua presenza reale nel Santissimo Sacramento porti in noi frutti duraturi di carità, di pazienza e di pace. Maria, Vergine del silenzio e dell'ascolto, accompagnaci all'incontro con tuo Figlio Gesù. Spirito Santo, vieni a consolare le nostre anime, vieni a destarci dal sonno dello Spirito e risveglia in noi la fede e l'amore per Dio. Vieni, o potente, che fai nuove tutte le cose e trasformi con la tua grazia i cuori dei fedeli, perché diventino puri, miti e umili. Vieni, Santo Spirito, e dimora in noi.

Venite a me tutti voi che siete affaticati e oppressi, ed io vi ristorerò. Dal Vangelo secondo Matteo. Dolce al mio orecchio, Gesù, è questa tua parola, una parola con la quale tu, Signore, inviti me e tutti noi, miseri e poveri peccatori, ad adorare il tuo corpo e il tuo sangue, realmente presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. E come la donna del Vangelo, ci inginocchiamo davanti a te, o Signore,

Non respingi chi ti cerca e perdoni a tutti noi peccatori. Donaci la pace che solo tu sai dare, Signore Gesù, e fa che ti amiamo con cuore sincero, che la nostra gratitudine diventi testimonianza e che la nostra vita sia segno della tua grazia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E l'Eucaristia è il mistero della fede, per mezzo del quale si realizza in modo particolare la promessa del Signore Gesù di restare con noi fino alla fine del mondo. Molti si recano fino a luoghi lontani per vedere e baciare le reliquie dei santi, ammirando le grandi chiese e le loro graziose opere, ma non comprendono ancora che nel tabernacolo e sull'altare ci sei tu, mio Dio, il Santo dei Santi, il Creatore degli uomini e il Signore degli angeli, presente nelle specie eucaristiche. Perdonaci, oh Signore Gesù, quando non ti salutiamo nelle chiese, non veniamo in ginocchio davanti a te, quando ti offendiamo, ti evitiamo. E adesso in questo sacramento di grazia siamo qui, Signore Gesù, perché la nostra anima ti riceve con fede e amore. Tu restauri tutto ciò che è dentro di noi, che tu sia ringraziato, mio buon Gesù, Pastore eterno, Salvatore del mondo, che con il tuo corpo e sangue ti degni ogni giorno di ristorarci, invitandoci a ricevere questo mistero d'amore con queste parole uscite dalla tua bocca stessa. Venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi, ed io vi ristorerò. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

0: sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Riempici di te, Padre Creatore. Riempici di te, Figlio Salvatore. Riempici di te, Spirito d'amore. Vieni, Spirito Santo, che crei la vita. Vieni e sii nostro ospite. Riempi del tuo amore i cuori che tu hai creato. Tu sei il Consolatore, sei il dono del Padre e del Figlio, sei sorgente viva, fuoco d'amore e dolcezza dello Spirito. Tu porti la potenza della mano di Dio, donaci i tuoi santi doni e fa nascere dal nostro cuore una preghiera fervente e infuocata. Illumina le nostre menti, trasforma i nostri cuori di pietra in cuori di carne con il tuo amore. Soccorri continuamente con la tua potenza la nostra debolezza e povertà. Accendi in noi l'amore per la Divina Scrittura, dove risuona la voce del Padre che illumina, infiamma, nutre e consola. Che sia la nostra guida. Donaci la tua pace profonda e la gioia di scoprire il mistero del Padre, del Figlio e di te, o Spirito, che con loro vivi in unico amore, senza fine. Amen. E ben ritrovati, carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, davanti al nostro Signore Gesù, vivo e vero in questo sacramento dell'altare. Lo ringraziamo per la sua presenza che arriva nelle nostre case attraverso questo canale di preghiera, il canale 255 di Maria Vision. E come sempre invito anche voi a pregare insieme a noi in questo momento chiamando il numero 075 81 36 35, oppure potete lasciare la vostra intenzione di preghiera sul nostro numero di WhatsApp al 329 55 33 241, e noi lo offriremo qui alla misericordia di Dio e chiediamo come sempre l'intercessione di Maria Santissima per tutte le preghiere che ci sono arrivate e per tutte le nostre intenzioni. Signore Gesù, confidiamo in te, pensaci tu. E iniziamo subito con la prima telefonata, accogliamola. Pronto? Pronto? Pronto, mi sente?
1: A 3 giorni che faccio questo.
0: Pronto?
1: La mia preghiera non viene esaurita.
0: Pronto?
1: Ma c'è una nuova preghiera.
0: Sì, come ti chiami, sorella? Qual è il tuo nome?
1: Non lo so.
0: Preghiamo per
1: una
0: te.
1: Una preghiera.
0: Va benissimo. Per le tue intenzioni ti affidiamo al nostro Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E che Dio ti benedica, sorella. Continuiamo ad affidare le vostre intenzioni e preghiamo per Giusy dalla Calabria, che tutti i giorni ti prego, Signore, ti supplica per la conversione del cuore del marito e del figlio. Gesù, io confido in te, pensaci tu. Tu sai, oh Gesù, cosa devi fare. Ti amo e confido in te. Preghiamo per Michele da Siracusa, che chiede l'intercessione di tutti i santi e affida al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria tutta la sua famiglia. Chiede guarigione per i suoi figli e nipotini, per la conversione e liberazione per Michele, Davide, Mary e Giorgia. Preghiere per Michael, Vincenzo e il piccolo Leonardo, per Grazia, per Chiara, Francesco e Miriam. Gesù misericordioso, ascoltaci. Preghiere per tutti gli ammalati e per noi di Maria Vision. Grazie Michele e che Dio vi benedica e vi protegga. Preghiamo per Anna Costa, che affida ogni cosa al Signore. Tu sai, Gesù, confido in te. Rosanna da Napoli chiede preghiere al Sacro Cuore di Gesù per il suo matrimonio e affida all'intercessione di Santa Rita una sua intenzione personale. Erika da Como chiede preghiere per la salute di tutti gli ammalati del mondo, preghiere per la sua famiglia e preghiere affinché possa servire il Signore in salute e forza. Preghiamo e accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, pace bene.
2: Pace bene a tutti quanti voi, lo Spirito Santo scenda su di voi.
0: Grazie, anche su tutti voi.
2: E io volevo fare una preghiera che per la famiglia di mio figlio,
0: sì,
2: per i miei nipotini, che il Signore li guardi sempre e invoco sempre lo Spirito Santo su di loro, e prego per tutti i giovani del mondo perché hanno bisogno, abbiano delle belle famiglie e questi ragazzi seguono la strada di Dio.
0: Chiediamo allo Spirito Santo di illuminarli.
2: E per le vocazioni sacerdotali.
0: Sì.
2: Grazie.
0: Grazie.
2: E Dio vi benedica tutti e grazie per questa vostra diretta e questa TV che l'ho conosciuta da 2 anni e sono felicissima che mi aiuta molto.
0: Benissimo, aiutiamo a pregare insieme. Grazie.
2: Volevo dire a tutti gli ascoltatori di inviare ogni tanto un contributo a Maria Vision.
0: Grazie, grazie, che Dio ti benedica.
2: Buona giornata.
0: Santa giornata, grazie.
2: Ciao, ciao, ciao,
0: grazie.
2: Ciao.
0: Per la sua famiglia, di questa nostra carissima sorella, facciamo un Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiere per Alessio da Manduria, per la sua guarigione fisica e spirituale. Che la Madonna lo protegga sotto il suo manto. Preghiamo per Angela da San Giovanni Rotondo e per tutta la sua famiglia. Carmela da Caserta chiede preghiere per la sua guarigione da ansia, per la sua depressione. Che lo Spirito Santo ti dia conforto, Carmela. Preghiere per la nipote che si è separata con 2 bambini. Chiede al Signore di darle la forza affinché lei possa dare luce a tutta la sua famiglia. Che il Signore ti aiuti a portare la tua croce. Preghiamo per Giovanna dalla Sicilia, che ti prega, Signore Gesù, per intercessione di Maria Santissima, per Sebastiano, affinché si sciolgano questi nodi spirituali e corporali, che Gesù abbia compassione di lui e lo guarisca per sempre. Affida la famiglia di Argentino, Salvatore, Mary Miriam, Lorenzo, Leonarda, Rinata, Nicolò e per tutte le persone alle care. Signore Gesù, ascoltaci. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sono Giuseppe Del Buono, telefono da Porto Cesario, Lecce.
0: Benvenuto, ecco, Giuseppe.
3: Sì, comunque sintetizzo. Io 33 anni fa, in incidente stradale, è venuto a mancare mio figlio Umberto. È deceduto sul corpo, diciamo, con la moto. Poi mio figlio Fabio, che adesso ha, comunque mio figlio Umberto aveva 17 anni e mezzo quando è venuto a mancare in debutto. Poi mio figlio Fabio, che adesso ha 42 anni, ha fatto tanti anni di carcere perché è caduto nella droga. E mia moglie Santa, di nome Santa, è venuta a mancare 2 anni e 4 mesi fa con un tumore al colon, ha sofferto 5 anni prima di andare in cielo. E io ho tante patologie, quindi pregate per me, sono rimasto solo.
0: Affidiamo la tua situazione a Gesù misericordioso e preghiamo anche per tuo figlio e per l'anima di tua moglie e tuo figlio. Signore, Signore Gesù, misericordia, che ti dia sempre la forza attraverso il suo Santo Spirito di andare avanti e di combattere ogni malattia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E che il Signore ti custodisca sempre in buona salute.
3: Grazie, amen, lode, alleluia. Grazie.
0: Santa
3: Grazie.
0: Giornata, fratello.
3: Grazie.
0: Signore Gesù, ti preghiamo per Vincenza da Trapani, che chiede una preghiera per suo figlio Davide e la sua famiglia. E preghiere per tutta tutti i defunti, facciamo un eterno riposo. Eterno riposo dona loro, Signore, risplenda di essi la luce perpetua e riposino in pace. Amen. Preghiera per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima chiede preghiere per tutte le sue intenzioni. Prega per la pace nel mondo e per tutti noi, di Maria Vision. Grazie sorella, che Dio vi benedica e vi protegga. Oggi volevo ricordare che ricorre San Giuseppe da Copertino e volevo chiedere la sua intercessione presso Dio Padre per tutti gli studenti e gli esaminandi. Veniamo a te, San Giuseppe da Copertino, ad implorare il tuo aiuto. Signore Gesù, accogli la nostra preghiera. Preghiamo anche per Maria D'Alecco, che chiede, per intercessione di Maria Santissima, preghiere per la sua salute e per i medici affinché illuminati trovino la medicina giusta per aiutarla a guarire. Veluccia dalla Sicilia ti prega per le anime del papà Alessandro e del cugino Ugo. Preghiere per la zia Santina, per l'anima di zio Gino. Signore Gesù, accoglili nella tua luce. Rossa da Padova chiede preghiera per la sua salute, per la sua famiglia e soprattutto per le sue sorelle. Mary da Ferrara oggi vuole affidare a San Giuseppe da Copertino Valentina e Andrea affinché possano superare i loro esami e affida a tutti noi di Maria Vision alla Vergine Maria. Grazie, grazie Mary, che Dio vi benedica, vi protegga. Carmela da Bronte chiede preghiere per la sua famiglia. Laura da Macerata chiede al Signore la forza del suo Santo Spirito affinché possa annunciare con zelo la sua parola. E per tutte queste intenzioni facciamo un Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E adesso posiamo lo sguardo, accompagnati da un canto eucaristico, su Gesù che è davanti a noi e ascoltiamo la sua parola.

0: Signore Gesù, tu che sei buono e misericordioso, accogli tutte queste intenzioni di questi nostri cari fratelli e sorelle di Maria Vision. Provvedi tu a ognuno di loro. Noi siamo qui davanti a te, oh Signore Gesù, perché in te crediamo, in te confidiamo. Gesù, pensaci tu. Continuiamo ancora ad affidare le vostre intenzioni ricordando il numero al quale potete chiamare, che è lo 075 81 36 35, e offrire la vostra preghiera a Gesù. Preghiamo per Giusy da Cianciana, che ti chiede: Gesù, liberaci dalle malattie, a me e a tutta la mia famiglia, soprattutto a Giulio. Preghiere per Maria D'Alecco, che chiede la protezione della Vergine Maria per la sua salute. Preghiere per Francesca per la sua salute. Marisa da Cagliari chiede preghiere per la sua salute, per la sua depressione cronica, per quella di suo marito Aventino. Preghiere per il lavoro dei suoi figli Angelo e Alessandra, e per sua figlia Roberta, per risolvere dei suoi problemi con la figlia Alice. Preghiere anche che arrivi un po' di provvidenza. Signore Gesù, misericordia. Preghiamo per Luca da San Martino, per tutta la sua famiglia e i defunti. Preghiere per Chiara da Lodi, per tutti gli ammalati e le anime del purgatorio, e per tutti i volontari. Preghiere per Andrea da San Martino, per i suoi defunti, per la sua famiglia, per i suoi cittadini e per la pace nel mondo. Preghiere per Maria Rosa da Crema, per i suoi defunti, per la pace nel mondo e per tutto ciò che porta nel suo cuore. Mariuccia dalla provincia di Enna ti prega, Signore Gesù, per la pace nella sua famiglia, soprattutto per sua nuora. Enrica da San Martino chiede preghiere per la sua famiglia, per le anime del purgatorio, per suo nipote Leo, che oggi si opera, per Nicole, che oggi deve fare degli esami particolari. Preghiere per Alberto, per Pierangelo, Renato, Giuseppe, per il piccolo Giovanni, per tutti i volontari della Croce Rossa e per noi di Maria Vision, che siamo la sua seconda famiglia. Grazie Enrica, che Dio vi protegga in questo santo giorno. Accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Buongiorno, Dio vi benedica. Sono Filomena da Cassino.
0: Dio ti benedica, Filomena.
1: Vorrei pregare a Giuseppe da Cupertino per tutti gli studenti, per tutti i giovani, per tutti gli esaminanti, per tutti i miei alunni, per mia figlia, quindi l'articolo scientifico che deve essere pubblicato a breve possa avere buon esito dopo tanti sacrifici. Chiedo la protezione a Gesù per tutta la mia famiglia e in modo particolare per mia figlia. E prego per le anime in stanze di purgatorio, per quelle che non si prega mai, per coloro che non hanno nessuno. È una grande benedizione a voi tutti di Maria Vision.
0: Grazie, grazie. Facciamo un eterno riposo per le anime del purgatorio, così preghiamo tutti insieme e poi facciamo un Ave Maria per le altre intenzioni. L'eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie, grazie delle tue preghiere, che Dio vi benedica.
1: Dio benedica voi e tutti gli ascoltatori, in modo particolare i sofferenti.
0: Amen. Grazie, Amen. Grazie.
1: Santa giornata.
0: Santa giornata a te. Preghiamo per le intenzioni di Chiara da Bologna, che affida i suoi 5 figli alla misericordia di Dio e affida tutte le persone che hanno bisogno di te per la loro salute. Preghiamo per Claudio, Michel, Marisa, Chiara, Antonella, Sandra, Daniela, Mariolina, Tatiana, Maria Grazia, Simona, Elena, Nuria, Elda, Nelvia. Preghiere per i bambini che sono nella malattia, come Cordian, Marco, Martina, Massimo, Giulia, Serena, Stella, Diana. Signore Gesù, tu che sei medico dei medici, illumina, Signore, tutti i medici per trovare delle cure giuste per loro. Metti la tua mano e la tua potenza nel guarirli. Preghiamo per Alessandra da Cagliari, per la sua situazione matrimoniale che è in crisi. Possa il buon Dio convertire il cuore del marito. Tiziana da Roma ti prega per il suo lavoro. Signore Gesù, tu sai. Preghiere per Giorgio, per la sua famiglia. Preghiere per i sacerdoti, le suore, i cardinali, i vescovi, i seminaristi, per il nostro Papa, Signore Gesù, illuminali. Preghiere per Sofia Mendez, che chiede umilmente la guarigione del figlio Naim. Preghiere per Luisa dalla Sicilia, per la sua famiglia. Maria dall'Ecuador chiede preghiere per la sua salute e guarigione dall'ansia e dall'asma. Silvia da Latina chiede preghiere per Lorenzo. Claudia da Cagliari chiede preghiere affinché per il suo lavoro. Preghiere per suo nipote Antonio Paolo, per i suoi studi, per tutta la sua vita. Grazie Gesù, perché so che ci ascolterai. Mary da Catania chiede preghiere per un corso che deve affrontare, che sia fatta la tua volontà, Signore Gesù. Preghiere per il suo lavoro. Maria da Napoli chiede preghiere al Signore per diventare mamma. Signore Gesù, ti preghiamo io e mio marito, e ti prego anche per mio fratello e mia cognata che cercano di diventare genitori. Ti prego tantissimo, Signore Gesù, aiutaci. Serafina da Torino chiede preghiere per Davide. Luigi da Nola chiede preghiere per la sua guarigione. Andrea d'Albano Laziale, preghiere per la sua famiglia. Emanuela, in provincia di Verona, chiede preghiere per la sua situazione. Gesù, confido in te. Tiziana da Caronia Marina chiede preghiere affinché guarisca dalla depressione. Carmela da Palermo chiede preghiere per Orietta, ammalata oncologica. Preghiere per Barbara da Monte Fiascone, per lei, per suo figlio Brian. Preghiere per Maria affinché il Signore le illumini. Preghiere per Rosaria da Palermo, per Claudio e Antonino che desiderano un bambino. E chiediamo alla nostra Mamma Celeste di donarle un figlio con l'aiuto di Sant'Anna. Vedo che oggi le richieste sono tantissime per la maternità. Preghiamo per Lorenzo da Udine e per Laura. Preghiamo per Rosaria da Palermo, per Alessio da Carpi, che affida Rita, Roberto e Bianca e Pia al Sacro Cuore di Gesù. Mariuccia da Valguarnara chiede preghiere affinché ritorni la pace in famiglia. Andrea da San Martino chiede preghiere per la sua famiglia. Signore Gesù, pensaci tu. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, siamo giunti alla conclusione della nostra ora di adorazione eucaristica. Ringrazio tutti voi che vi siete collegati in preghiera e ringraziamo tutti insieme Gesù benedicendolo. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto, un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision. Che Dio ci benedica tutti. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: salutato Gesù Cristo e Maria.
1: Oggi è sempre salutato.
0: Benvenuti a Međugorje.
2: Grazie.
1: Grazie.
0: Voi da dove venite? Come si chiama lei?
1: Io mi chiamo Giovanni.
2: Mi chiamo Orazio.
1: Lui è mio figlio Orazio. Noi veniamo da Montesarchio, un paese in provincia di Benevento. E siamo qua a Međugorje per il Festival dei Giovani. È la nostra terza partecipazione al Festival dei Giovani, ma conosciamo Međugorje ormai da diversi anni, ossia dal 2013 che veniamo quasi tutti gli anni qui a trovare, a salutare, ad abbracciare la Regina della Pace.
2: Io invece sono arrivato a Međugorje nel 2015.
1: Quando è nato?
0: Facciamo caso che qualcuno adesso ci guarda che non sa proprio niente di questo festival. Cosa gli possiamo dire?
1: Il Festival dei Giovani è un insieme di emozioni, di gioia, calore, entusiasmo, energia. È la fede che diventa gioia, è canto, è musica. Ed è anche soprattutto preghiera, perché noi tutti i giorni dalle 4 in poi ci riuniamo per le testimonianze, per il rosario, per la messa, e questo appuntamento, che inizia anche la mattina alle 9, termina poi verso le 11 di sera, e nessuno è stanco. Sul nostro volto c'è voglia di veramente di oltre
2: energia.
1: Che tanta energia di pregare, far vedere a tutti che essere figli di Dio è bello, che essere figli di Dio è gioia, e che la gioia è la firma di Dio nel cuore dell'uomo.
0: Certo. Nonostante questo caldo, a Međugorje qua i ragazzi vengono anche in questi orari e sono qua tutti insieme. Parola di quest'anno di festival è Ad Fontem, alla sorgente, arrivare alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
1: Arrivare alla sorgente, la sorgente di tutto è Cristo, e a Cristo si arriva solo attraverso Maria. Maria è la nostra intermediaria, il nostro ponte, è nostra madre. E noi, mai frase è più azzeccata di questa, perché noi veniamo tutti gli anni a Međugorje proprio perché questo è un luogo dove sentiamo viva, forte la presenza di Maria. Per carità, Maria è presente in ogni chiesa, in ogni casa, ovunque sono riuniti due cristiani, così come Cristo, però qua è come se fosse casa sua, è come se noi veniamo a trovarla e lei ci accoglie e ci fa sentire il suo calore, ci fa sentire a casa. E questa è la vera fonte. La fonte è riscoprire l'amore per Dio e l'amore di Dio, che Dio ha verso di noi.
0: Quello stesso, quello che ci guardava, che ci guarda adesso, non sapeva cosa succede qua. Probabile che la persona non sa neanche cos'è quell'oggetto che sta in mano di te. Ci può spiegare?
1: Questo che ho in mano, come diceva Padre Pio, che è il santo della nostra terra, è l'arma più potente che l'uomo ha, è il rosario, è la preghiera, ed è la cosa che tutti i cristiani dovrebbero fare, dirsi almeno un rosario al giorno, andando al lavoro, in famiglia la sera, cercare di ritagliarsi del tempo per difendersi dal nemico, dal maligno, e per rinnovare la nostra fede, perché la preghiera altro non è che il respiro dell'anima, e quindi se non si prega la nostra anima non respira.
0: Da più di 4 decenni qua a Međugorje succede un fenomeno. Lei crede veramente che qua così tanto viene la Madonna?
1: Io devo dirti la verità, è dal 2013 che vengo a Međugorje, ma non ho mai visto, eccetto una volta il sole lampeggiare, non ho mai visto altri segni, ma io sento la presenza della Madonna, non ho bisogno di cercare altro. Io la sento vicino, la sento quando andiamo sul Pobrodo a salutare l'effigie, l'immagine della statua, e credo che comunque il più grande miracolo che ci sia a Međugorje
0: sono le
1: migliaia di persone che si confessano, le migliaia di persone che pregano, che si comunicano, le conversioni. E questa è la presenza di Maria, il cui compito è portarci a suo figlio.
0: Se nostro Signore ha permesso che sua madre viene così a lungo tempo, in questo tempo preciso, secondo lei quale sarebbe la motivazione?
1: È perché il motivo per cui Maria da oltre 40 anni ci chiama e ci richiama è perché l'umanità purtroppo ha scelto la strada della guerra, non la strada della pace, la strada del male, del maligno, e non la strada di suo figlio. E quindi noi nella nostra vita il vero pellegrinaggio inizia poi quando torniamo a casa, e per dimostrare, per dare il nostro esempio, per provare a migliorare questo mondo che purtroppo ha svoltato dal lato sbagliato.
0: Se lei dice in un messaggio con la preghiera e con il digiuno potete fermare anche le guerre, quanto è importante in questo tempo preciso questo messaggio, questa parola, fare diffondere in tutto il mondo?
1: È molto importante, perché io l'ho sperimentato nella mia vita personale, che con il digiuno e con la preghiera si può fermare tutto, anche le malattie incurabili. Quindi la pratica del digiuno, della preghiera, dovrebbero far parte della vita quotidiana. E Maria qua a Medjugorje ci richiama al digiuno sia il mercoledì che il venerdì, a pane e acqua, da mezzanotte a mezzanotte. E credo che è una pratica che noi cristiani dovremmo farla e praticarla, diffonderla, insomma. È la, veramente sono gli strumenti che abbiamo per poter cambiare le cose.
0: Ecco, vuole dire un messaggio per i giovani che non sono mai stati qua?
1: Ai giovani volevo semplicemente dire di...
2: Venite a Medjugorje, che è un posto bellissimo, fidatevi di me e di noi.
1: Vi aspettiamo qui a Medjugorje per pregare insieme la Regina della Pace.
0: Buon festival!
2: Grazie! Grazie.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Carissimi amici e amiche di Maria Visione, benvenuti a un nuovo programma, una nuova puntata di Luce Cattolica. E vi ricordo come sempre che mi accompagna il padre Franco Nardi e che parleremo del

0: Il tema della preghiera è un tema che abbiamo trattato anche nelle ultime puntate e ci riferivamo proprio all'importanza di tenere nel cuore il Sacro Cuore di Gesù, il Sacro Cuore, l'Immacolato Cuore di Maria. E volevo proprio prima di incominciare a parlare di queste questioni salutare perché ho proprio a cuore tutte le persone che sono malate, che soffrono, che sono da sole, che non hanno ancora scoperto l'amore di Dio. E so che siete a casa, che ci sentite, che ci ascoltate. Vi ricordo anche che potete partecipare, come sempre, telefonando a Maria Vision. Il numero di telefono, come sapete, è il 071 7501 707. Ripeto, 071 7501 707. Qualsiasi domanda, qualsiasi questione che volete condividere con noi, saremo contenti di rispondervi e di farvi partecipi in questo programma di Luce Cattolica. E prima di andare avanti, come sempre, Padre Franco, facciamo una preghiera e ci mettiamo
1: Volentieri,
0: nella presenza del Signore.
1: senz'altro, eh? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci
0: Dacci oggi il
1: oggi.
0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, così come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione e liberaci del male. Amen.
1: Liberaci, o Signore, dal male del peccato, dal male dell'egoismo, da ogni male. Donaci la forza di crescere nel bene, nella tua grazia, nel tuo amore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Amen.
0: Abbiamo detto nelle ultime puntate, Padre Franco, l'importanza, l'urgenza di una preghiera per la vita. E
1: Certo.
0: siamo andati avanti con questo tema e abbiamo detto che bisogna seguire, che bisogna imitare, che bisogna rivolgersi al Sacro Cuore di Gesù e
1: E di Maria.
0: all'Immacolato Cuore di Maria. Se li pare,
1: Sì.
0: riprendiamo da questo punto.
1: Sì, senz'altro. Certamente il Sacro Cuore di Gesù è la scaturigine, è l'origine proprio, ecco, da cui scaturisce proprio tutto l'amore riparatore di Dio, no? A cui noi siamo chiamati con almeno un minimo di corrispondenza all'amore di Dio. Ma quest'atto riparatore si rivolge anche al cuore di Maria, trapassata dal dolore per suo figlio. Ecco, al tempo stesso Maria è proprio colei che risponde pienamente all'amore del figlio con amore. Quindi è l'anima credente Maria. Maria è la Chiesa che non resta ingrata o indifferente, come spesso purtroppo restiamo noi, davanti alla passione di Gesù e davanti a tutte le passioni dell'uomo, del mondo di oggi, ma soffre con tutti, soffre con Gesù. Soffre con tutti gli uomini e ama Gesù e ama immensamente tutti noi. Ecco, ricordavamo che anche il Papa Ratzinger, cioè sì, ecco, Benedetto
0: Benedetto.
1: XVI, quindi quando era cardinale, commentava con un commento teologico il segreto di Fatima e parlando proprio del cuore, diceva che il cuore immacolato è proprio un cuore che a partire da Dio è giunto a una perfetta unità interiore e pertanto vede Dio. E allora devozione al cuore immacolato di Maria è avvicinarsi a questo atteggiamento del cuore, al quale appunto il fiat, sia fatta la tua volontà, diviene il centro proprio informante di tutta quanta l'esistenza. E allora noi possiamo guardare certo e contemplare e imitare il cuore di Gesù. E se il cuore di Gesù aperto appunto che si offre a tutti noi, per noi, simbolizza tutto l'aspetto, diciamo, attivo della riparazione, perché lui è riparatore, cioè attivo vuol dire ciò che egli fa per noi, per la nostra salvezza, per la nostra salvezza. Ecco, il cuore di Maria è addolorato e della madre, appunto, Maria, può racchiudere tutto l'aspetto passivo della riparazione, cioè il modo della nostra partecipazione alla riparazione di Cristo, che possiamo fare noi, cioè rispondendo all'amore infinito di Dio. Quindi il cuore di Gesù significa che il Signore solo redime, il Signore solo dona, il Signore solo ripara, risana. E il cuore di Maria significa che anche noi, nella Chiesa, con la Chiesa, che è madre pura e sposa fedele, ci uniamo intimamente a questo sacrificio redentore del Signore. Ecco, e quindi siamo associati per partecipazione alla sua riparazione a favore del genere umano.
0: Era proprio questo che volevo domandarvi, sì. Padre Franco. Lei ci sta dicendo, ci sta ricordando che tutti siamo chiamati a dire il nostro sì,
1: certo,
0: col cuore.

0: vero che Sant'Agostino diceva che Maria concepì prima col cuore che col corpo, cioè sottolinea la stupenda ricchezza dell'interiorità di Maria, E conta di più ciò che è nel cuore di ciò che è portato nel grembo, arrivava a dire proprio Sant'Agostino, no? Quindi ecco l'Immacolata Concezione, l'Incarnazione, la Divina Maternità, la corredenzione ai piedi della croce, l'assunzione al cielo. Ecco, è indubbiamente il più bello e il più adatto ad esprimere e realizzare proprio la risposta di amore a colui che ci ha amato fino alla fine. Ecco, quello di Maria quindi è un cuore umano, è un cuore umano, è un cuore di creatura, come il nostro cuore, come noi, eppure pienamente capace di corrispondere all'amore di Dio. Quindi modello di un cuore umile, di un cuore puro, di un cuore docile, amante, e nel quale si realizza la vittoria dell'amore, della bellezza, della purezza, della fede, della santità. Ecco, questo cuore è totale trasparenza di Dio e questo cuore siamo chiamati ad avere anche noi. E poi, quando ci riferiamo al cuore di Maria, noi non lo facciamo in maniera, diciamo, esclusiva, ma al contrario, intendiamo includere in esso, in questo cuore di Maria, tutti i cuori dei figli che la Madonna maternamente vuole abbracciare e quindi portare dentro il suo cuore. Sotto questo aspetto Maria realizza una sorta di personalità corporativa, collettiva, corporativa. È la madre di Gesù che diventa la madre di una stirpe nuova, eh? È la nuova Eva, il sì della nuova Eva ripara il no dell'antica Eva. L'obbedienza di Maria all'angelo, all'annuncio dell'angelo ripara, ecco, la disobbedienza dell'antica Eva e quindi colloca tutta la storia sotto proprio il regime di questa riparazione. Maria, la madre di tutti i viventi. Quindi davanti a Dio Maria ci porta tutti quanti, ci rappresenta tutti quanti. E allora parlando del suo cuore dobbiamo parlare del cuore della Chiesa, del cuore di ciascuno di noi, in quanto è proprio reso capace di partecipare con Maria e come Maria alla salvezza del mondo. E allora in questo senso Maria è antico, è autentico modello e immagine della Chiesa intera. Ecco, diceva, cantava meglio San Francesco, è la Vergine fatta Chiesa. Ecco, questa è la bellezza proprio di una mamma così come Maria, eh? Il cuore di Maria, in cui tutti siamo compresi, tutti gli uomini di tutti i
1: Quindi,
0: tempi.
1: Padre Franco, se pensiamo a come deve essere il nostro coinvolgimento, diciamo, in questa preghiera di riparazione, non abbiamo che da imitare a Maria,
0: Certo,
1: il suo cuore
0: perché
1: immacolato.
0: rappresenta proprio la risposta dell'uomo all'amore infinito di Dio, all'amore riparatore e espiatore di Gesù. Nel mistero della sua passione, morte e risurrezione, certamente.
1: Lei ha detto una cosa anche importante, Padre Franco, no? Che questa riparazione, questo atto di riparazione non deve essere un atto
0: Sì,
1: individualistico,
0: sì. Certo,
1: ma è comunitario, vero? È
0: certo.
1: lì che entra in gioco la Chiesa
0: È lì che entra in gioco. Sì.
1: e la sua comunione.
0: Sì, è importante quindi scendere un pochettino, per scendere un pochettino più al concreto, dire che, ecco, questa nostra preghiera di espiazione, di riparazione, di collaborazione al mistero della salvezza del Signore, praticamente si deve esprimere attraverso la partecipazione personale ma anche comunitaria, quindi alla celebrazione della liturgia, perché la riparazione è la parte nostra, è il nostro personale coinvolgimento nella redenzione di Cristo. E allora l'atto riparatore è risposta all'atto redentore del Signore, perciò richiede un sacrificio volontario della persona. E allora sull'esempio di Cristo che si offre volontariamente alla sua passione, a imitazione di Maria che dice all'angelo, eccomi, sono la serva del Signore, la riparazione che cosa consiste? Consiste proprio in un atto volontario e personale con il quale si decide di non disporre volontariamente della propria volontà, ma di consegnare la propria volontà nelle mani di Dio, a Dio attraverso le mani di Maria. E quindi questa offerta interiore, questa partecipazione interiore alle celebrazioni liturgiche, anzitutto all'Eucaristia, oppure anche questa mortificazione della propria volontà,

0: È un vero e proprio atto di culto esistenziale, cioè una è liturgia vera e propria, San Paolo a Romani, no? Vi esorto, fratelli, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente gradito a Dio. Vi esorto a offrire i vostri corpi. Questa è la liturgia esistenziale, vitale, eh? E la possibilità di offrire se stessi in riparazione a Dio per i peccati del mondo, propri e di tutti gli altri, è una conseguenza del nostro essere battezzati, del nostro sacerdozio battesimale. Quindi non è un discorso che riguarda chi è arrivato a un vertice molto alto nella vita della santità, oppure persone che si dedicano esclusivamente al servizio di Dio, come i sacerdoti, come i consacrati o le consacrate. Allora è indispensabile proprio allo spirito di riparazione questa adesione personale e volontaria, cioè il nostro sì detto con il cuore, il nostro sì detto con il cuore, perché la riparazione non consiste di per sé in altri atti esteriori o materiali, che pure possono favorire, eccetera, l'espressione, no? Però non potrà mai fare a meno di questo sacrificio interiore, che la rende un atto esigente che non può essere delegato agli altri, eh? E quindi coinvolge ciascuno di noi personalmente, in tutti i suoi aspetti. E allora si capisce bene, di qui la necessità di coltivare la retta intenzione. Ecco come l'orientamento interiore della propria volontà verso l'amore di Dio e di corrispondere all'amore di Dio sinceramente. Quindi ogni atto, ogni sacrificio, ogni preghiera dovrà essere accompagnato interiormente dalla retta intenzione proprio di riparare. Ecco, questo è il primo atteggiamento, quello di celebrare anche le celebrazioni eucaristiche, soprattutto dell'Eucaristia, di tutte le altre diciamo, manifestazioni della liturgia nell'anno liturgico, devono essere vissute con una partecipazione interiore, perché se manca questo, noi aderiamo soltanto a un insieme di norme, ma non aderiamo all'incontro con il Signore, non incontriamo il Signore, incontriamo soltanto un insieme di norme, di regole, di cosette o cose importanti da fare, ma restiamo sempre nell'ambito delle leggi, delle norme, delle regole, non un incontro vivo con il Signore, guardando con l'aiuto e l'intercessione di Maria Santissima.
1: Sentendo queste parole, Padre Franco, mi viene in mente, no, un'idea, no? Tanti viviamo la nostra fede pensando nel compimento. E questa parola, non so, è un gioco di parole, in spagnolo funziona, non so se funziona in italiano. Compimento è compio e mento. Non c'è questo coinvolgimento, diciamo, del cuore, non c'è questa risposta, questo sì, a un incontro personale col Signore che è morto e risorto per noi. Quindi dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento.
0: Atteggiamento, sì.
1: Esige un cambio d'atteggiamento all'ora di celebrare, perché siamo coscienti che il Signore ci ama e ha offerto la sua vita per noi e vuole che noi rispondiamo. Ci lascia la libertà.
0: Certo,
1: Sempre
0: certo.
1: c'è
0: Sì.
1: sempre questa libertà, vero?
0: Sì,
1: Ma quando
0: senz'altro.
1: scopri che il Signore ti ama, che ti ama così tanto come sei, con le tue debolezze, con le tue limitazioni, e vedi che l'amico fedele che mai ti tradisce, che mai.
0: Si abbandona.
1: Quindi c'è questa risposta perché c'è una relazione personale.
0: Certo,
1: Gli voglio raccontare una cosa, padre, e glielo racconto anche a tutti quelli che sono a
0: certo. Certo.
1: casa, no? I miei figli sono piccoli e mi dicono: ma papà, perché vai a messa tutti i giorni? Allora io ho cercato di spiegare perché vado a messa tutti i giorni e gli ho detto: sentite, quando tu vuoi bene a una persona, come vuole papà bene alla mamma, desideri stare con questa persona, desideri condividere con lui, non fai altro che parlare della persona che ami.
0: Certo.
1: E il luogo più perfetto, il luogo migliore per incontrare questa persona che ami, che è il Signore, è nell'Eucarestia. Quindi papà si è innamorato del Signore e ama il Signore anche più di quello che ama la mamma. Questo i bambini
0: Capiscono fino a un
1: capiscono
0: certo
1: fino a un
0: punto,
1: certo
0: eh?
1: punto.

0: vero? E ama così tanto il Signore che va a incontrarlo tutti i giorni. Certamente questo cambia l'atteggiamento, cambia tutto,
1: Sì,
0: no?
1: sì, sì.
0: Perché se vai a messa, perché vabbè, è una regola, c'è
1: Certo,
0: questo
1: certo.
0: comandamento, diciamo, della Chiesa, e anche allora
1: Pesante, sì.
0: è pesante, ma se c'è questo incontro, non crede che è più bello? Non
1: Come
0: credete che è più bello?
1: no? Io penso che proprio su questo dobbiamo lavorare molto. Nell'ambito anche della liturgia o del rinnovamento della liturgia voluto dal Concilio Vaticano II, la prima cosa, il primo aspetto da rinnovare è proprio questa adesione o partecipazione piena, consapevole, attiva e responsabile, no? Ecco, sono parole che usa la Sacrosanctum Concilium per dire quanto noi dobbiamo riscoprire proprio questa partecipazione interiore dell'incontro con una persona. Dell'incontro con una persona che ci ama immensamente. Ecco, l'esempio umano, certamente, dell'amore verso una donna da parte di un uomo e viceversa, eccetera, è un esempio calzante. Ci sembra a noi, umanamente parlando, che questo sia più grande e più importante dell'incontro con il Signore Gesù, nell'Eucaristia, perché non vediamo magari, no? Perché i nostri occhi sono ancora presi dalla materialità. Però se uno ci pensa bene, in fondo, queste esperienze belle che facciamo a livello umano, no? Di amore, di affetto, di abbracci, di baci, ecco, di espressioni e effusioni proprio di amore, appunto, reciproco, non è altro che una piccola esperienza, una limitata al tempo poi. Ecco, mentre quelle esperienze che noi viviamo con il Signore già la sperimentiamo fin d'ora in una maniera profondissima. E poi per l'eternità la godremo pienamente. Ecco, purtroppo i nostri occhi sono un po' appannati, per cui non riusciamo a vedere e gustare, diciamo, tutto questo. Per questo dovremmo chiedere al Signore, purifica il mio cuore, purifica i miei occhi. Però certamente, ecco, quando noi riscopriamo veramente questo amore profondissimo verso il Signore, allora anche l'amore umano, anche il rapporto con le persone diventa più bello, perché lì incontriamo con loro, con tutti incontriamo Gesù stesso, lo riconosciamo immediatamente nelle sue necessità, nei suoi bisogni, lo serviamo e lo amiamo a prescindere dalle sue situazioni specifiche e concrete. Anzi, più sono nel bisogno e più noi ci avviciniamo a loro perché è più evidente l'immagine del Cristo servo, del Cristo che ci incontra e ci abbraccia e vuole il nostro abbraccio. E riceveremo tanto. Molto più di quello che pensiamo di dare, molto più di quello che pensiamo di dare. Quindi qui il discorso che riguarda proprio il Signore, il rapporto con il Signore, non è un discorso soltanto verticale, ma è un discorso anche e soprattutto orizzontale, perché una profondità di amore con il Signore ci porta a riscoprire nella sua intensità massima e nella sua purezza originaria l'amore vero verso ogni persona. Rispettando, non solo rispettando, ma amando in quella persona l'immagine, la figura, la persona stessa di Cristo Redentore.
0: Ma senta, padre, credo che tutti, anche quelli che sono a casa, hanno fatto questa esperienza, no? Quando tu ami all'altro senza aspettare niente, quando ti dai all'altro senza
1: Sì,
0: aspettare niente, senti una felicità che non te la dà nessuna cosa materiale.
1: sì. Sì.
0: E l'uomo cos'è che sta cercando? Sta cercando essere
1: Certo,
0: felice.
1: certo.
0: Quando tu metti la felicità nelle cose materiali, nelle cose. Sono cose passeggere. Stiamo vivendo una crisi molto grave.
1: Sì.
0: E credo che questa crisi sia anche un'opportunità. Perché, e questo che sto per dire, forse sono parole troppo grosse, no? Perché è vero che ci sono tante persone che soffrono, che hanno perso il loro lavoro, che non possono pagare più il mutuo e devono andare dal direttore del banco a dare le chiavi. Voglio dire, però. Se tu questo lo vivi proprio con una visione di fede, c'è un'opportunità bella lì, no?
1: Certo.
0: E non so come dire, noi i cristiani dobbiamo con la nostra testimonianza dire che la felicità vera non è in queste cose, che la felicità vera la trovi proprio e che questo mondo che vogliamo costruire,

0: questa civiltà dell'amore che vogliamo costruire parte proprio da questo atteggiamento, da amare gratuitamente, di dare gratuitamente, perché il Signore non si lascia vincere in generosità.
1: Certo, certo.
0: Lui ti dà anche il 100 per 1 qua nella terra.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: E quindi io voglio dire anche ai nostri telespettatori, guardate che il paradiso lo possiamo vivere anche
1: sì,
0: in questa terra.
1: Anche se in maniera parziale,
0: sì,
1: perché ancora
0: in una maniera...
1: il peccato agisce in noi, la tendenza al male, ecco, la presenza anche delle forze negative sono sempre... Ma il Signore già ha vinto il male, il peccato, la morte, eccetera.
0: Adesso che non
1: il
0: ci
1: diavolo.
0: Sentono, Padre, questo è un momento di paradiso. Noi due
1: sì,
0: ci siamo
1: sì.
0: Radunati nel nome del Signore.
1: Certo,
0: Abbiamo incominciato
1: certo.
0: Con una... E Lui è in mezzo a noi.
1: Sì, sì.
0: Si sente, no? Che
1: stiamo
0: sì, in
1: sì.
0: paradiso, perché io sto proprio
1: sì,
0: bene,
1: sì.
0: no? È una chiacchierata.
1: Certo,
0: stiamo parlando
1: certo.
0: del bene che ha fatto il Signore nella
1: Come
0: nostra
1: no,
0: vita,
1: senz'altro.
0: e lo stiamo anche condividendo
1: Sì, sì.
0: con le persone che sono a casa, no?
1: Come no.
0: Ma io direi forse di andare avanti e parlare. Abbiamo parlato di questa crisi, di queste sofferenze. È vero che ci sono tanti che non riescono a capire o a scoprire il senso di questa sofferenza, no?
1: Sì.
0: Abbiamo parlato che siamo chiamati a questo atto di immolazione
1: Sì,
0: anche,
1: sì,
0: no? Che
1: sì, sì.
0: siamo chiamati anche ad offrire le sofferenze per i peccatori, per quelli che non hanno scoperto ancora l'amore
1: Certo,
0: di Dio, vero?
1: certo,
0: Come spiegare alla gente che è a casa che non capisce il senso della sofferenza, della croce?
1: certo. Ma ecco, più che spiegare, io direi che ciò che vale è la testimonianza. Anzitutto, permettimi di fare un passo indietro dopo aver parlato, ecco, di questo aspetto, diciamo, della nostra partecipazione personale ai momenti, soprattutto liturgici, che non è soltanto la liturgia in chiesa, ma tutta la nostra vita è un atto di culto a Dio, è un'offerta libera, responsabile, personale, eccetera. Ma a questa, ecco, allora qui entra in gioco anche tutta la Chiesa, la comunione della Chiesa. Vorrei aggiungere un altro aspetto, e cioè quello della comunione nella Chiesa. La Chiesa come comunione, e ciascuno di noi come persona che si pone al servizio della comunione. Perché l'atto riparatore è vero che parte da un atteggiamento interiore, ecco, che esprime veramente questo amore verso il Signore e verso i fratelli, ma non è mai un atto individualista o solitario, è un atto ecclesiale e comunitario, perché si realizza nella solidarietà tra tutte le membra del corpo mistico di Cristo, tra tutte le membra, appunto, che è la Chiesa. Quindi condividiamo tutti i beni spirituali nella comunione dei santi. Ecco, questa preghiera di riparazione, questo sentirci uniti gli uni agli altri, è una delle tante ricche modalità con cui si vive la comunione nella Chiesa. Ecco, noi sappiamo che la Chiesa stessa è comunione, cioè la definizione di Chiesa, Ecclesia, vuol dire comunione, convocazione, comunione. E quindi nella sua dimensione più profonda questo è nella sua dimensione soprannaturale, quindi non è un'invenzione nostra di qualche teologo, di qualche filosofo che ha tirato fuori una parola nuova. No, è proprio il mistero centrale della Chiesa quello di essere comunione. È un mistero della communio santorum, cioè della comunione dei santi, cioè dello scambio di beni spirituali tra le membra del corpo mistico di Cristo. Ecco, il primo bene della comunione è proprio quello di essere tutti incorporati a Cristo nella sua Chiesa. E da qui derivano quindi tantissimi altri ricchissimi beni comunionali, sempre mediati proprio dal corpo di Cristo, cioè dalla Chiesa. Quindi quando noi parliamo e facciamo la riparazione nella Chiesa, siamo aiutati, ecco, questo è importante, la solidarietà, fratelli e sorelle telespettatori. Siamo aiutati da tanti altri fratelli che pregano con noi. Io sono convinto che in questo momento in cui noi stiamo parlando di queste cose, tante persone stanno pregando ascoltando noi, stanno offrendo e soffrendo magari nei loro letti di ospedale in cui sono inchiodati da chissà quanto tempo e forse anche da chissà quanti anni. Pregano con noi e per noi e noi stessi preghiamo con loro e per loro come l'intenzione primaria, ecco, di te, Ivan, è stata proprio all'inizio della trasmissione, è stata proprio questa, di sentirci pienamente solidali anzitutto con quelle persone che neanche possono appunto partecipare alle celebrazioni eucaristiche, andare in chiesa o altro. Quindi, ecco, questa chiesa pellegrina sulla terra è in comunione anzitutto con la chiesa celeste. La chiesa pellegrina sulla terra siamo noi, fatti così, poveri diavolacci, ma anche con tanto desiderio di santità, di bene, di gioia, ecco, di raggiungere la felicità vera che è quella del Signore. E nello stesso tempo siamo in comunione con la chiesa celeste. Ecco, questo è un aspetto che spesso si sfugge, non consideriamo abbastanza. Con le anime del purgatorio noi siamo in comunione, eh? Con le anime beate del paradiso si rannodano legami invisibili, forti di fraternità, di intercessione, di pietà, di benedizione. Quindi viviamo una comunione profondissima con tutti i santi. Non dobbiamo tanto immaginare queste cose, perché durante la messa, proprio nella preghiera eucaristica, quando noi diciamo Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo, non siamo solo noi presenti in quella celebrazione che diciamo, proclamiamo o cantiamo il Santo, ma sono dall'altra parte dell'altare tutti coloro che ci hanno preceduti, sono i santi, sono le anime del purgatorio, sono i santi del paradiso, sono tutti quelli che appunto abbiamo conosciuto anche in vita e apprezzato e cerchiamo di imitare. E sono tutte le persone sparse sulla terra, sono tutti quegli uomini e quelle donne che da quando esiste il mondo fino a quando terminerà il mondo sono presenti proprio in quel momento in cui noi tutti insieme proclamiamo questo santo. Ecco allora, viviamo in comunione con tutti i santi, non si ripara, non si prega e non si ripara mai da soli, ma ci si aiuta insieme proprio in questa solidarietà mistica, ecco, di un solo corpo. E allora chi è più unito a Cristo, centro della comunione, perché resta sempre soltanto Lui, chi è più unito a Cristo irraggerà tanto più bene verso gli altri. Più si è uniti a Lui e più noi saremo capaci di amare i nostri fratelli, non il contrario.
0: È arrivato il momento di fare una breve pausa, brevissima, ritorniamo subito. Continueremo a parlare della comunione dei santi che d'altronde recitiamo anche nel Credo. Quindi una breve pausa, ma ritorniamo subito.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci di nuovo in Luce Cattolica, questo programma nel quale parliamo dei grandi temi. Stiamo parlando della preghiera di riparazione e prima di andare alla pausa, Padre Franco Nardi, che mi accompagna nello studio, stava parlando di un aspetto molto importante, la comunione dei santi. Se c'è qualcuno a casa che ci sta seguendo e non ha capito cos'è la comunione dei santi, può telefonarci. Ricordo il numero di telefono 071 7501707, ripeto, 071 7501707. Saremmo proprio contenti di poter attendere la vostra telefonata che andrà in onda in diretta e poter anche rispondere a altre curiosità, quello che
1: Ben
0: avete nel
1: volentieri,
0: cuore.
1: ben volentieri. Sì.
0: Quindi stavamo parlando, padre, dell'importanza della comunione dei santi, tanto dei vivi come dei defunti, quelli
1: Certo,
0: che sono in
1: certo.
0: purgatorio, quelli che sono in paradiso, ma anche quelli che stanno celebrando magari l'Eucaristia adesso in
1: Sì.
0: Cina o in
1: Sì.
0: Messico, o quelli che si uniscono attraverso la televisione con le loro preghiere, con le loro sofferenze e che
1: Certamente.
0: offrono tutto questo, vero?
1: Sì, ecco, dicevo e ripeto, per riprendere un pochettino il discorso, che non si ripara, non si prega, non mai da soli, ecco, ma ci si aiuta appunto insieme in questa solidarietà mistica di un solo corpo. Ecco, in questa comunione nessuno, dobbiamo pensare proprio questo, è una convinzione profonda che deve essere radicata dentro di noi. In questa comunione, dicevo, nessuno è così povero da non aver nulla da donare agli altri e nessuno è così ricco da non poter ricevere nulla. Quindi ciascuno di noi può dare e può ricevere, deve dare tanto amore, deve ricevere e può e deve ricevere tanto amore. Quindi c'è una comunicazione proprio di beni spirituali, di beni anche materiali, fisici, psicologici, oltre che spirituali. Quindi tutti quanti vicendevolmente donano e ricevono nella più perfetta gratuità. Ecco, questo mistero, carissimi telespettatori di Maria Vision, questo mistero è grandissimo. È un mistero grandissimo e profondissimo. Forse ci potrebbe anche sfuggire tante volte il significato di questo, perché è grandissimo, è consolante e nello stesso tempo corroborante. Sono con noi a riparare, pensiamo. I santi innocenti, vittime dell'amore, anche loro hanno potuto fare una scelta, hanno potuto accettare liberamente e per amore quel sacrificio dovuto al non amore o alla non scelta di altri. Anche i bambini non nati riparano, anche loro riparano, anche i bambini non nati riparano per noi. Per tutti noi che non curiamo abbastanza la vita in tutti i suoi aspetti. Per le loro madri riparano i bambini non nati. Per tutti coloro che non li hanno accolti. Sono sempre con noi in comunione poi tutti coloro che hanno offerto e donato la vita, i nostri genitori, gli ascendenti della nostra stirpe e famiglia. A ogni istante di vita noi siamo il frutto dell'amore di Dio, certo, ma anche del loro amore. Quindi veniamo anche dal loro sì, dalla loro offerta di vita. E questo è straordinario. Noi non ci pensiamo mai, perché chiediamo sempre. Non pensiamo mai ai doni che abbiamo e che siamo il frutto dell'amore di Dio e dei nostri fratelli. Quindi siamo in comunione con tutti, con tutte le mamme eroiche che hanno dato la vita per i figli, che hanno perso la vita mentre davano alla luce i loro bambini. E siamo in comunione con tutti i santi del cielo e della terra, con l'Assemblea Universale dei Giusti, con le stiere degli Apostoli, dei Martiri, con tutti, cioè proprio con tutti, fratelli e sorelle, proprio con tutti. E soprattutto siamo in comunione con il centro della nostra comunione, che è il Cristo stesso, con Gesù, con il dono della sua vita offerta per amore, offerta per noi. E poi con Maria, che è la madre della comunione, che accoglie proprio nel suo grande cuore ed eleva a Dio ogni anelito di vita e quindi anche di riparazione, di espiazione di ogni offesa arrecata alla vita. Quanta ricchezza quindi, quanto bene in questo tesoro della Chiesa. C'è tutta una potenzialità di bene, fratelli e sorelle, tutta una potenzialità di vita e di bene che costantemente è disponibile per noi, è lì e ci coinvolge per arricchirci anche, per arricchirsi, scusate, anche del nostro contributo, della nostra collaborazione, dei nostri doni. Quindi è vita, ecco la vita, ecco la cultura della vita. È vita che circola, che è comunicazione incessante del bene, è flusso di amore da tutti e verso tutti, sempre passando come incrocio obbligato dalla croce di Gesù. Dalla croce di Gesù che è il crocevia di ogni storia di comunione, perché è sulla croce il mistero più grande di dolore e di amore di Dio. Ecco, di lì quindi tutto passa e tutto viene trafficato per il bene, per la vita, per una cultura e per un evangelo, per l'evangelo della vita. E allora ecco cos'è la comunione ecclesiale. La comunione ecclesiale non è una roba giuridica, non è qualcosa appunto che noi studiamo col diritto canonico, ma è un abbraccio di amore che come quello del Cristo vuole comprendere tutta l'umanità e non solo quella attuale, i 6-7 miliardi che siamo, ma tutta l'umanità di tutti i tempi, fino alla fine del mondo. Anzi, è amore misericordioso per tutti i membri della Chiesa, anche quelli peccatori e chi non è peccatore di noi, riparandone quindi le colpe, le pene, ma poi si estende a un amore per tutti che vuole attrarre tutti e già amare tutti come già partecipi di questa comunione. E allora questo amore forte va al di là delle possibilità storiche, concrete, cioè un amore che eccede, un amore che travalica, porta già dentro nel grembo della Chiesa anche quelli che ne sono usciti o non vi sono mai entrati. Ecco allora l'invito del Papa Francesco, di Papa Francesco: andate nelle periferie esistenziali del mondo, andate lì, è lì che incontrate il Cristo, è lì che potete servire il Cristo, non restate chiusi nelle vostre sagrestie. Ecco quanto è grande è appunto la forza della comunione in Cristo e nella Chiesa, tanto grande l'esigenza di riparare per noi, per tutti gli uomini, per tutto il male commesso. E in questo modo noi ci apriamo veramente, apriamo la porta, apriamo il terreno della nostra anima al seme della grazia di Dio che può nascere, crescere e raggiungere la pienezza della sua espansione. E così si espande il regno di Dio. Ecco, con questo atteggiamento appunto di riparazione che diventa veramente presa di coscienza che facciamo parte di questa grandissima, bellissima realtà della comunione dei santi, della Chiesa fatta appunto comunione, comunione costante.
0: E negli scorsi giorni il Papa Francesco utilizzava un'espressione molto bella e diceva qualcosa simile alla luce della fede e la luce della fede che ci aiuta a vivere e che illumina anche tutti i nostri rapporti, no? Che ci aiuta a viverli proprio con l'amore di Dio e di questa comunione, di questa solidarietà che stiamo parlando, no? Una solidarietà e una comunione che è illuminata dalla fede,
1: certo,
0: vero?
1: Certo.
0: E volevo anche dirgli, Padre Franco, parlando della comunione dei santi, tutti i nostri atti d'amore hanno delle conseguenze che magari noi non riusciremo a capire mai o non le vedremo mai. Ma questo è bello, no? Perché quando tu fai un atto d'amore, questo può aiutare una persona che è in Cina o che in... E questa è la cosa più grande, il mistero più grande anche, no? Ma frutto anche di questa comunione dei santi ci sono cose che succedono e che non capiamo.
1: Certo.
0: Cose che ci possono sorprendere. Cose anche che ci possono, certo senso anche scandalizzare, ma sono sempre per un bene maggiore, vero?
1: Certo, senz'altro. Sì, ecco, questo è un aspetto molto, molto bello, molto delicato, perché va un po' controcorrente rispetto al nostro modo di ragionare o di concepire la vita, Dio, gli eventi, le persone. Noi a un'azione che facciamo vogliamo che corrisponda a una reazione, vogliamo che a un servizio che svolgiamo vogliamo che corrisponda a un riconoscimento del nostro, un grazie, un consenso, un... Ma per quanto riguarda invece l'ambito spirituale, ecco, il patrimonio e la ricchezza di tutte le opere buone, oltre alle preghiere, le opere buone che noi compiamo, ecco, questo tesoro noi ce lo portiamo, è l'unica cosa che ci porteremo quando ci troveremo davanti al Signore. E questa cosa, e questa realtà, e questo tesoro, già il Signore l'ha distribuito, lo distribuisce abbondantemente a quelle persone per le quali noi magari vorremmo pregare in maniera esplicita, ma se anche non ci sono delle intenzioni esplicite, è il Signore che distribuisce, facendo sì che quella situazione cambi, che quella persona si converta, che quell'uomo o quella donna escano dal tunnel della droga, che quella famiglia ritrovi l'armonia, l'unità. Noi non sappiamo queste cose, non le sapremo mai. Forse davanti al Signore, quando vedremo tutto chiaro, ecco, avremo anche questa opportunità, ma non lo faremo per orgoglio, perché lassù non c'è più, non ci sono più i vizi, non ci sono più i vizi. Contempleremo il volto di Dio e saremo gioiosi, e ci basterà e ci avanzerà il contemplare Dio faccia a faccia, no? Ecco, però sappiamo che ogni bene che noi facciamo è ciò che costituisce il patrimonio e il piatto su cui noi ci presenteremo quando ci troveremo davanti al Signore. Tutto il resto, come diceva ieri le letture della domenica 18esima, appunto, del tempo ordinario, tutto il resto è vanità, diceva il Coelete. Dobbiamo lasciarlo, dobbiamo lasciarlo. Vogliamo o non vogliamo, dobbiamo lasciarlo. Soltanto il patrimonio delle nostre preghiere, del bene fatto, e anche la richiesta del perdono per il bene che potevamo fare ma non abbiamo fatto. Ecco allora il senso anche qui della riparazione, dell'espiazione, eccetera, ecco, che non riguarda soltanto l'evitare il peccato, ma anche il costruire in bene. Ecco, tutto questo veramente costruisce la Chiesa e la Chiesa come comunione. Ed è, ripeto, una realtà meravigliosa. Perché? Perché in questo modo concretamente collaboriamo con il Signore, ecco, per la redenzione dell'umanità. Collaboriamo con il Signore nel cantiere della storia, ecco, della Chiesa, ad estendere appunto il suo regno in questo mondo. Chissà, magari faccio un esempio, no? Adesso mi viene proprio in mente, chissà che i nostri sacrifici, le nostre preghiere, e lo chiederei proprio anche a tutti voi, cari telespettatori e telespettatrici di Maria Vision, che un domani anche tanti paesi del Medio Oriente, soprattutto dell'Asia, non si aprano veramente alla fede cristiana. Questa è una delle intenzioni che sta più a cuore a Papa Francesco, tutti i papi, ma in modo particolare a Papa Francesco, che una volta createsi le condizioni anche esterne, ecco, non vede l'ora di andare in Cina, non vede l'ora di andare in India, non vede l'ora di andare, ecco, in quelle terre in cui veramente la sua parola potrebbe essere proprio seme di grazia, seme di inizio di una vita cristiana che possa veramente coinvolgere questo 1.400.000.000 di persone della Cina, 1.300.000.000 di persone dell'India e compagnia bella. Ecco, queste sono anche delle intenzioni grandi che noi possiamo ogni giorno mettere davanti al Signore attraverso le nostre preghiere e l'offerta dei nostri sacrifici. Mi è venuto in mente proprio adesso, scusate, ma penso che sia veramente una delle grandi dei grandi sogni umani, ma che per il Signore possono essere possibili, perché nulla è impossibile al Dio.
0: Ma certamente la Cina e l'India sono nei piani di Dio, voglio dire. Io ho a cuore proprio queste due enormi giganti asiatici, no? L'India e la Cina. Ho tanti amici che vivono la fede in Cina e da loro ho imparato una cosa molto bella. Voglio condividerla, Padre Franco, se
1: come
0: mi permette.
1: No? Ma volentieri.
0: e va un po' che a caso.
1: Se no siamo troppo teorici, parliamo proprio di cose concrete.
0: Ma
1: sì.
0: Guardi, no, è vero che la nostra vita a volte è piena di difficoltà, di sofferenze, di incomprensioni, non so. Ma questi fratelli nostri della Cina, che devono vivere la fede nascosti, che sono perseguitati, che sono proprio, vivono nelle catacombe, hanno una fede forte. E mi dicevano, ma Ivan, sai qual è la distanza più corta per superare tutti questi problemi? Te lo dico io. E guardandomi agli occhi mi dicevano, la distanza che c'è fra il tuo ginocchio e il suolo. Quella è la distanza più corta, più breve, per superare tutte le difficoltà. E loro sanno proprio cos'è vivere la croce, certo, sanno proprio una chiesa del silenzio,
1: sì.
0: Però che pregano tanto, che pregano per tutti noi. E questa è anche comunione dei santi.
1: Come no? Al massimo livello, al massimo livello.
0: E i miei fratelli dell'India, ci sono 7 stati nell'India, Padre Franco, dove c'è la legge anticonversione.
1: Sì, sì.
0: Dove i nostri fratelli sono proprio massacrati. Soprattutto ci sono state persecuzioni molto gravi nello stato dell'Orissa. Mi dicevano questi fratelli, guarda Ivan, hanno ucciso i nostri fratelli, hanno distrutto le nostre case, hanno bruciato le nostre chiese, ma non sono riusciti a toglierci il tesoro più prezioso che abbiamo nel nostro cuore, la fede. Questo non sono riusciti.
1: Sì.
0: E sai, arriverà la pace. Sai perché? Perché l'atteggiamento profondamente cristiano è amare i nostri nemici e perdonare quelli che ci perseguitano. E quando tu sei il primo a fare questo passo di perdonare e amare senza attendere niente,
1: certo,
0: questa attitudine è quella che cambia il mondo, quella che costruisce questa civiltà dell'amore della quale stiamo parlando.
1: Sì. Certo.
0: E difatti quelli che perseguitano i nostri fratelli cristiani in questo gigante asiatico nell'India si domandano, ma oh, abbiamo bruciato le loro case, abbiamo ammazzato i loro esseri più cari e continuano a sorriderci. Ci hanno perdonato, ma cos'è che hanno questi qua che non abbiamo noi?
1: Certo.
0: Io voglio essere come loro. E scoprono l'amore di Dio.
1: E questo cambia il mondo. Certo.
0: E questo cambia il mondo. E questa attitudine, questo atteggiamento profondamente cristiano è quello che può far arrivare la pace anche in Medio Oriente.
1: Ma come no? Senz'altro, senz'altro.
0: I cristiani dobbiamo essere proprio costruttori di ponti, portare la pace, perché noi crediamo nel perdono. E questo è qualcosa di grande. È vero che i fratelli del libro, come diciamo, no? Gli ebrei, i musulmani. E non credono nel perdono. Però noi sì. E dobbiamo con la nostra testimonianza fare proprio questi ponti, costruire questi ponti, perché arrivi questa civiltà dell'amore, questa pace che tutti attendiamo.
1: A partire anche dalla riscoperta o comunque dalla valorizzazione anche dei valori umani e del rispetto dei diritti umani, perché vengono negati
0: religiosa.
1: Proprio anche i diritti fondamentali della libertà religiosa, ma anche altri diritti più elementari. Voi pensate, carissimi telespettatori, e degli esempi, no? In alcune zone proprio, non so se dell'India o del Pakistan, non vorrei sbagliarmi, se sente anche Padre Cervera di Asia News, o potessi che mi rimprovera perché dico cose inesatte, però certamente ci sono situazioni drammatiche proprio di violazioni chiare, proprio, no? Queste donne violate continuamente, violentate continuamente, anche suore, eccetera, che vivono anche queste situazioni proprio tragiche, proprio pessime, proprio drammatiche, ma con una fede eroica. Queste bambine che vengono scambiate per un animale, che vengono vendute, barattate per al posto di un animale, di una pecora,
0: ecco
1: una bambina. Il traffico degli organi umani, ecco, tante cose. Ma ecco, noi mettiamo tutte queste realtà davanti al Signore, non vogliamo condannare nessuno, ma non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte a queste realtà. Ecco, allora la preghiera si fa supplica, la preghiera si fa riparazione, la preghiera si fa gesto di amore proprio verso tutte le persone, a partire appunto da queste persone che vivono queste situazioni di drammaticità, ma che sappiamo veramente in queste situazioni il cristianesimo proprio è più forte, è più vivo, è più intenso che non nella nostra vecchia Europa, in cui sì, ci sono manifestazioni del cielo di fede, ma la nostra fede il più delle volte è un po' stanca, è un po' così all'acqua di rose, un po' superficiale. Ecco, forse non ci siamo accorti che è cambiato l'ambiente esterno, mentre prima la società ci proponeva anche esperienze in cui tutti naturalmente si partecipava, anche manifestazioni esterne, pubbliche, eccetera, di fede. Oggi tutto questo non è più possibile, non lo si fa, non c'è più la sensibilità attraverso, diciamo, una inculturazione contraria al Vangelo. Praticamente, ecco, non si dà più importanza proprio all'espressione pubblica coraggiosa della nostra fede. È uno degli aspetti che faceva tanto soffrire Benedetto XVI. Ecco, la fede non è soltanto un fatto privato, ma deve essere espressa, manifestata con tutta la propria energia, con tanto coraggio, con tanta chiarezza, proprio nel rispetto certamente reciproco delle proprie identità. Ecco, ma ciò non vuol dire che noi dobbiamo rinunciare alla nostra identità, anzi, dobbiamo proporla con sempre maggiore chiarezza, soprattutto attraverso la testimonianza della vita, non soltanto con le parole, ma soprattutto con la vita e le opere e la testimonianza, appunto, la coerenza tra la fede e la vita che professiamo. Ecco, questo è da una parte, quindi queste persone che vivono lontane da noi ci danno un grande esempio e non dobbiamo andare troppo indietro per trovare dei martiri, perché ce l'abbiamo a casa nostra e ce l'abbiamo oggi, e ce ne sono più oggi che non ai primi tempi del cristianesimo, di tanti martiri che forse neanche conosciamo, soltanto il Signore lo sa, eh? E li troveremo anche questi quando ci troveremo davanti a Lui insieme con loro, ma loro ci precederanno comunque, eh? Noi staremo un pochettino dietro probabilmente, ecco.
0: Facciamo, Padre Franco, una breve pausa. Abbiamo parlato di altre questioni, ma però sono importanti anche.
1: Sì, sì.
0: Come dicevo, facciamo questa brevissima pausa e ritorniamo subito a Luce Cattolica, questo programma nel quale parliamo dei grandi temi, dei principi non negoziabili, fra questi la libertà religiosa.
1: Certo.
0: Quindi, fra poco, una breve pausa, ritorniamo subito.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci carissimi amici e amiche di Maria Vision, siamo ritornati dopo questa brevissima pausa in questo vostro programma Luce Cattolica. Stavamo parlando col padre Franco Nardi della libertà religiosa, che è uno dei principi non negoziabili, tanto cari per Papa Benedetto XVI. E mi dicono dalla regia che ha telefonato Antonio da Porto Recanati e che diceva l'importanza proprio di questi martiri della fede, questi martiri che hanno donato la loro vita per amore al Signore,
1: Certo.
0: perché hanno capito proprio qual è l'atteggiamento veramente cristiano. E Antonio ci diceva che questi martiri ci risvegliano. Noi, stava dicendo lei, padre Franco, che nella vecchia Europa a volte siamo un po' addormentati, siamo un po' distratti, magari le questioni materiali, che ne so, siamo tanto impegnati con i nostri lavori, eccetera, eccetera, e abbiamo sfocato un po' quello che è importante. Invece questi fratelli nostri che sono perseguitati, che soffrono, questa
1: Sì,
0: chiesa
1: sì.
0: veramente del silenzio, dove ci sono tanti martiri che non si avvergognano di fare questa manifestazione pubblica della fede e che muoiono perdonando anche i loro assassini, questo
1: Certo.
0: atteggiamento
1: Sì.
0: veramente
1: Sì, eroico,
0: impressionante,
1: eroico.
0: no? E fa che ci domandiamo, ma com'è la nostra fede? Ma
1: Sì. Eh sì.
0: capiamo il senso della sofferenza? Siamo coscienti che la croce è l'habitat naturale del cristiano?
1: Eh sì, ecco, e allora questa domanda, caro Ivan, ci porta a considerare un altro aspetto accanto appunto alla nostra partecipazione interiore alla celebrazione eucaristica e alle altre celebrazioni, accanto alla consapevolezza della comunione dei santi in cui tutti siamo inseriti. Ecco, un altro aspetto che in qualche modo si esprime proprio la preghiera. È la preghiera di riparazione, di immolazione. Ecco appunto immolazione, ho detto proprio questa parola, perché ecco riparazione e immolazione, che significa in pratica annunciare con la vita che Gesù ci ama, è morto, è risorto, è vivo in mezzo a noi. Ecco allora la testimonianza cristiana. Martire vuol dire proprio testimone, eh? Testimone. Ecco, l'atto di riparazione implica quindi questa dimensione salvifica del dolore, cioè il martire per la fede non guarda il dolore in se stesso, guarda quello che c'è prima, dopo, durante, sopra il dolore, e cioè l'amore, sulla base dell'esperienza del Cristo stesso, il quale è morto in croce di una morte ignominiosa, ma quella morte orrenda, quel dolore tremendo, è stata l'espressione più alta, massima di un uomo Dio, e cioè l'amore, l'amore profondo. Eh? Ecco, allora anche noi dobbiamo riscoprire questa dimensione salvifica del dolore, accettato e offerto per amore in unione a quello del Cristo Redentore. Dunque, io sto toccando, carissimi amici e amiche di Maria Vision, un punto molto delicato. Molto difficile da accettare, molto difficile da vivere, ma non solo per voi, anche per me che sto parlando a voi, per tutti noi, per tutti gli uomini, perché quando si parla di sofferenza, di malattia, di croce, di dolore, eccetera, ci si rinchiude in se stessi facilmente. La tentazione è quella di ripiegarsi su di sé, di non aprirsi alla collaborazione, alla comprensione di questo amore salvifico di Dio che dà senso al nostro patire e al nostro soffrire, dà un senso pieno, per cui come tanti santi hanno voluto proprio soffrire, vedremo poi anche una testimonianza esemplare in questo senso. Quindi la dimensione dell'essere testimoni della riparazione non è fatta di parole semplici, ma di sofferenze accettate e offerte. Non dimentichiamo queste parole carissime. Sofferenze accettate e offerte, accettate e offerte. Chi veramente ama soffre per la causa e l'oggetto del suo amore. Questo avviene a livello umano, questo può avvenire, questo lo sperimentiamo tutti, lo sperimento anch'io. Chi veramente ama soffre per la causa e l'oggetto del suo amore. E allora nella riparazione l'amore e il dolore sono inscindibili. Sono inscindibili. D'altra parte, proprio il linguaggio del sacrificio e della sofferenza è proprio il linguaggio dell'amore vero, dell'amore dono, è anche il linguaggio della vita, è il linguaggio della famiglia. Non ci può essere amore senza dolore. La donna dimentica il dolore del parto. Perché? Per la gioia di aver avuto, che è venuta al mondo una nuova creatura. Ma non è che il dolore non c'era, non c'è stato. No, c'era forse ed era anche lancinante, era fortissimo. Ma questo dolore è stato abbondantemente superato e ricompensato proprio dal dono della vita, da questa meravigliosa creatura che è un dono dell'amore di Dio e di loro stessi, marito e moglie, no? Così nella famiglia lo stesso. Non ci può essere la prova vera dell'amore quando in famiglia non ci si ritrova mai insieme. Quando in famiglia non si condividono i momenti di sofferenza, ognuno va di qua, uno va di là, uno di sopra, uno di sotto. No. Quando in famiglia non c'è la preghiera, quando in famiglia non c'è appunto questa solidarietà, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ecco, perché? Perché la difficoltà ci unisce e ci rende più solidali tra di noi, ci rende più fratelli, ci guardiamo maggiormente negli occhi, riusciamo a perdonarci più facilmente. Cosa difficilissima, ma non impossibile. Qualche decennio fa, anche nelle nostre famiglie italiane, ecco, si era più solidali, forse anche in altre parti d'Europa o del mondo. Oggi, per via del benessere o di tante altre, benessere gestito male, perché il benessere è sempre un benessere, cioè qualcosa di buono, di positivo. Ma quando questo è gestito egoisticamente per sé, ecco, certamente è una schiavitù, ci rende gelosi gli uni degli altri, ci rende soltanto preoccupati di accumulare e di comprare porte blindate, casseforti al sicuro, mettere le cose al sicuro, eccetera, sempre preoccupati che qualcuno ci porti via qualcosa, ci rende egoisti. Non era così una volta, anche da noi. Perché? Prima di tutto si aveva di meno e poi perché nei momenti di maggiore difficoltà tutti ci si aiutava a vicenda. Le stesse persone della famiglia, ma non solo, ma anche le famiglie vicinore, cioè tutte le persone che veramente condividevano quel momento di sofferenza, di malattia, di prova, di croce. Ecco, e tutti insieme poi si gioiva quando questa croce era superata, era passata. In ogni caso, anche se si fosse trovati di fronte alla morte, ecco, era un momento anche quello di solidarietà forte nel dolore. Tanto è vero che io ricordo appunto che dopo anche i funerali stessi
0: Si celebrava, sì.
1: ritrovava insieme per un pranzetto, per un momento anche così, di convivialità,
0: Condivisione.
1: di solidarietà, di unione. E queste sono cose importanti, noi le abbiamo dimenticate. Questi sono valori umani su cui si radicano veramente anche i valori cristiani. Sto andando un pochettino fuori strada, però non sono fuori strada perché penso che sia veramente giusto per farvi capire quanto sia importante e inscindibile proprio il dolore e l'amore, no? Allora, dal nostro sì, da questo nostro sì amoroso, è generoso per la causa della vita, stiamo parlando appunto di uno dei valori non negoziabili. La vita scaturisce anche la forza del dono totale di sé, fino in fondo, costi quel che costi. Ecco il martire per la fede, costi quel che costi. E siccome la nostra vita è stata redenta a caro prezzo con il preziosissimo sangue del Signore, a caro prezzo è necessario pagare la nostra riparazione. Diversamente ne va della sua autenticità. Non saremmo veri seguaci del Cristo Redentore, del Cristo Redentore. Ecco già, d'altra parte, colui che ripara chi è? È il Cristo crocifisso. E il nostro riparare non è altro che unirsi intimamente alla sua passione e già quindi godere i frutti della sua gloria, della sua risurrezione. Già Santa Margherita Maria la Cocca ha un grande rilievo la sofferenza espiatrice, mette in grande evidenza, diceva: la santità del suo amore, dell'amore di Dio si intende, mi spingeva con tanta forza a soffrire per ricambiargli amore, che non potevo trovare più dolce riposo di quando sentivo il mio corpo, immaginate, accasciato dalle sofferenze e il mio spirito in ogni sorta di desolazione. Cioè, dal punto di vista umano, era finita Poretta, era finita. E in questa sua, in questo sperimentare la sua nullità fisica, psicologica, desolazione, quindi anche spirituale, ecco, era lì che il Signore appunto creava, stava plasmando il suo animo, il suo cuore. Quindi chi ripara sente il bisogno di offrirsi a Dio come vittima immolata, completando, dice San Paolo, nella sua carne quello che manca alle sofferenze di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Allora in questa luce assume grande valore la riparazione da parte di chi è ammalato nel corpo e nello spirito, e diventa quindi riparazione tutto l'apostolato della sofferenza. Quindi, carissimi fratelli, malati, provati nel corpo e nello spirito, forse siamo più malati noi nel cuore, nella mente, che non capiamo queste cose. Ecco, voi siete veramente le colonne che portate avanti la Chiesa, che estendete il regno di Dio attraverso l'offerta e la preghiera quotidiana delle vostre prove, delle vostre sofferenze. Un grande valore quindi avete nella Chiesa, e il Papa lo ricorda spesso, e preghiamo e pregate e preghiamo tutti proprio per lui, proprio offrendo tutto questo. Del resto l'offerta della sofferenza non esclude, ecco, l'offerta di altri aspetti meno onerosi della nostra vita, cioè le gioie, i successi, le grazie, ma solo la sofferenza, però non dimentichiamo mai questo, solo la sofferenza è capace di coinvolgere

0: del soffrire semplicemente corrisponde alla realtà che non può essere mistificata, ma accolta, accettata ed elevata unendola alla passione redentrice di nostro Signore. Ecco, questo è ciò che tutti i giorni constatiamo, quanto si soffre per la causa della vita. Quanto più ci sta a cuore questa causa allora della vita, tanto più sapremo, addirittura vorremo soffrire per essa, ed essa ci farà soffrire. Ma perché trionfi veramente la vita in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue dimensioni?
1: Padre Franco, siamo proprio negli ultimi minuti e a me piacerebbe essere anche concreto, no? E fare una piccola, raccontare una piccola testimonianza. E c'è un frate molto caro a tutti noi, è santo. Lui ha voluto immolarsi anche con Cristo sulla croce, vero?
0: Sì.
1: Sto parlando di San Pio di Pietralcina.
0: Ma certo,
1: Padre
0: certo.
1: Pio.
0: Quando San Paolo parlava di altezza, profondità, lunghezza e ampiezza, noi potremmo applicare l'altezza a Suor Faustina, Santa Faustina Kowalska, di cui abbiamo già parlato brevemente. Quanto alla profondità dell'amore di Dio, è l'amore di Dio che raggiunge l'uomo nella sua condizione di peccato, di tenebra, di distanza da Dio. Ecco, allora la riparazione ci mette a contatto con il mistero dell'iniquità, delle tenebre, del male che è nel cuore dell'uomo e va ad agire lì dentro per ristabilire la gloria di Dio e la santità della creatura. Allora Padre Pio, ecco il testimone, è condotto ad entrare nelle tenebre del male proprio per espiare, per corredimere, per redimere insieme con Cristo. Ecco, allora è un grande Padre Pio, è un grande uomo, un grande riparatore, una persona che veramente ha riparato immolandosi con Cristo sulla croce. Ecco, ordinato sacerdote nel 1910, il 10 agosto precisamente, nell'immagine ricordo della prima santa messa solenne celebrata a Pietralcina 14 agosto, 4 giorni dopo l'ordinazione, scrive Padre Pio: Gesù, mio sospiro e mia vita, oggi che trepidante ti elevo in un mistero di amore, con te io sia per mondo via, verità, vita, e per te, sacerdote santo, vittima perfetta. Ecco, Padre Pio a Padre Agostino, il suo direttore spirituale, diceva così: non vi dissi che Gesù vuole che io soffra senza alcun conforto? Non mi ha chiesto egli forse ed eletto per una delle sue vittime? Ecco l'immolazione. Ed il dolcissimo Gesù mi ha fatto comprendere purtroppo tutto il significato di vittima. Bisogna, babbo caro, lo chiamava così, giungere al consummatum est, cioè al soffrire fino alla fine, e all'in manus tuas, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ecco le parole di Gesù sulla croce. Ecco, ancora sempre sulla riparazione, Padre Pio, è veramente grande. Ecco, il 12 e il 29 dicembre del 1912. In questi giorni tanto solenni per me, perché feste del celeste bambino, spesso sono stato preso da quegli eccessi d'amore divino che tanto fanno languire il mio povero cuore. Compreso tutto della degnazione di Gesù verso di me, gli ho rivolto la solita preghiera con più confidenza: o Gesù, potessi amarti, potessi patire quanto vorrei e farti contento e riparare in un certo modo all'ingratitudine degli uomini verso di te. Ma Gesù mi ha fatto sentire assai più la sua voce al mio cuore: figlio mio, l'amore si conosce nel dolore. Lo sentirai acuto nello spirito e più acuto ancora lo sentirai nel corpo. Ecco, queste parole restano, Padre mio, oscure per me. E ancora, sentite, Padre mio, sempre a Padre Agostino, i giusti lamenti del mio dolcissimo Gesù. Con quanta ingratitudine viene ripagato il mio amore dagli uomini. Il mio cuore è dimenticato. Nessuno si cura più del mio amore. Io sono sempre contristato. Figlio mio, soggiunse Gesù,

0: Ho bisogno delle vittime per calmare l'ira giusta e divina del Padre mio. Rinnovami il sacrificio di tutto te stesso e fallo senza riservatezza alcuna. Il sacrificio della mia vita, Padre mio, gliel'ho rinnovato e ne sento in me qualche senso di tristezza. Questo è nel contemplare il Dio dei dolori. Se vi riesce, cercate di ritrovare anime che si offrono al Signore in qualità di vittime per i peccatori. Gesù vi aiuterà. Ecco, un messaggio e una testimonianza di vita più chiara di questo, penso che sia difficile trovarla. Penso che sia difficile trovarla. Ma ecco, vorrei anche, e così magari concludiamo, magari anche queste testimonianze, no? Molto belle, eh? Quando scrive Padre Pio, scrive a una figlia spirituale. Ecco, dice a lei: figlia mia, se vogliamo guadagnare anima a Gesù, bisogna rivestirci del suo spirito di mansuetudine. Ti ringrazio poi di quanto fai per me dinanzi al Signore. Continua pure ad aiutarmi, perché la mano del Signore si va sempre più aggravando sopra me. Il mio attuale stato è tale da poter dire con tutta verità col profeta: sono venuto in alto mare, la tempesta mi ha sommerso, ho gridato e faticato invano, le mie fauci si sono fatte roche senza frutto. Il timore ed il tremore è venuto sopra di me e le tenebre mi hanno da ogni parte ricoperto. Io mi trovo, figliola, disteso sull'altare degli olocausti, pieno di affanno e non posso più oltre stendermi in narrarti le mie pene. Solo mi raccomando alle orazioni tue perché il Signore mi preservi dai pericoli nei quali mi trovo. Prega molto, o figliola, non perché io discenda dalla croce. Ecco, Padre Pio non voleva discendere dalla croce, no, ma che il Signore faccia scendere presto il fuoco dall'alto e consumi presto la vittima. Prega molto secondo le mie intenzioni, non ti affliggere per questo mio penare e mantieni il silenzio assoluto con tutti di quanto io soffro. Ecco quindi una testimonianza che diventa proprio quasi una confessione di Padre Pio, no? Una confessione di Padre Pio. Ecco, e termino soltanto con un'altra ultima frase di Padre Pio. Sull'immaginetta ricordo, in occasione del 50° anniversario della sua vestizione, scriveva così: 50 anni di vita religiosa, 50 anni confitto alla croce, 50 anni di fuoco divoratore per te, Signore, per i tuoi redenti. Che altro desidera l'anima mia se non condurre tutti a te e pazientemente attendere che questo fuoco divoratore bruci tutte le mie viscere? Ecco, e termino con queste belle parole di Padre Pio, invocando anche la sua protezione, la sua intercessione su tutti noi, ecco, sui suoi figli spirituali, sui dei gruppi di preghiera, ma anche su tutti gli uomini, perché Padre Pio è santo, ma non è santo soltanto per i frati o per i figli dei gruppi di preghiera, ma per tutta la Chiesa, per tutta l'umanità. E continua a intercedere presso il Signore e continua ad esercitare il suo essere vittima di espiazione e di riparazione per tutta l'umanità, anche dal cielo.
1: Noi vogliamo proprio salutarvi, carissimi telespettatori, e finire con la benedizione anche dicendo a tutti quelli che ci seguono che la missione di Maria Visione è proprio quella che voleva anche il Padre Pio, salvare tutte le anime che il Signore voglia mettere attorno a noi. Quindi con questo desiderio anche di riparare e di far che tanti incontrino l'amore del Signore, diciamo ciao e con la benedizione anche del Padre Franco.
0: Senz'altro, ecco, e per l'intercessione della Beata Vergine Maria di San Pio dei Pietralcina, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, su voi tutti, cari telespettatori e telespettatrici di Maria Vision, e con voi tutti rimanga per sempre. Amen.
1: Amen.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Al prossimo incontro e pace e bene a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti. Mi è stato chiesto di parlare della pace. Intanto la pace, ricordiamoci che è un dono di Dio, quindi non è frutto di un nostro sforzo personale, di capacità politiche o governative, ma prima di tutto un dono del Signore. Gesù ha detto che Lui è il principe della pace, lo Spirito Santo ci ha donato la pace. Leggiamo in Giovanni 14:27: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. E ancora, vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Quindi Gesù spesso parla agli apostoli di questa pace e secondo grandi santi uno degli obiettivi della vita di preghiera è di passare dalle inquietudini, dall'agitazione, dalla fretta che spesso ci fanno vivere le cose male. A volte siamo in un posto ma non siamo presenti perché il cuore è turbato, perché siamo preoccupati. E proprio immergersi in Dio ci aiuta a entrare in questa pace, appunto, come dicevo all'inizio, che ci dà il Signore. E questo è molto importante perché ci aiuta ad accogliere la grazia di Dio. Diceva San Serafino di Sarov, un santo ortodosso detto il San Francesco della Chiesa ortodossa, chi vive nella pace dello Spirito, quindi la pace che dona a Dio, raccoglie frutti come con un cucchiaio, cioè abbondanti, per cui il demonio armerebbe un intero esercito pur di metterci nell'inquietudine, nel turbamento. Il diavolo porta sempre nelle nostre menti le tentazioni, no? Tentazioni di paura, di inquietudine, o suscita divisioni, mette nella nostra mente: l'altro mi odia, l'altro non mi ama, quello sicuramente mi vuole fare del male, quell'altro non mi ha salutato perché ce l'ha con me, magari dei pensieri che ci fanno reagire magari con quel fratello, con quella sorella in maniera brusca. Ma quante volte i nostri comportamenti sono più dettati da tentazioni che da verità? Magari il fratello non ci ha salutato perché non ci ha visto, aveva altri pensieri e così via, no? Secondo San Francesco di Sales, proprio il santo della dolcezza, un santo vescovo che ha istruito tantissime anime, è molto importante per dimorare nella pace affidare completamente la nostra vita a Dio e fidarci di Lui. Tutto quello che noi vogliamo tenere sotto il nostro controllo e vogliamo gestire spesso è causa di mancanza di pace. Cioè, se io voglio assolutamente le redini della mia vita nelle mie mani, voglio controllare l'oggi, il domani, il futuro, la vita della mia famiglia, è chiaro che sono sempre preoccupato perché non è il mio potere, no? Invece il dire ok, tutti siamo confrontati a vivere delle tribolazioni, ecco, Gesù ha detto nel mondo avrete tribolazioni, quindi il dono della pace non è ti prometto che non avrai problemi, tutto andrà sempre bene, tutto andrà ok, no, non è questo, questa sarebbe una bugia, perché lo stesso Gesù ha vissuto la sofferenza, la sua madre purissima, i grandi santi, i martiri. Eppure molti santi e martiri ci hanno lasciato la testimonianza di avere vissuto grandi prove nella gioia e nella pace. Negli Atti leggiamo che dopo che gli apostoli furono presi a bastonate, lasciarono il Tempio lieti di essere stati percossi per causa del Vangelo e del nome di Gesù. Quindi è incredibile come si fa questa esperienza proprio quando si vive di fede, che abbiamo tanti problemi, parlo di noi che viviamo la nostra vita religiosa, abbiamo tanti problemi, nel corso di questi anni di vita consacrata ho attraversato tante difficoltà, ma è vero che ho sempre avuto fiducia nel Signore e che questa fiducia è cresciuta perché si fa l'esperienza
perché Dio dice la verità. Quindi quando ho iniziato il mio cammino, per esempio da religiosa, no? 33 anni fa, e mi dicevano fidati della provvidenza, fidati del Signore, magari avevo qualche paura, non vorrei che magari adesso dico il mio sì e poi magari strada facendo cambio idea, torno indietro, preoccupazioni che avevo all'inizio, non perché non amassi Gesù, ma perché ero giovane e non avevo esperienza. Oggi posso dire, alla luce di 33 anni che sono trascorsi, che invece lo amo di più, perché ho visto che tutto quello che lui ha detto era vero, che la provvidenza è reale, che anche nei momenti di grande sofferenza ho avuto proprio la sensazione di una maggiore presenza di Dio alla mia destra, nel senso lui c'era, non ero da sola, e nei momenti di sofferenza lui non ci abbandona, è con noi, ci dà la forza. E poi veramente provo grande tenerezza e compassione per quelli che spesso si disperano perché non credono nell'aldilà, non credono nella vita eterna, non credono in Gesù. Perché mi fanno tenerezza? Perché chi si fida dell'oggi, delle cose, mette la sua fiducia nel denaro, nel potere, nella sua professione, nella sua bellezza, nella persona che in quel momento la sta amando. Tutte queste cose possono passare in un batter d'occhio, la fortuna, la bellezza, la salute, la persona che ami può morire oppure ti può abbandonare. Quindi tutto quello che è passeggero non ci può assicurare la pace. Dice la Bibbia, non riporre la tua fiducia in un uomo che è di passaggio, che un giorno anche lui andrà via, cioè morirà, ma poni la tua fiducia nel Signore. E quindi quando poi si scopre che noi abbiamo un Dio che ci ama, un Dio che si prende cura di noi, allora come dei bambini possiamo abbandonarci, e più ci abbandoniamo più cresce la pace. Quando è che un bambino è pacificato? Quando è tra le braccia della mamma o di papà e sa che nulla di male gli può succedere, no? Lui è sicuro. Ecco, noi abbiamo fatto esperienza anche di tante persone che arrivano qui in stato a volte confusionale, a volte piangendo. Noi abbiamo dei dormitori di accoglienza, di donne di strada, di uomini di strada. A volte arrivano dopo aver subito violenza in casa, oppure hanno vagato per strada, hanno dormito fuori. Abbiamo ricevuto anche bambini con dei segni di percosse nel volto tumefatto. E quando ho iniziato un percorso di preghiera, hanno cominciato a vivere in un ambiente sano dove tante preoccupazioni che fuori si fanno noi non ce li facciamo, ecco, ci abbandoniamo al Signore, alla sua provvidenza, e poi invitiamo anche questi nostri ospiti a venire a pregare con noi preghiamo per loro. Tante volte abbiamo visto persone veramente rasserenarsi, anche il loro volto cambia. Prima era sempre cupo, preoccupato, ansioso, e poi piano piano, io dico ad alcune donne che vengono, sembra che hai fatto un corso di bellezza, perché dopo che iniziate un cammino di preghiera siete più belle, siete più luminose, non servono le creme, non servono, ecco, tutti questi prodotti, perché la bellezza viene dal cuore. È come Madre Teresa, che tutti vedevamo bella, io l'ho conosciuta personalmente e lo dicono tutti quelli che l'hanno conosciuta. Di fatto era una, almeno quando l'ho conosciuta io, qualche anno prima della sua morte, io avevo forse 22 anni, lei era ormai quasi al capolinea, era piccolina, piena di rughe, e io mi ricordo soltanto che quando l'ho vista ho visto un fascio di luce. E mi ricordo anche che mi sono messa in ginocchio, cosa che di solito non faccio davanti a nessuno, ma neanche, perché non è una nostra abitudine inginocchiarci neanche davanti alle autorità, noi ci inginocchiamo davanti a Dio. Ora non voglio dire che per me Madre Teresa è una divinità, ma io non ci ho manco riflettuto, appena l'ho vista sono caduta in ginocchio piangendo, lei mi ha subito alzata, no? Mi ha tirata su, perché era di una grande umiltà. E io non ho visto le sue rughe, non ho visto una anziana donna, ho visto una donna che aveva due occhi che emanavano una luce grande. La stessa cosa un anno prima della morte di frate Biagio Conte, lo sono andata a trovare prima nel suo eremo lì all'Oasi della Speranza. Frate Biagio
per me è stato un faro come per tanti altri, no? È stato lui a dirmi di iniziare questa comunità per la gente di strada. Quando io gli chiedevo di poter riportare delle persone senza tetto, mi ha detto no, quelli di Trapani accoglili tu, insomma non sapevo dove, comunque poi mi ha aiutato anche con i suoi consigli. Non sapevo che fosse un anno dalla morte, ma lo sono andata a trovare, volevo parlare con lui. Lui viveva dentro una grotta, proprio un buco nella montagna. Erano le 4, era in inverno, quindi proprio inverno, verso inizi di marzo. Però c'era buio, già faceva buio verso le 5, 5 e mezza. E lui non aveva luce, aveva una torcia che accendeva solo quando aveva bisogno di leggere, però io non ho avuto la sensazione che non ci fosse luce, aveva due occhi pure lui pieni di luce e abbiamo potuto parlare, è una sensazione di grande pace. Mi ha detto sorridendo, prego per questo mondo dove c'è la guerra, dove c'è una tale immoralità, un modo di vestire, di vivere che offende il Signore, e mi sono ritirato in preghiera. Prego, mangio pane, miele, acqua, le locuste non ce la posso fare, Sor Maria, si richiamava a San Giovanni Battista, mi ha fatto ridere. E poi dopo un anno sappiamo che ha avuto la malattia ed è morto. Ecco quanta luce, quanta pace. Una persona che viveva soltanto di preghiera, di digiuno, aveva una grande pace che emanava dai suoi occhi. Quindi noi dobbiamo cercare questa pace, e se siamo sempre inquieti chiediamoci cos'è che non va nel mio cuore, facciamo un esame di coscienza. Il nemico numero uno della pace, sapete qual è? È l'amor proprio, è il nostro io. Ci inquietiamo quando gli altri sono migliori di noi, quando gli altri ci superano, sono più belli, sono più intelligenti, hanno più soldi, hanno più capacità, anche spirituali, perché riescono di più. Allora il nostro io diventa un nemico. Perché si fanno le guerre? Sono tante persone che vogliono vincere altre persone per interessi economici, per interessi, diciamo, di prestigio e così via. Ma quando si lasciano le redini a Dio, queste cose decadono. E Sant'Agostino dice così: Cristo dice perdi la tua vita, chi perde la sua vita la ritrova, il mondo dice prendi. Mi piace questo gioco di parole di Sant'Agostino: Cristo dice perdi, il mondo dice prendi. Allora, per prendere, per afferrare, per guadagnare, per strappare agli altri, si vive una continua agitazione. Allora c'è gente che vive per farsi grande calpestando gli altri, la dignità degli altri, la vita o i possedimenti degli altri. C'è invece gente che vive al contrario, facendo di se stesso un servitore dell'altro, e quindi vive per amore, dona se stesso, dona i suoi beni. Ecco, chi perde la sua vita in questo mondo la trova, ma già in questo mondo vive pacificamente. Ecco, vogliamo ritrovare la pace? Amiamo i fratelli, amiamo i poveri, amiamo le persone che ci stanno accanto. Ecco, un'esperienza che tutti facciamo è quella di litigare con un vicino, con un fratello, con la moglie, un'esperienza umana, perché siamo anche tra noi suore, si litiga delle volte, ci si agita perché non si ha lo stesso modo di vedere. Però dice Jacques Philippe, che ha scritto un bellissimo libro, La pace del cuore, che io vi consiglio. Jacques Philippe, La pace del cuore, edizione non ricordo, comunque lo troverete facilmente anche attraverso internet. Jacques Philippe era un mio superiore all'inizio della mia vita comunitaria, e lui dice proprio questo, che all'inizio di una vita spirituale, quando si perde la pace, a volte ci vogliono settimane o mesi per ritrovarla. Man mano si cammina con Dio, si può perdere la pace, ma sempre più breve sarà il tempo da quando perdo la pace a quando la ritrovo, perché la vita di preghiera mi fa ritrovare questa pace. E quindi se litigo con una consorella,
posso avere un momento di agitazione, di incomprensione, mi sento amareggiata, però non lascio passare una settimana così, magari mi calmo un po', vado a pregare e poi dico: senti, scusami, ci diamo un bacio di pace e tutto finisce lì, anzi l'amore cresce. Quindi la pace va coltivata, la pace va custodita, la pace va predicata, come state facendo voi attraverso Maria Vision. Quindi la pace non è soltanto frutto di governi che non hanno guerra. Noi in Italia non abbiamo in questo momento una vera guerra, cioè nel senso una vera guerra, non abbiamo la guerra, ma quante famiglie sono in guerra, quante comunità, quante persone vivono con i loro colleghi, vere guerriglie. Quindi lì dove non c'è Dio potremmo dire non c'è la pace. La Bibbia dice: non c'è pace per gli empi, perché purtroppo il male fa risalire l'agitazione. E vedete come quando il mare è agitato, le onde vanno e vengono e portano fuori tutta la sporcizia. Quando invece il mare è calmo, tutto si deposita nel fondale e noi vediamo le acque trasparenti. Allora, perché le nostre acque agitate si possano calmare, prendiamo l'abitudine di pregare. Preghiamo Maria, preghiamo Gesù, viviamo i sacramenti, la confessione, la comunione, veri strumenti, potremmo dire, per avere la pace, veri canali di pace, canali di grazia. E quando una persona è piena di pace, la porta anche senza parlare, col suo atteggiamento, col suo sorriso, con la sua calma. E quindi quello che vi auguro è veramente di essere ciascuno di voi strumento di pace, perché il mondo ne ha tanto bisogno. Maria, Regina della Pace, prega per noi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace e gioia a tutti. Molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio. Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo. Con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare secondo la linea del nostro battesimo o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria è amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore, cioè nel senso quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita, quindi la mia vita non mi appartiene più, io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti, tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. Un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, doneranno se stesse per il Vangelo, queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie, non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera, come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi, nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, il Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria, a Gesù con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione. Io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono.
e quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee e con, diciamo, con, anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignion de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende, prende dell'argilla, la mette in uno stampo e la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria è chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante, io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce,

sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero, e che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

benvenuti anche questa sera a questo momento di adorazione eucaristica in questa comunità dove continuiamo a pregare per le vocazioni sacerdotali. Auguriamo e salutiamo tutti coloro che attraverso il canale di Maria Vision si uniranno anche questa sera a questo momento di adorazione. Il tempo che stiamo vivendo è un tempo prezioso, no? Segue quotidianamente la liturgia del giorno, ascolta come nel Vangelo di Giovanni c'è una lunga catechesi, no? Sul dono dello Spirito Santo. E allora questa sera noi che siamo la sua Chiesa, noi che siamo qui proprio per ascoltare la parola del Signore, perché questa parola si incarni anche nella nostra vita, vogliamo appunto lasciarci guidare da questa parola, proprio perché nel nostro cuore cresca la consapevolezza dell'importanza dello Spirito e quindi prepararci insieme, chiedendo al Signore questo dono per noi, per le nostre famiglie, per le comunità e per tutta la Chiesa. E allora ecco, ci prepariamo ad accogliere Gesù Eucaristia, presente in mezzo a noi, sotto le sembianze del suo pane, attraverso il canto di lode che faremo insieme.

Ti diamo gloria, Signore, qui presente in mezzo a noi. Ti diamo gloria, Signore, perché anche questa sera vuoi riunirti insieme a noi. Noi ti diamo gloria, Signore, perché hai posto la tua tenda in mezzo ai tuoi e desideri stare in mezzo ai tuoi fratelli e alle tue sorelle e desideri manifestarti. Grazie, Signore. Grazie di questa presenza. Grazie perché ancora ti offri a noi. Grazie perché quel cenacolo che ti vide presente come il risorto, questa sera è questo luogo. E anche noi, come i discepoli, gioiamo della tua presenza ed eleviamo a te il nostro canto.

O Gesù, presenza viva nel cuore del mondo, ti adoriamo e ti benediciamo perché hai pregato il Padre per donare anche a noi quella forza di vita che tu hai ricevuto al momento del battesimo e ti ha accompagnato in tutto il tuo cammino terreno. Attraverso la tua parola tu hai pregato il Padre perché doni ancora alla tua Chiesa il tuo Santo Spirito. E questa sera ne siamo certi, ancora per noi preghi il Padre. Ancora per noi chiedi al Padre di mandare sulla tua Chiesa, su di noi, sulla nostra vita, il dono del tuo Santo Spirito. Noi siamo qui, oh Signore, siamo qui insieme a tutta la Chiesa, desiderosi di questo dono, desiderosi di questa presenza. Siamo qui ancora per ascoltare la tua parola che diventa per noi norma di vita, che diventa per noi promessa, che diventa per noi quel dono che tu hai promesso e hai realizzato ai tuoi e ancora vuoi realizzare per noi oggi, donandoci te stesso nel tuo Santo Spirito. Aiutaci, Signore, in questo momento ad entrare in questa preghiera. Tu hai detto: io pregherò il Padre perché vi doni questo Spirito. Vogliamo entrare in questa preghiera, vogliamo entrare nella tua preghiera, Gesù. Vogliamo lasciarci come inondare da questo soffio vitale per questo dono che tu domandi al Padre, perché il Padre lo conceda ai suoi figli. O Signore, insegnaci a pregare, insegnaci a desiderare costantemente questo dono. Insegnaci, Signore, attraverso di te, attraverso la tua parola, attraverso la tua voce, ad entrare anche noi in questo mistero di amore fra te e il Padre nel dono dello Spirito.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Signore, ascoltando questa parola, riecheggia quello che Tu hai detto e promesso ai Tuoi discepoli. Tu c'hai tante cose ancora da dirci, ma noi siamo come quei bambini e che non abbiamo la forza necessaria per portare il peso di tutta quanta la verità. Per questo mandi a noi il Tuo Spirito. Per questo hai guidato e continui a guidare la Tua Chiesa nella ricerca di questa verità, nello svelamento della verità. E noi questa sera, Signore, vogliamo lodarti e benedirti proprio per questo cammino che la Chiesa ha fatto dai discepoli fino a noi oggi. Ti vogliamo benedire per la santità di questa Chiesa, guardando anche agli ultimi papi, almeno della seconda parte del Novecento, sono tutti stati già canonizzati, a ricordarci proprio la bellezza di questa Chiesa che ancora oggi risplende di questo dono. Ma andando indietro, noi ti lodiamo per i tempi apostolici, ti lodiamo per gli anni in cui si è formato il credo attraverso i concili di Nicea, Costantinopoli, Efeso e via via tutta quella bagaglio e tutta quella fondatezza della verità che si è costruita attraverso l'una e l'altra sapienza, attraverso quel dono che Tu hai fatto all'una e all'altro santo nell'essere testimone e nell'aver costruito quella che per noi è la fede che professiamo. E proprio nel ricordo di questa fede vogliamo questa sera rinnovarla, vogliamo professare la nostra fede in quella ricerca della verità che si è poi cristallizzata in quel credo che ogni domenica, consapevolmente o a volte non sempre in maniera consapevole, celebriamo e ricordiamo. È la fede della Chiesa, è la fede in ciò che Tu, attraverso il dono dello Spirito, ci inviti a credere, nel mistero trinitario, nell'incarnazione Tua, nella Chiesa una santa, cattolica, apostolica, nella remissione dei peccati, nella resurrezione finale, nella gloria eterna. Signore, vogliamo professare questa fede e nel professarla proprio riconoscere questa sapienza, dono del Tuo Spirito, in tutti coloro che hanno professato prima di noi e che oggi consegnano a noi questo stesso dono. Grazie, Signore, di questa Chiesa, grazie di questa sapienza che hai infuso nei Tuoi santi. Grazie, Signore, perché Ti sei servito dell'intelligenza umana, della sapienza umana, per confermare e per aiutarci a fondare la nostra fede in Te, nel Tuo mistero. Professiamo insieme, fratelli e sorelle, questa nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la risurrezione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna.

0: Sopra la tua sapienza,
1: Spirito, Spirito, scendi su di me.
0: Con la tua forza e potenza,
1: Spirito, Spirito, scendi su di me.
0: Con la tua consolazione,
1: Spirito, Spirito, scendi su di me.
0: Con una nuova vita, un nuovo

Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né in me. Ma io vi ho detto queste cose affinché quando verrà la loro ora ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Ti ringraziamo, Signore, per la forza di questa parola, che sempre nell'arco della storia si è manifestata. Ti ringraziamo, Signore, per il dono dei martiri, per il dono dei testimoni della fede. Ti ringraziamo, Signore, per ogni martire, dal primo momento di questa parola fino a noi oggi, fino ai martiri attuali, coloro che ancora rischiano e testimoniano la loro fede per la forza di quello stesso Spirito. O Signore, noi ti lodiamo e ti benediciamo, perché nell'arco della storia, perché in questi 2000 anni si è manifestata potentemente questa parola nel cuore dei testimoni, in coloro che hanno versato il sangue, confermando la verità di questa parola, confermando la forza del tuo Spirito, e per quella forza hanno messo in gioco la loro vita, le loro famiglie, tutto ciò che avevano, per questo fuoco che da dentro li animava. O Signore, grazie per tutto questo. Grazie perché questa storia arriva a noi oggi. Grazie perché noi siamo i figli di questi martiri. Grazie perché questo sangue, versato come testimonianza, è davvero quel seme caduto in terra che è morto, ha prodotto molto frutto. E noi siamo i frutti di questo sangue che nell'arco della storia, dei secoli, è stato versato. O Signore, vorremmo davvero racchiudersi intorno a tutti questi martiri, racchiudersi nei canti e nella lode che questi martiri invocavano prima di essere uccisi, a testimonianza per te, per quella vita donata, per quello sguardo oltre, dove di fronte anche alla paura della morte c'è stato qualcosa di più grande che li ha spinto. Piccoli e grandi, dai primi martiri cristiani alle prime donne, anzi le prime ragazzine, Lucia, Agnese, Agata e tutte quelle che ricordiamo nel canone eucaristico, fino agli ultimi martiri, fino ai martiri attuali che ancora donano la loro vita per te. Ti benediciamo, o Signore, per questo dono dello Spirito che ancora si manifesta e si realizza, come la fede della Chiesa si è cristallizzata attraverso il credo, così attraverso lo stesso Spirito si è rafforzata quella stessa fede per mezzo del sangue dei martiri. E noi ancora, Signore, attraverso questa parola ti rendiamo gloria, e rendiamo gloria a te, Spirito Santo, che manifesti vivo e vero la tua presenza in questi nostri fratelli e in queste nostre sorelle.

Signore, tu ci hai detto, lo Spirito vi guida alla verità e noi ti abbiamo celebrato attraverso il credo che professiamo. Lo Spirito vi permetterà di rendere testimonianza ed abbiamo reso grazie per i testimoni che nell'arco dei secoli hanno guidato e accompagnato il cammino della Chiesa. Ancora, tu ci dici, sempre attraverso l'Evangelista Giovanni, se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Lo Spirito crea unità. Ti ringraziamo, Gesù, per questo dono, il dono dell'unità. Ti ringraziamo per questo dono fra te e il Padre. E anche in questo caso non hai tenuto nascosto come un tesoro geloso questo dono, ma hai voluto che mediante lo Spirito si effondesse anche nei nostri cuori, perché anche noi, come te e il Padre, possiamo essere una cosa sola mediante il dono dello Spirito Santo. Vogliamo celebrare ancora questa unità. Vogliamo celebrare la verità, la testimonianza e l'unità di quello stesso Spirito che tu ci hai dato, quello Spirito che ci permette davvero interiormente di accoglierti e di vivere questo grande dono, questa presenza trinitaria dentro di noi. È l'unità con te, è l'unità tra di noi. Che bello, Signore, poterla esprimere insieme a questi fratelli e a queste sorelle radunati. Che bello, Signore, che questa adorazione non è la mia, è la nostra adorazione. E in questa piccola parte della Chiesa è come se ci fosse tutto il mondo, tutti i popoli, tutte le genti, da Oriente a Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno, perché questa unità va oltre il luogo, le persone, questa unità abbraccia davvero tutti gli uomini. Vorremmo proprio nel nome di questa unità abbracciare tutti i popoli, chi soffre, chi è negli ospedali, chi vive momenti particolarmente difficili, chi è nella guerra, chi è privo di speranza, chi è privo di forze. Lasciamo davvero che questa parola possa inondare il nostro cuore, questo spirito di unità che ci fa sentire fratelli, perché figli dello stesso Padre, che ci fa sentire oltre rispetto a quelle che sono le mie problematiche, le mie sofferenze in questo momento, in un'apertura e in una dimensione che potremmo dire universale proprio. O Signore, grazie di questa parola, grazie di questa presenza, grazie di questa unità che Tu vuoi creare dentro di noi. Fa che risplenda anche nei nostri cuori, fa che risplenda nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, fa che risplenda nella Chiesa stessa. È il segno per eccellenza, è la preghiera che Tu hai elevato al Padre perché siano una cosa sola, come io e Tu, Padre, siamo una cosa sola. Gesù, in questo momento Tu stai pregando ancora il Padre perché ci doni questa unità. E noi attraverso il canto vogliamo chiederti anche questo dono,
il dono della verità, della testimonianza, dell'unità.

Grazie ancora, Gesù, per quella stessa parola che tu hai detto ai tuoi discepoli: è bene per voi che io me ne vada, perché quando me ne sarò andato, manderò a voi il Consolatore. E noi oggi che siamo qui vediamo i frutti di questo dono nella varietà di carismi, di ministeri. Lo vediamo nel dono della famiglia carmelitana, dono dello Spirito, come ogni altra famiglia religiosa, nel dono di ogni vocazione sacerdotale, religiosa, laicale, la vocazione al matrimonio, alla missione. La vediamo realizzata in ogni ministero che la Chiesa svolge, dall'evangelizzazione alla carità, all'accoglienza. Ti ringraziamo, Signore, per questi doni, per questa varietà, e ti chiediamo ancora in questo momento, Signore, realizza questa parola su di noi e sulla nostra vita. Porta a compimento, Signore, queste stesse parole su di noi. Portala a compimento, perché oggi noi possiamo vivere di questa verità. Noi possiamo annunciare e testimoniare il Vangelo, perché noi oggi possiamo accogliere la Tua parola, perché noi oggi possiamo scoprire sempre di più la bellezza e la varietà di ogni dono a servizio dell'unità, a servizio di quella Chiesa che Tu stesso, Gesù, hai voluto e per la quale hai versato il Tuo sangue. Chiediamo proprio questa nuova effusione di Spirito Santo in questo momento. Le Tue parole ci rincuorano: è bene per voi che io me ne vada, perché quando me ne sarò andato vi manderò il dono promesso dal Padre. Manda, o Signore, ancora questo dono. Manda, o Signore, questa forza dall'altro. Manda ancora, Signore, tante vocazioni nella Tua Chiesa. Manda ancora, Signore, questa forza dall'alto, perché guidi il cammino di ogni vocazione, perché guidi ogni ministero, ogni servizio, tutto sia svolto nel Tuo nome, tutto sia svolto sotto la forza del Tuo Spirito, tutto sia svolto perché questa Chiesa, perché il mondo, perché ogni uomo risplenda di quel dono che viene da Te e che Tu ancora vuoi effondere nei nostri cuori.

della tua bontà, per il tuo sangue versato, per il tuo dolore patito per me, per avermi riscattato, per aver pagato il prezzo al posto mio, per essere risuscitato per me, per avermi dato te stesso. Grazie, Signore.

0: L'Evangelista Luca ci ricorda come l'ultimo gesto che Gesù compie sui suoi discepoli prima di salire al cielo è di stendere le mani su di loro e di benedirli. E dopo questa benedizione salì al cielo e donò loro lo Spirito Santo. Ecco, in questo momento il Signore benedirà ognuno di noi, benedirà noi che siamo qui e anche coloro che attraverso il canale si uniscano a questa preghiera, a questa adorazione. E davvero per la forza di questa stessa parola, questa benedizione, questo stendere le mani di Gesù su ognuno di noi possa essere il preludio a questo dono dello Spirito, così come ha fatto sui discepoli. Manda, oh Signore, questo dono su di noi, stendi la tua mano su questo popolo, benediscilo, consacralo, rafforzalo, guidalo nel suo cammino, perché davvero, rimanendo unito, come lo sono stati i discepoli, insieme con Maria nel cenacolo, nell'attesa dello Spirito Santo, ricevano questo dono dall'alto per diventare testimoni e annunciatori del Vangelo. Stendi ancora la tua mano, Signore, e benedici questi tuoi figli.
1: Passa mezzo a noi, Gesù. E sta cercando con la tua presenza, Signore Gesù. Chiediamo di starci vicino ogni giorno.

cose che non ti chiediamo. Donaci di amarti, donaci di starti vicino, Gesù, donaci la tua pace. Guardaci, Signore, il nostro cuore ha bisogno di te, guardalo nel profondo.

Signore, guardaci nel profondo. Tu sai quelle che sono le mancanze del nostro cuore. Guardaci nel profondo e donaci quelle grazie.

Signore, stendi la tua mano. Stendi la tua mano nella mia mente, sul mio cuore, sulla mia vita. Prendimi per mano. Guidami, buon pastore, verso i pascoli della vita. Guidami nelle mie necessità, nei miei amori, nei miei sogni, nei miei desideri. Guidami e sostienimi quando vacillo. Imponi le tue mani su di me, sui miei cari, perché abbiano la fede. Imponi le tue mani perché abbiano guarigione, perché abbiano pace nella mente e nel cuore. Signore Gesù, stendi le tue mani, come un giorno facevi in Galilea. Stendile ancora, uomo di Galilea. Gesù di Nazareth, abbi misericordia di noi.

I bambini venivano a te, tu stendevi le mani e li benedicevi. Benedici questo mondo, benedici tutte le vittime della guerra, soprattutto i bambini e le donne e gli anziani. Benedici, Signore, accogli tutta la sofferenza. Distruggi, Signore, l'odio. Distendi le tue mani e benedici tutti coloro che stanno soffrendo per la giustizia, tutti coloro che soffrono per la pace, per tutti gli operatori di pace. Benedici, Signore, e benedicici anche disinnescando i cuori dei potenti, disinnescando i cuori dei violenti. Liberaci, Signore, dall'uomo iniquo, liberaci dagli uomini violenti e benedici le donne, benedici i bambini, benedici le famiglie, benedici le persone sole, benedici tutti noi, Signore Gesù, perché tu sei la nostra benedizione. Amen. Tu sei la nostra benedizione. Amen. Alleluia. Tu sei la nostra pace, Gesù. Benedicici con questa benedizione solenne.

resta a casa nostra, Gesù, perché si fa sera. Resta con noi, Signore, perché la notte incombe. Resta con noi, Signore, nello spezzare il pane. Resta con noi, Signore, nel cammino notturno. Resta con noi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Saluto anche a voi che con me in questa sera, questo pomeriggio, vogliamo metterci qui davanti al Signore, metterci ai suoi piedi, riconoscendolo come il Signore, come il Salvatore, come colui che con un cuore aperto ascolta le nostre preghiere. Siamo consapevoli che senza di Lui non possiamo fare nulla. E i nostri cari amici hanno proprio scritto il loro dolore, la loro malattia, le loro inquietudini. E sanno che oggi ancora una volta ai piedi di Gesù metteremo le loro intenzioni. Gesù, tu conosci prima che noi parlassimo, tu conosci quello che ognuno di noi ha nel cuore. Ma vogliamo essere un cuor solo e un'anima sola e renderci famiglia, famiglia spirituale di Maria Vision, che ai tuoi piedi si unisce per pregare uno per gli altri. Vogliamo intercedere con la Vergine Maria, madre tua e madre nostra, per questi fratelli. Però vogliamo innanzitutto chiederti perdono. Perdono perché davanti a te, Signore, non possiamo non riconoscere la nostra piccolezza, la nostra infedeltà. E vogliamo, come dice la tua parola, pregare in spirito e verità. E solo chiedendoti misericordia, chiedendoti perdono, chiedendoti di purificare la nostra mente, il nostro cuore, la nostra stessa voce. Vogliamo che la nostra preghiera arrivi a te, Signore. Manda il tuo spirito e fa che sia Lui a guidare la nostra preghiera. Vieni Spirito d'amore, vieni Spirito Santo, vieni. Ognuno di noi, lì dove si trova, sperimenta questa presenza di Dio che è dentro di noi, questa presenza spirituale che ci rende uno davanti a Gesù Eucaristia. E insieme chiediamo per Alessandra da Cagliari, lei che chiede preghiera per la sua situazione matrimoniale in crisi da tempo. Lei ci racconta che continuano i litigi e tolgono la pace e la serenità nella loro vita di coppia. Possa il buon Dio, dirà lei, scriverà lei, convertire il cuore e calmare la rabbia e aiutarla, e così possa evitare i suoi attacchi di panico. Accogli Gesù questa preghiera di Alessandra.
Le ha chiesto preghiera a Francesca e chiede di pregare per la sua salute. Della stessa maniera Angela Coppola da Napoli che dice così: buongiorno, vorrei pregare, dice, fare una preghiera per tutti gli ammalati, una preghiera per me che soffro di fibromialgia e per sua figlia che soffre di artrite reumatoide. E Gesù, prendiamo l'intenzione di Angela e con lei di tutti i malati. Ti chiediamo per Francesca di Salem, perché possano incontrare la causa del suo malessere. Signore, apre le strade a seguire, perché questo momento non possa, non diventi complicato, contrariamente possiamo trovare la risposta a questo malessere, la causa. Ti preghiamo per la sua famiglia, per Andrea, per i suoi figli, per la sua famiglia, perché anche loro in questo momento così difficile possano trovare le porte aperte. Ti preghiamo per, con tutto il cuore, Gesù, per questa famiglia di Salemi. E ancora con loro ti preghiamo per Marco, un ragazzo giovanissimo che è stato ricoverato via Perugia, che la mamma possa trovare così nella distanza quella forza di attendere questo viaggio, andare a trovare suo figlio. Signore, aiuta i medici, aiuta tutto il personale sanitario, perché queste persone così già fragili possano incontrare un cuore aperto, una consolazione, una carezza che venga da te. E Francesco di Catania, che chiede preghiera per la sua famiglia, di cui dice i membri litigano sempre e non c'è pace. Tante famiglie, Signore, in guerra. Dona la pace. Vieni, Spirito Santo, vieni. Intercede per queste famiglie. Intercede per questi fratelli e sorelle che ci chiedono preghiera. E aiutaci a essere perseveranti nella preghiera. Perché sappiamo, Gesù, che tu ascolti il cuore di ogni uomo. Vogliamo pregare per Maria Teresa, che chiede preghiera per i suoi problemi finanziari. Pregate, dice lei, Maria Teresa, perché il Signore metta ordine nella mia vita, nella vita di Leonardo. C'è Antonella di Reggio Calabria che ci chiede di pregare per suo figlio affinché la Madonna e Gesù lo proteggano in questi giorni delicati per la sua salute. Dirà sia lode e gloria a te, Signore. Grazie Gesù, perché la tua presenza ci incoraggia, perché il pregare insieme ci fortifica, perché essere qui
davanti a te. Riempie il nostro cuore di quella pace che il mondo non dà. Ti benediciamo, ti glorifichiamo, ti ringraziamo. Sei tu il nostro Dio, il nostro tutto. Grazie Gesù, perché non ti stanchi mai di ascoltarci. Abbiamo una richiesta anche. Di Caterina da Reggio Emilia. Cara sorella, dice, oggi vorrei mettere nelle vostre preghiere i miei bambini, Sara e Gabriele, ma in particolare Sara, 9 anni, che inizia a avere problemi di paura e ansia. Che San Giuseppe Copertino la protegga e San Michele Arcangelo le custodisca sotto la sua protezione. Affidiamo questi bambini, questi figli di Caterina di Reggio Emilia, e con loro ricordiamo tutti i bambini del mondo, i bambini sfruttati, i bambini maltrattati, tutti i bambini che sappiamo, Signore, non ricevono in tante parti del mondo il giusto tratto, ma vivono la fame, la persecuzione, l'abuso, le aggressioni.

mette accanto a loro, Signore, degli angeli che le proteggano, che le custodiscono, che le educano. E noi chiediamo, come dice Caterina, la Reggio Emilia, particolarmente per Sara e Gabriele. C'è Manuela dalla Sicilia che chiede preghiera per suo figlio Marco. Che il Signore colmi le tempeste del suo cuore e lo renda affettuoso ed equilibrato in famiglia. Chiede preghiera e benedizione per lei e per il suo marito, perché ovviamente soffrono di vedere il suo figlio così. È il cuore di mamma, Signore. Per il cuore di mamma che sa soffrire nel silenzio, che fa sacrificarsi. Il cuore di mamma che ha l'intuizione, ma che ha tanto amore. Ti chiediamo per tutte le mamme del mondo, perché il loro sacrificio, la loro missione, lo stesso zelo per dare ai figli quello che hanno bisogno possa essere ricompensato, Signore, il domani. Fortifica ogni mamma, consola ogni mamma, sostiene, Signore, ogni mamma. E tu, Vergine Maria, che sei stata il modello di mamma e di sposa, accogli sotto il tuo manto tutte queste mamme che particolarmente ci chiedono preghiera. È lo spirito che ci muove, è lo spirito che ci convoca, è lo spirito che ci guida, è lo Spirito Santo che già abita in noi, che ci consente questa sera lodare, benedire, ringraziare e chiedere. Chiedere come preghiera di intercessione. Abbiamo detto in questo primo momento per Alessandra da Cagliari, Francesca, Angela, Francesco, Maria Teresa, Antonella, Caterina, Emanuela. Qui sull'altare, Signore, affidiamo le loro intenzioni. Tu sei il medico delle anime e del corpo. Tu sei luce, tu sei verità. Tu sei la nostra forza, la nostra roccia. Tu sei Gesù, colui in cui abbiamo messo tutta la nostra fiducia. Con questi sentimenti ascoltiamo un canto che ci permetta di ascoltarlo, che ci permetta di sperimentare la sua carezza, che ci consenta di entrare in quel dialogo del tu per tu con l'amore.

Signore. Davanti a te ognuno di noi si prostra. Ognuno vuole, Signore, offrirti lo che è, lo che vive, lo che sente. In un totale abbandono vuole anche, Signore, consegnarti quel dolore, quelle paure, quelle inquietudini, quelle fatiche. Vogliamo accogliere la preghiera di Antonio di Agrigento, che ci ha scritto e ha chiesto preghiera per la sua famiglia. C'è Bianca Maria da Napoli che dice così: per favore chiedo preghiera per la mia famiglia e perché mio figlio riceva la forza necessaria per tutto ciò che sta affrontando e per la conversione della sua famiglia. Accogli Gesù queste richieste. C'è Francesca dalla Puglia che chiede preghiera per i tuoi tanti problemi di salute e ancora per gli accertamenti medici che sta affrontando in questi giorni. Vuole affidarlo, Signore, alla protezione di Maria, madre tua e madre tua, madre nostra, sotto il nome di Madonna che scioglie i nodi e l'intercessione del Padre Pio. Ascolta, Signore, questa intenzione di Francesca dalla Puglia. Ascolta l'intenzione di Antonio, di Bianca Maria, di Emanuela, di Caterina, di Antonella, di Maria Teresa, di Francesco, di Caterina.

Pani, intenzione di Angela, di Francesca, di Alessandra. Signore, siamo qui diventando una famiglia che si inginocchia davanti a te, bussa la porta e ti chiede la tua intercessione, ti chiede il tuo intervento. Sì, Signore, perché ognuno di noi ha capito che senza di te non può fare nulla. C'è Andrea da Firenze che dice: chiedo preghiera per la salute mia e di mia mamma Aurelia e per le anime di Chiara, Rodolfo e Angela. Ancora Teresa di Agrigento scrive così: spero nell'intercessione di San Francesco, San Michele Arcangelo e Santa Rita, che aiutano la mia famiglia dai problemi importanti che ci affliggono di salute e di economia. Chiedo ancora altre intenzioni personali per la mia famiglia e ringrazio Maria Vision. Grazie a te, Teresa, perché ci consenti di unirci alla tua preghiera qui davanti al Santissimo e vogliamo insieme dire: Signore, abbi misericordia, ascolta la nostra preghiera, la nostra supplica, tu che sei l'unico. Dove non arrivano gli uomini, tu arrivi, Signore, e noi confidiamo e speriamo in te, perché tu sei l'amore, tu sei sempre attento. Donaci comunque la grazia di avere quella pace, della certezza che tu sei con noi, che non siamo soli e che ogni cosa che accade tu, Signore, consentirai che lo possiamo vivere con quella serenità che può venire soltanto dal cielo. Sì, cari fratelli e sorelle, siamo qui a bussare la porta del Signore, ma sappiamo che oltre alle nostre richieste c'è fondamentalmente la grazia di poter agire di fronte a questi dolori con la certezza che Lui è con noi e pertanto siamo pronti ad affrontare quanto la vita stessa ci sta permettendo vivere. Vogliamo ancora condividere la preghiera di Maria di Bergamo, che dice: sono Maria della provincia di Bergamo. Volevo ringraziare il mio tutto della mia vita, il mio Dio che conosce i cuori e sa quello che noi abbiamo bisogno e della misericordia che dobbiamo provare per la nostra debolezza e per le persone che sono vicino a noi. Preghiamo per la mia famiglia, dirà Maria, e per tutte le famiglie del mondo. Ancora Patrizia da Prato, che chiede preghiera per la sua salute e per suo figlio Alessandro, la salute e il lavoro per i bisognosi, ammalati e defunti, per l'anima del suo papà Francesco, per l'intenzione del Papa Leone XIV e per le personale del Signore. Eccoci, Signore. Ancora Antonella Sergi scrive così: pregate per le mie intenzioni e per le intenzioni della mia famiglia, per la pace nella famiglia e la pace nel mondo intero. Maria Rosa dice così: Gesù, metto tutto nelle tue mani, attraverso le mani della tua e Santissima Madre nostra, aiutaci, tu sai tutto, tu puoi tutto, tu vedi tutto. Ancora Mauro da Torino
la mia intenzione di preghiera è per tutti voi che lavorate per Maria Vizio. Che Dio vi benedica. Grazie Mauro. C'è ancora Maria Locastro di Catania che chiede preghiere per tutta la sua famiglia, per la loro conversione, per Loredana che si è allontanata dalla Chiesa, per suo marito e per la sua salute. C'è Giorgia della provincia di Firenze che chiede preghiera per Gianni, Martina e Paolo. Tiziana da Caronia che chiede preghiera per se stessa. Sofia chiede preghiera per la guarigione del suo figlio Nino. C'è Lorenzi della provincia di Udine che chiede preghiera per la sorella che si trova in ospedale. C'è Marisa dalla Calabria che chiede preghiera per sua figlia che sta male psicologicamente. Ancora Maria Cristina da Paternò. Preghiamo il Signore per la pace del cuore, la pace nelle nostre famiglie e la pace del mondo intero. Francesca di Cosenza ci chiede di pregare per Alfredo e ringrazia al Signore Gesù perché cammina sempre accanto a noi. Fabiana da Napoli disse così: pregate per le mie intenzioni e per la salute della mia mamma Patrizia Danielo. E ancora Michela di Alessandria dice: chiedo preghiera per Margherita affinché il Signore le dia la forza per affrontare le cure per la leucemia. Signore, le richieste sono tante. Tu sei venuto fra noi e mentre camminavi hai guarito, hai sanato, hai purificato, hai risuscitato i morti, ti hai istruito, ti hai insegnato, come affrontare ogni circostanza della vita. Oggi vogliamo chiederti, Signore, ancora una volta, per tutti quanti si sono rivolti a questo momento di preghiera, alla linea di preghiera che stiamo condividendo. Vogliamo presentarteli. E tu che ci conosci, tu che ci scruti, tu che sai quello che vogliamo prima di parlare, tu che dal seno della madre ci avevi già pensato, tu che sei morto per noi, accogli queste preghiere e donaci la grazia di accettare quello che abbiamo e di accogliere la grazia della guarigione, della liberazione, della conversione. Tocca il cuore di quanti oggi stiamo qui davanti a te e il nostro cuore di pietra fallo diventare di carne. Fa che ognuno di noi, rivolgendosi a te in questa sera, in questo pomeriggio, sperimenti quella pace, quella gioia, quella serenità, quella certezza che tu agirai e che già stai agendo in noi. Maria Madre nostra, presenta Gesù tutte queste intenzioni di Alessandra, di Francesca, di Angela, di Francesco, di Maria Teresa. Sì, Signore, le intenzioni di Antonella, di Caterina, di Emanuela, di Antonio. Signore, prende nelle tue mani l'intenzione di Bianca Maria, di Francesca della Puglia, di Andrea di Firenze, di Teresa di Agrigento,

de María de Bérgamo, de Patricia de Prato, de Antonella de Cerchi. Signore, prende queste intenzioni di Maria Rosa, di Mauro, di Torino. Le intenzioni di Maria di Catania, di Giorgia, di Tiziana, di Sofia, di Lorenzi, di Marisa, di Maria Cristina, di Francesca di Cosenza, di Fabiana, di Michela. Signore, prende queste intenzioni anche di Tony, e chiede guarigione del tumore al cervello. C'è la tua santa volontà, Signore, accogli queste richieste. Prende la salute di Jaime, di José Francesco, di Giuseppe. E prende, Signore, le intenzioni di coloro che, anche se non hanno scritto, sono con noi in questo momento di preghiera. Ringraziamo il Signore per quanto ci ha già concesso e per l'intercessione di Maria. Ringraziamo Maria Vision, ognuno di voi, perché insieme abbiamo potuto condividere un momento di spiritualità che non è altro che un momento di gioia, di paradiso. Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Oggi sempre sia lodato, grazie.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Io sono Carla e vengo dalla Calabria. Per me questa è la seconda volta, e la prima volta sono stata ad ottobre. Avevo promesso alla Madonna di portare anche con me il mio compagno, e questa è stata una grazia, perché siamo qui adesso oggi insieme ad ringraziare lei.
0: Siete qua a Međugorje, siete proprio in periodo di Festival dei Giovani, seguite il festival?
1: Sì, stiamo seguendo, e è una gioia immensa, perché non siamo soli come giovani dell'Italia, ma c'è tutto il mondo, ed è una gioia sapere che non siamo diversi, siamo tutti uguali, e lo scopo principale è sempre Dio, Gesù, la Madonna, ecco.
0: Tema di questo festival di quest'anno è Ad Fontem, tornare alla sorgente. Cosa dice per te questa parola?
1: Per me è ritornare alla fonte, ecco, come è la frase del festival, per ricaricare e ritornare nell'essenzialità. Si parlava di digiuno, non è sempre facile anche digiunare dalle cose materiali, per arrivare all'umiltà. Il mio obiettivo è sempre il regno dei cieli, e quindi bisogna camminare, faticare un po' per arrivare. Ecco.
0: Diciamo che staccarsi un po' di queste superficialità che ci riempiono, e aprire il cuore per le cose eterne anche attraverso il digiuno, si può dire così?
1: Sì, per arrivare all'essenzialità e digiunare per questo, sì.
0: Quanto segue i messaggi della Madonna?
1: Spesso, leggo sempre la parola del Vangelo di Maria, seguo proprio la pagina di Međugorje.
0: Allora, la spiritualità di Međugorje noi la chiamiamo Cinque Sassi, qui non sono soltanto cinque,
1: sì.
0: È un luogo simbolico pieno di queste pietre, però queste, questo è come una simbologia, sono delle pietre contro il nostro Goliath, come Davide ha sconfitto Goliath con una pietrolina. E allora la Madonna ci dà, consigliandoci attraverso i messaggi, di seguire, di prendere queste cinque pietre. Sono oltre il digiuno, sono anche la preghiera con cuore. Lei per caso prega il rosario?
1: Sì, sì, sì, con le lodi, il Vangelo. Per me ogni sasso è da poter, come dire, lasciare andare, ecco, quei sassi che abbiamo dentro la nostra vita.
0: Bene, ha un messaggio per i ragazzi giovani, soprattutto quelli che non conoscono questo posto e questa spiritualità?
1: Di anche venire a vedere, insomma, quello che può dare a qualcuno che non conosce, e anche se qualcuno non crede o non conosce questi posti, di venire a vedere anche con una piccola fede, un piccolo granello di sabbia, ecco.
0: Io la ringrazio, buon festival!
1: Grazie.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello Pietro da Trequanda ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Il male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero. Ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno, facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato.

0: La prima cosa da fare ogni giorno è: Signore, benedicimi, così posso essere una benedizione. Proteggimi dal male di oggi. Proteggimi dal male del giorno. Ogni giorno in cui ti svegli non sai quale male sia stato progettato per cercare di abbatterti e turbarti. Quindi anticipalo e di: proteggimi dal male del giorno.
1: Scegli la comunione con Dio ogni giorno. Scegli la comunione con Dio ogni giorno. Cerca di imparare ciò che piace al Signore e non avere nulla a che fare con le cose fatte nelle tenebre, che non valgono nulla. Cammina con Lui. Cammina con Lui per tutta la vita.
2: Lascia che ti chieda questo. C'è qualcosa nella tua vita a cui sei disposto a dedicarti completamente per il resto della tua vita? Potrebbero esserci cose a cui sei impegnato in questo momento che ti stanno portando via tempo ed energie, e non dovresti essere impegnato in quelle, perché Dio vuole avere la priorità nella tua vita e un impegno totale. Dio dice che la cosa più importante è che tu stia con me sopra ogni altra cosa, che tu impari a conoscermi. Significa che quando mi sveglio la mattina devo dire: Dio, qualunque cosa accada oggi, ho bisogno di conoscerti un po' di più. Devo imparare ad amarti un po' di più. Potrebbe essere la giornata migliore che abbia mai avuto, ma devo assicurarmi di conoscerti e amarti un po' di più. E Dio dice che se fai questo, quella giornata è stata un successo. E il contrario è vero anche, cioè supponiamo che ti alzi e non pensi nemmeno a Dio e hai una giornata fantastica. Vai e concludi la vendita. Ottieni il lavoro, riesci a uscire con una ragazza vera. Qualunque cosa sia, va bene? Quel giorno sei un successo. È la giornata migliore che tu abbia mai avuto. E ti dimentichi di Dio, Dio dice che quella giornata è stata uno spreco. È stato un fallimento perché ti sei dimenticato di me. La cosa più importante è che tu conosca il Signore e impari a conoscerlo. Ed è un errore che tu e io commettiamo spesso nelle nostre vite, quando non pensiamo a invitare Dio nella nostra quotidianità e pensiamo: Dio, ci penso io, gestisco io i miei appuntamenti. Non preoccuparti, ci penso io, Dio, so quello che sto facendo. Oh Dio, non preoccuparti del mio lavoro, sto bene, Dio, gestisco il mio lavoro. Non preoccuparti dei miei sogni, Dio, non toccare i miei sogni, non preoccuparti di loro, li gestisco io. E lasciamo completamente fuori Dio. Metterò la mia fede nella mia saggezza, nella mia forza, nelle mie risorse, oppure mi fiderò di Dio, permetterò a Dio di combattere per me e mi fiderò della sua potenza e della sua provvidenza nella mia vita? E il fatto è che quando facciamo quella scelta dobbiamo sapere che Dio vuole combattere per noi. Dio vuole precederci nella battaglia, vuole andare con te nella battaglia, vuole aiutarti nelle tue difficoltà e problemi. Qualunque sia la difficoltà o la battaglia che affronti, cerca il Signore e la sua potenza, vuole dartela. La preghiera è un'arma della nostra fede, è una delle armi più potenti della nostra fede. Dovrebbe essere la nostra prima risposta e non l'ultima risorsa quando attraversiamo momenti difficili. Invoca Dio e affidati a Lui. Dio vuole che tu sappia che desidera farti sperimentare la pienezza della sua presenza nella tua vita, non solo ogni giorno della tua vita, ma in ogni momento della tua vita. Puoi sperimentare la sua presenza se lo desideri. Puoi attingere a essa. E questa è la promessa che ci fa. Egli promette la sua presenza nelle nostre vite quando lo cerchiamo. Potresti attraversare acque profonde. Attraverserai acque profonde nella tua vita, ma non annegherai. Affronterai tempeste nella vita e Dio ti farà superare quelle tempeste. E quando andrai in battaglia, devi sapere che Dio vuole essere lì con te, proteggerti e che non sarai distrutto. Una delle più grandi verità della Bibbia è: se Dio è per noi, chi può essere contro di noi? Ecco l'invito di Gesù per te. Ecco cosa dice in Matteo 11. Gesù disse: venite a me. Questa è la parte della ricerca. Vieni da me. Voi tutti che siete stanchi e portate pesanti fardelli, tutte le cose che vi appesantiscono. Ed ecco questa promessa: e ti darò riposo. Lascia che ti insegni, perché sono umile e mansueto di cuore, e troverai riposo per la tua anima. Quindi quello che posso dirti con grande onestà e sincerità è che se ti trovi nel deserto, se sei nella battaglia e ci sei stato a lungo e ci sarai ancora, la presenza di Dio sarà con te, ti proteggerà e ti darà il riposo. E ho scoperto che se ho questo è tutto ciò di cui ho bisogno. non devo avere tutte le risposte, non devo capire, ma se ho Dio, lo sento, lo conosco e Lui è lì, allora sto bene. Come possiamo assicurarci di non perderci la benedizione di Dio mentre lo cerchiamo? Beh, c'è un versetto familiare che ci dà una grande direzione. Si tratta di Proverbi 3, 5 e 6. Dice: confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Questa parola confida significa fidarsi di Lui, non solo nei modi convenienti, non solo nei modi facili e nemmeno solo nei modi spirituali, ma fidarsi di Lui in tutti gli aspetti della nostra vita, sia nelle cose grandi che in quelle piccole. Fidati di Lui sulle strade della vita che hai già percorso e fidati di Lui su quelle che non hai mai percorso, su quei sentieri che non hai mai preso e su quelle strade folli da safari dove non c'è alcun sentiero, quando ti trovi là fuori nel mezzo della natura selvaggia da solo, fidati di Lui. E questa parola riconosci qui significa una relazione profonda, intima, penetrante, in cui conosci una persona nel senso più profondo e completo. Questo è il tipo di relazione che Dio vuole avere con te e con me. Quindi il nostro obiettivo nella vita deve essere questo. Dobbiamo cercare Dio in ogni area della nostra vita quando non sappiamo cosa fare. E dobbiamo cercare Dio anche quando sappiamo cosa fare. Dobbiamo cercarlo nelle cose grandi, nelle cose piccole. Dobbiamo invitarlo nelle conversazioni. Dobbiamo invitarlo nella vita quotidiana, perché le vittorie di ieri non determinano i successi di oggi. E anche quando pensi di sapere come risolvere il problema in cui ti trovi, devi comunque rivolgerti a Dio. Devi comunque fidarti di Lui, perché la fede più grande di ieri non ci darà la sicurezza di oggi, a meno che non restiamo connessi a Dio, perché Lui vuole benedire la nostra vita. Dio vuole avere il meglio per la tua vita. Vuole mettere la Sua mano sulla tua vita. Vuole darti la protezione, la Sua presenza, il riposo, la speranza e tutte le cose che desidera fare per te. Lui lo vuole. Seconda Cronache 16:9 dice: gli occhi del Signore scrutano tutta la terra. Scrutano tutta la terra per rafforzare coloro il cui cuore è completamente devoto a Lui. Questo versetto dice che Dio sta cercando, sta guardando. Sta cercando in tutta la terra qualcuno, un popolo, una persona, una chiesa disposta a essere completamente devota a Lui, così che possa benedirli, mettere la Sua mano su di loro e dare a te e a me il Suo meglio. Sta cercando proprio te. Dio vuole che noi lo cerchiamo, ma è Lui che sta cercando noi. Ci sta cercando perché ci ama e vuole darti il Suo meglio.
3: Noi dobbiamo fare la nostra parte e poi affidare a Lui le nostre preoccupazioni. Fai quello che puoi riguardo alle cose della tua vita su cui puoi intervenire. E poi, quando non puoi fare più nulla, le affidi a Dio. Ti fidi di Lui ed è assolutamente normale che tu possa goderti la vita anche quando hai un problema. Ho detto che è assolutamente normale che tu vada avanti e ti goda la vita mentre Dio sta lavorando sul tuo problema. Non è che non stia succedendo nulla, è solo che non sei tu a far accadere qualcosa. Quindi, qualunque cosa tu stia vivendo nella tua vita stasera, non sprecare un altro giorno nella tristezza eccessiva, nel dolore, nella depressione e nello scoraggiamento, solo perché non puoi farci nulla. E Gesù ha pagato affinché tu possa goderti la vita, per averla in abbondanza, piena, fino a che trabocchi, così che siamo completamente... Sprecare ciò che Dio ci dà significa sprecare i nostri giorni nella tristezza e nel lutto. Impara a concentrarti sulle cose buone. Ognuno qui ha qualcosa per cui potrebbe essere turbato se scegliesse di focalizzarsi su quello, ma non devi per forza farlo. E su ciò su cui ci concentriamo è ciò che ingrandiamo nelle nostre vite. Di ciò di cui parliamo è ciò di cui diventiamo più consapevoli nella nostra vita. Se c'è un problema che deve essere affrontato, affrontalo, ma non concentrarti su di esso. Pensa alle possibilità nella tua vita, non ai problemi nella tua vita. Ebrei 12 dice molto semplicemente, distogliendo lo sguardo da tutto ciò che ci distrae, fissandolo su Gesù, che è l'autore e il compitore della nostra fede. Impara a celebrare il bene invece di soffermarti eccessivamente sulle cose negative della vita. Non importa da dove sei partito nella vita, puoi avere un buon finale. Non importa davvero dove hai iniziato. Ti aspetta un buon finale. Facciamo un cambiamento nel nostro modo di pensare. Facciamo un cambiamento su ciò su cui ci stiamo concentrando. Sicuramente puoi trovare qualcosa nella tua vita su cui focalizzarti che valga la pena celebrare, e saremo entusiasti per le cose che devono ancora accadere, sapendo che Dio ci sta lavorando e che Dio è

Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.
1: Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Cari fratelli e sorelle, all'inizio di questa Santa Eucaristia offriamo le nostre intenzioni personali. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Oggi celebriamo la memoria di San Giuseppe da Cupertino. Nato a Cupertino nel 1603, fu un frate francescano conventuale. A causa della povertà e della malattia ebbe difficoltà negli studi e fu inizialmente rifiutato da alcuni ordini, ma riuscì comunque a diventare sacerdote. Fu famoso per le sue estasi e levitazioni e per la sua intensa vita di preghiera e di penitenza. Per questo fu trasferito più volte fino al convento di San Francesco a Osimo, dove morì il 18 settembre 1663. Fu beatificato nel 1753 da Papa Benedetto XIV e canonizzato nel 1767 da Papa Clemente XIII. E ricordo come il santo degli studenti e degli esaminandi. Cari fratelli, per partecipare e celebrare degnamente questi santi misteri, ora in silenzio ricordiamo tutti i nostri peccati.

0: E preghiamo insieme. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che con mirabile sapienza hai voluto attrarre ogni cosa al unigenito tuo Figlio, fa che, elevandoci dalle terrene cupidicie, per i meriti e l'esempio di San Giuseppe da Cupertino, possiamo confermarci pienamente allo stesso tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la nostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto, ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede, e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto la speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Preghiamo insieme dicendo: mostrami, Signore, la luce del tuo volto.
1: Mostrami, Signore, la luce del tuo volto.
0: Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno. Mostrami, Signore, la luce del tuo volto. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole, mostrami i prodigi della tua misericordia. Tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra, mostrami, Signore, la luce del tuo volto. Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. Mostrami, Signore, la luce del tuo volto.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il suo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Susa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: Cari fratelli e sorelle, la liturgia di oggi ci consegna due immagini che illuminano la vita della Chiesa. La certezza della risurrezione di Cristo e la presenza fedele delle donne accanto a Gesù nel cammino del Vangelo. San Paolo è deciso: se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede. Tutto il cristianesimo si regge su questa verità. Noi non seguiamo soltanto un maestro del passato, né custodiamo semplicemente un ricordo spirituale. Cristo è vivo, è risorto. E perché Lui vive, anche la nostra speranza vive. La risurrezione cambia il significato del dolore, della fatica, perfino della morte. Nulla di ciò che è vissuto in Cristo va perduto. Nel Vangelo abbiamo sentito Gesù che percorre città e villaggi, annunciando il regno di Dio. E l'evangelista Luca annota un particolare prezioso. C'erano con lui alcune donne. Non sono figure secondarie, sono discepole, collaboratrici della missione. Donne guarite e trasformate dall'incontro con il Signore, che ora mettono la loro vita e i loro beni al servizio del Vangelo. In un tempo in cui la donna spesso rimaneva ai margini della vita pubblica, Gesù le accoglie nella sua cerchia con una dignità nuova. Maria di Maddala, Giovanna, Susanna e molte altre diventano presenza viva nella missione della Chiesa nascente. Saranno fedeli sotto la croce, quando molti fuggirono. Saranno le prime testimoni del sepolcro vuoto. Porteranno l'annuncio della risurrezione. La Chiesa fin dall'origine cresce anche grazie alla fede, alla dedizione e alla forza spirituale di tante donne. Madri, suore consacrate, catechiste, missionarie, educatrici, donne semplici nascoste che hanno custodito la fede nella famiglia e nella comunità. Molto del bene che continua nel mondo passa attraverso il loro servizio silenzioso. Il Vangelo di oggi ci invita allora a riconoscere con gratitudine tutti i collaboratori della missione, ciascuno secondo il dono ricevuto. Nessuno è inutile nel regno di Dio. Il Signore chiama uomini e donne a camminare con Lui, non come spettatori, ma come partecipi dell'annuncio. Oggi ricordiamo anche San Giuseppe da Cupertino, umile francescano, povero di mezzi umani, ma ricco di amore per Dio. La sua vita ci ricorda che il Signore non sceglie secondo i criteri del mondo. Ciò che conta non è l'apparenza, ma un cuore disponibile alla grazia di Dio. Giuseppe sembrava fragile, inadeguato agli occhi degli uomini, eppure Dio lo rese segno luminoso di semplicità, preghiera e fiducia. Alla luce della risurrezione comprendiamo che ogni gesto offerto per amore acquista valore eterno. Le donne del Vangelo servivano Gesù con discrezione. San Giuseppe da Cupertino viveva nascosto nell'umiltà. Paolo annunciava Cristo con coraggio. Tutti però avevano una sola certezza: Cristo è vivo. Chiediamo al Signore di essere anche noi collaboratori fedeli della sua missione, donne e uomini capaci di portare il Vangelo con umiltà, perseveranza e gioia, e che la nostra vita, anche nelle cose piccole e nascoste, annunci al mondo che Cristo è veramente risorto. Che Dio ci benedica a tutti. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: Cari fratelli e sorelle, Cristo buon pastore ci nutri con la sua parola e il suo corpo per condurci ai pascoli della vita eterna. Nel suo nome rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Preghiamo con fiducia e diciamo insieme: santifica il tuo popolo, Signore.
1: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: Signore, che hai inviato gli apostoli in tutto il mondo per portare la tua parola di salvezza, fa che il Vangelo di Gesù sia sempre predicato e vissuto in ogni angolo della terra. Preghiamo.
1: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: Tu che hai mandato Gesù a curare soprattutto le pecore più deboli della casa di Israele, manda anche oggi i tuoi santi a infondere speranza ai più fragili e smarriti. Preghiamo.
1: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: Tu che hai promesso il centuplo a coloro che, abbandonata ogni cosa, seguono il Cristo, riempi delle tue consolazioni coloro che cercano il tuo regno prima di ogni altra cosa. Preghiamo.
1: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: Tu che hai effuso lo Spirito per santificare la Chiesa, illumina e fortifica i pastori di questa comunità perché la guidino efficacemente con la parola e con l'esempio. Preghiamo.
1: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: Tu che hai indicato la via della salvezza con la vita di San Giuseppe, dona anche oggi alla famiglia francescana abbondante fioritura di santità. Preghiamo.
1: Santifica il tuo popolo, Signore.
0: Preghiamo per le intenzioni personali dei missionari Cappuccine, Alessandra e Leonora e famiglia, Pinuccia e famiglia. E per i nostri cari defunti Pina Luigi, famiglia Macchi, Giuseppe e Armando. E ora in silenzio preghiamo per le nostre intenzioni personali.

0: O Dio, che hai inviato il Figlio tuo Gesù Cristo, quale pastore grande delle tue pecore, aiuta gli uomini ad ascoltare la sua voce affinché si faccia un solo gregge sotto un solo pastore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Accompagniamo la presentazione dei doni con il canto numero 77.

0: Pregate fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo di San Giuseppe da Copertino e concedi che, liberi dagli affanni e dall'egoismo del mondo, diventiamo ricchi di Te, unico bene, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai ricolmato San Giuseppe nella ricerca del tuo regno in questo mondo, della scienza e delle virtù dei santi. È morto con Cristo al mondo per la via dell'umiltà e dell'obbedienza. Lo hai rapito al vertice dell'altissima contemplazione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E li consegnandoci volontariamente alla passione, prese il pane, ti resi grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti resi grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordiamo tutti coloro ai quali questa messa è offerta. Ricordiamo tutti i membri defunti delle nostre famiglie, tutte le anime nel purgatorio, tutte le anime abbandonate e dimenticate e quelle che non hanno nessuno che offra loro preghiere e le sante messe. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e gloriosi martiri, San Giuseppe da Cupertino, San Francesco, Santa Chiara, San Rufino, San Carlo Acutis, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù,

0: illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo pregare insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria di sé.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi
1: e con il suo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola a Dio.
1: Canto numero 124.

0: Preghiamo. Ci hai saziato, Signore, alla mensa degli angeli, come per la virtù di questo pane concedesti a San Giuseppe da Cupertino di superare tutte le prove della vita, così donaci di progredire in virtù in virtù. Di virtù in virtù, fino al raggiungimento del tuo possesso beatifico, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: E buona serata a tutti.
1: Grazie altrettanto. Canto numero 380.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nell'onda della pace. La pace è un ruscello che dall'alto arriverà, e anche la mia sponda dolcemente bagnerà. Ho fatto questa canzone circa di 40 anni fa. Mi piace sapere che la gente sta cantando ancora. La pace. Padre Zezinho.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene a tutti. Lo Spirito Santo illumini le nostre menti e riscaldi il cuore nell'ascolto e nell'amore di donazione verso gli altri. Siamo giunti alla terza beatitudine. In questo nostro terzo incontro analizziamo con più attenzione, in modo specifico, questa beatitudine. E in senso generico le beatitudini sembrerebbero tutte un po' uguali, simili, non solo perché parlano di questa beatitudine dell'anima, ma anche i riferimenti che Gesù fa riferiti alle virtù, a un atteggiamento di bontà di fondo, le fa assomigliare tutte. Ma quando andiamo a vedere nello specifico, nei dettagli, scopriamo che però sono invece dei doni molto profondi e appaiono da quello che appare all'esterno, che sembrano simili. Invece poi, ecco, quando li andiamo a scrutare, a sviscerare, vediamo che hanno una maggiore profondità di contenuto e anche di valore, che va oltre anche l'immaginazione razionale dell'essere umano e si scopre solamente quando vengono accolti così come anche Gesù vuole che vengano accolti, con il cuore aperto e con lo spirito aperto e quindi disponibile nell'accoglienza di questi suoi doni. Questa terza beatitudine la troviamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 5. Beati i miti perché erediteranno la terra. Prima di andare a fondo, mettiamo una impressione così anche a prima vista, a caldo, leggendo senza sapere nulla di quello che il Vangelo, la Sacra Scrittura intende, leggendo e ascoltando beati i miti perché erediteranno la terra, sembrerebbe una contraddizione forte rispetto a quello che nel mondo si vive, perché la logica più mondana e più terrena subito reagire dicendo che chi è che eredita la terra e chi è che la conquista, chi è che si batte per i propri diritti, e le proprie necessità, e fa valere le fatiche, lo sforzo che fa nella propria vita per ottenere dei risultati. Quindi più sembrerebbe che la terra, più che ereditarla, si deve conquistare con il sudore della fronte, con la fatica e molte volte anche con gli scontri. E quella è la mentalità del mondo che stabilisce questo tipo di appartenenze e di proprietà, diciamo, ottenuta con la forza. Mentre veramente Gesù, quando espone queste beatitudini, rovesciano tutto il significato del mondo. È l'esatto contrario, proprio perché fa riferimento all'aspetto spirituale, che poi però col tempo porta dei frutti che sono anche terreni e sono anche concreti per quello che riguarda la nostra vita corporale. Questa terza beatitudine fa riflettere su ciò che conta di più nella vita. E che cos'è che conta di più nella vita? Quasi un gioco di parole. È la vita stessa. Quindi non è un luogo comune pensare all'essere umano che corre per cercare spasmodicamente ciò che lo può rendere felice, ma il più delle volte si orienta su direzioni contrarie, scontrandosi con il fallimento, con l'insoddisfazione e con la frustrazione per non essere riusciti ad affermarsi in qualche ruolo, in qualche attività o in qualche carriera. Oppure verso una direzione senza una via d'uscita, come quella dell'autoreferenzialità e dell'autosufficienza, pensando di farcela da soli, quindi ecco, cercare di dare tutto se stesso per poter raggiungere il proprio obiettivo secondo la propria caparbietà e le proprie capacità. E questo molte volte si fa anche usando qualsiasi mezzo pur di raggiungere il proprio obiettivo. Però questo, ecco, riserverà una delusione, un turbamento che poi può sfociare anche in una ribellione, perché può provocare un forte risentimento che porterebbe a degenerare facilmente in irascibilità
e come conseguenza estrema anche nella violenza. Gesù invece ci dice, non solo con le parole, ma con tutto se stesso, nel Vangelo di Matteo capitolo 11, versetto 29, prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime. Quindi cominciamo a capire che la mitezza di Gesù, come abbiamo detto anche l'altra volta, in un atteggiamento di profonda spiritualità, non è rassegnazione, arrendersi alla legge del più forte, oppure per non avere troppi problemi e troppe fatiche, troppi diciamo, conflitti inutili da sostenere, da affrontare, allora magari lasciamo perdere e ci arrendiamo. Quindi non è anche non solo rassegnazione, ma anche un atteggiamento di resa. Non è certamente questo la mitezza, ma è un dono, è una virtù profonda dell'anima che ti fa a saper aspettare il momento opportuno, non ti fa perdere la calma e la pace, non ti porta ad avere quella sensazione di insofferenza e di impazienza, perché è come se questa mitezza ti dà questa certezza, questa fermezza interiore nel non agitarti e quindi saper aspettare il momento opportuno. Anche San Paolo afferma, dopo la sua conversione, che la spada non potrà mai portare un regno stabile. Questo lui l'ha sperimentato in prima persona, proprio quando, senza rendersi conto, perseguitava Gesù stesso, opprimendo i più deboli, gli indifesi, con la sua indifferenza e con il suo consenso fece condannare Santo Stefano fino a diventare complice della sua morte. E dopo la caduta da cavallo, invece, Saulo ritrova la luce, non solo quella della vista degli occhi, ma anche la luce della fede, che lo porterà a dare la sua vita per Gesù stesso, che lo aveva salvato da una morte ancora peggiore, la seconda morte di cui parla anche San Francesco nel Cantico delle Creature. Anche il libro dell'Apocalisse scrive lo stagno di fuoco, la Geenna, cioè luogo di condanna eterna, e si rialzerà trovando la luce nuova del battesimo in Cristo e otterrà un nome nuovo, non più Saulo, ma Paolo, apostolo delle genti. Affermerà poi con la sua vita che per essere salvi bisogna credere nella forza dell'amore, che spiega meglio nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetti 3-10. Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga biasimato il nostro ministero, ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio, con molta fermezza nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza e sapienza, con pazienza e benevolenza, con spirito di santità e amore sincero, con parole di verità e con la potenza di Dio. Con le armi della giustizia, a destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama. Siamo ritenuti impostori, eppure siamo veritieri, sconosciuti, eppure siamo notissimi, moribondi, ed ecco viviamo, puniti, ma non messi a morte, afflitti, ma sempre lieti, poveri, ma facciamo ricchi molti, gente che non ha nulla e invece possediamo tutto. Qui in questa lettera ai Corinzi San Paolo mette in evidenza una totale contrapposizione, anche contraddizione rispetto alla mentalità del mondo. Cioè, proprio come si dice anche in altri contesti, che Gesù è il segno di contraddizione nel mondo, proprio perché non perché è contrario alla creazione, alla vita anche di tutti gli esseri umani, anche quella presente ai giorni nostri, ma è perché
È segno di contraddizione perché se il mondo va verso un'inclinazione dell'egoismo, della prevaricazione, dell'aggressività e della sopraffazione, logicamente Gesù è il contrario. Cerca di seguire, di far seguire una via di pace, di dialogo, di condivisione, di confronto. E per questo diventa segno di contraddizione. Quindi la mitezza è bontà. E la bontà è amore. E Gesù dice, Dio solo è buono perché Dio è amore. Questa terza beatitudine quindi dona la mitezza come un tesoro da custodire, un dono da ricevere per poterlo poi far fruttificare oltre ogni misura. Così si potrà ereditare la terra proprio perché non la si è voluta conquistare con la forza né con l'inganno, e né con la violenza. Ereditare la terra significa ottenere come premio tutto ciò che ti spetta per l'amore che Dio ha per te e per l'amore che hai messo nelle cose che hai fatto. Per l'impegno retto e onesto che hai impiegato, pur faticando e sapendo aspettare tempi migliori, senza mai perdere la speranza, anche se in mezzo a tribolazioni e persecuzioni, senza mai perdere la fede, perché essa è il fondamento delle cose che si sperano. Vediamo adesso anche quello che diceva San Francesco a proposito, ma soprattutto più che diceva, più che viveva San Francesco riguardo a questi, a questo tipo di atteggiamento di Gesù. San Francesco, in un momento di riflessione per come il mondo vive, grida con grandi lacrime, l'amore non è amato, l'amore non è amato. Poi però scrive proprio nel momento in cui riceve le stigmate di Nostro Signore il cantico delle creature e nelle lodi all'Altissimo si esprime così. Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene. Signore Dio, tu sei carità, tu sei l'amore. Quindi anche in questo momento di grande sofferenza Francesco sperimenta il dolore della crocifissione, delle ferite, anche dei tradimenti e della incoerenza e anche ingratitudine umana. Però lui attraverso queste ferite percepisce il dolore della croce di Cristo, ma nello stesso tempo percepisce l'amore che Gesù aveva donato a tutto il mondo, lasciandosi crocifiggere per salvare l'umanità. E allora ricevendo in modo mistico queste ferite, ha la percezione profonda nel suo profondo dell'animo, la percezione profonda che la risurrezione è una cosa reale. Ha la percezione che Gesù è morto in croce, ma ricevendo proprio le sue stimmate, proprio queste ferite, ha la percezione chiara e sicura e certa che Gesù è risorto da morte. Allora, ricevendo lui stesso queste ferite, questi segni della crocifissione, Francesco, anche se ormai pieno di dolori, di malattie, e di sofferenze fisiche e interiori, lui però ha la gioia nel cuore proprio perché ha la certezza che poi risorgerà con Gesù. San Francesco ha amato così, dietro l'esempio di Gesù, che ci ha amati donando completamente se stesso, come lui, spogliandosi di tutto ciò che è effimero, provvisorio, non duraturo, per poter abbracciare la povertà, per essere libero, per essere se stesso senza nessun condizionamento che potrebbe sviarlo dall'unico obiettivo, qual è? È l'amore di Dio. E con questa spogliazione, che si potrebbe esprimere e tradurre meglio con l'espropriazione di sé, San Francesco si conforma a Cristo fino al punto di essere chiamato l'Alter Christus. Ricevendo queste stigmate, quindi entrerà con lui e in lui nel grande oceano dell'amore. Concludiamo con una preghiera rivolta alla Madonna Maria Santissima da parte di San Luigi Maria Grignon di Montfort. Diletta Madre. O Maria, la luce della tua fede diradi le tenebre del mio spirito,
la tua profonda umiltà si sostituisca al mio orgoglio. La tua sublime contemplazione ponga freno alle mie distrazioni. La tua visione ininterrotta di Dio riempia la mia mente della sua presenza. L'incendio di carità del tuo cuore dilati e infiammi il mio, così tiepido e freddo, e le tue virtù prendano il posto dei miei peccati. I tuoi meriti siano il mio ornamento presso il Signore. Infine, carissima e diletta madre, fa che io non abbia altra anima che la tua, per lodare e glorificare il Signore, che io non abbia altro cuore che il tuo, per amare Dio con puro e ardente amore come te. Amen. Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: mano nella mano con il nostro amato Gesù e con la Santa Maria nella tempesta della vita. Continuiamo a sostenerci a vicenda in questa comunità spirituale di Maria Vision, tenendo presente che non solo il Signore ci ha dato l'opportunità di raccoglierci in famiglia e di riunirci come Chiesa durante questa quarantena obbligatoria, che non è volontà umana e che ovviamente, come dicevamo prima, sospettiamo fortemente che non sia qualcosa che il Signore ci abbia inviato. E comunque dicevamo che anche se fosse un crimine, un'arma biologica, Dio lo ha permesso. Pertanto è Dio che ci sta parlando. Oggi è un giorno davvero speciale in cui possiamo dire con assoluta certezza, siamo profondamente consapevoli che dobbiamo fare qualcosa di estremamente importante e significativo con questo periodo di isolamento, con questa quaresima che è finita per essere una vera e propria quaresima, un tempo di riflessione, di isolamento, una quaresima di clausura. Tante religiose e religiosi che vivono in clausura e oggi non sono fedeli alla clausura, perché sono invasi dalla nuova era, da immoralità e da tanti problemi che ci sono all'interno delle comunità religiose nella Chiesa. Magari avessero la consapevolezza di ciò che il Signore sta chiedendo alla Chiesa affinché abbandonino il vizio, la magia e le pratiche dell'orientalismo della nuova era e si convertano anche per lasciare il materialismo e tanta eresia. Tante cose strane che si sono infiltrate nella nostra Chiesa, magari anche queste comunità abbiano l'opportunità di vederci e di seguire tutta questa programmazione di Maria Vision, che di per sé è un'evangelizzazione sicura e solida, cattolica, tradizionale, di sana dottrina, di obbedienza. Ed è così importante in questi momenti avere questo tipo di disciplina, quel tipo di cattolicesimo, perché il cattolicesimo mediocre, tiepido, mondanizzato, relativista, New Age, è proprio il tipo di abominio a cui il Signore sta richiamando l'attenzione con tutto ciò che sta accadendo nel mondo. Le persone che non hanno Dio, che non conoscono Dio o che si sono allontanate da Dio, non sentono né vedono assolutamente nulla, nessun segno degli avvenimenti che vengono da Dio. Sappiamo che dalla parola, nella scrittura, leggiamo cosa accadeva prima del diluvio. C'erano ogni sorta di segni che Dio stava dando alla gente, che si era anch'essa smarrita e tutti continuarono a bere, a ballare, a vivere tra banchetti e nessuno si accorse di ciò che stava per accadere e solo quelli che entrarono nell'arca con Noè si salvarono. La stessa cosa accadde con Sodoma e Gomorra, la stessa cosa è successa con tutti gli imperi che sono caduti fino ad oggi. E per questo non dobbiamo parlare in questo momento solo di ciò che è tragico, di ciò che sta accadendo nel mondo, ma dobbiamo anche parlare di quanto sia importante fare ciò che Dio ci sta chiedendo attraverso questi eventi tragici. Ed è quel raccoglierci, quel guardarci dentro e avere il coraggio di scoprire le cose che sono dentro di noi e che devono essere cambiate. Questo davvero, se potessimo dire qual è il risultato più importante che si dovrebbe trarre da questa prova, innanzitutto direi che è imparare quanto sia transitoria questa vita ed esserne consapevoli che non siamo padroni del tempo e che il Signore è l'unico che può determinare quando ce ne andiamo, così come ha determinato. Quando siamo arrivati, quando siamo nati, quando siamo stati concepiti nel grembo di nostra madre, non siamo stati noi a deciderlo. Questa è volontà di Dio e allo stesso modo è volontà di Dio la nostra partenza. Qualcosa di importante che dobbiamo avere chiaro è che dobbiamo sapere che Dio è l'unico padrone del tempo. Pertanto, se in questo momento questo virus è l'agente che pone fine alla nostra vita in particolare, allora è volontà di Dio che questa sia la forma in cui ce ne andremo. Ora, la persona che vive in peccato mortale, che si è allontanata da Dio, ovviamente non morirebbe nel tempo di Dio, perché appunto per essere sicuri di compiere il piano per cui Dio ci ha creati, bisogna essere nella volontà di Dio, cioè in grazia di Dio. Di chi vive in grazia di Dio, in obbedienza a Dio, muore nel tempo di Dio. Chi vive in peccato mortale ed è lontano da Dio, muore nel tempo della volontà umana, che è il tempo sbagliato. Cioè, entra prematuramente nel mondo spirituale, il che rappresenta un pericolo immenso. Vi faccio un esempio. Un bambino che si trova nel grembo di sua madre deve restare 9 mesi in quel grembo. Ogni bambino che nasce prima di quei 9 mesi si considera un bambino prematuro e corre il rischio che i suoi polmoni non siano maturi e che non possa sopravvivere. Quando esce dal grembo materno ci sono molti pericoli per un bambino prematuro. La prova è che la maggior parte di loro viene messa in incubatrice finché i polmoni non maturano e non sono pronti ad affrontare gli elementi naturali. Fuori dal grembo. Non è affatto diverso nel mondo spirituale. Per noi uscire dal grembo della terra e dal grembo di questa carne verso la pienezza del mondo spirituale, l'anima deve essere ben nutrita. L'anima deve essere rafforzata, deve avere i suoi polmoni maturi. Questi polmoni maturano con l'amore di Dio. È questo che fa maturare i polmoni dell'anima. L'amore di Dio, dobbiamo essere pieni di quell'ossigeno, dell'amore di Dio, affinché lo spirito dell'anima, quando esce dal corpo, si fonda con lo spirito di Dio, si unisca e si elevi verso la pienezza della vita, della luce. Ma per questo dobbiamo essere consapevoli di quanto sia importante lavorare su quella salute spirituale fin da ora, mentre siamo ancora in cammino. Mentre ci avviciniamo all'ingresso nella vita eterna, che è la morte, che per noi non sarà una morte, ma una trasformazione in Gesù Cristo, se camminiamo con Lui e in obbedienza a Lui. Ora, molte volte ho detto che praticare la religione cattolica non è sufficiente per attraversare la soglia di questa vita verso la vita eterna e entrare nella pienezza della luce. Non è sufficiente, la sola religione non ci salva, la sola religione non ci porta in cielo e la sola religione non ci libera dagli artigli del demonio, che è colui che vuole che noi non usciamo da questa prigione del mondo decaduto in cui ci troviamo, in cui siamo finiti, a causa del peccato originale dei nostri primi genitori, Adamo ed Eva. Comprendiamo che noi ora siamo chiamati proprio a svegliarci a questa realtà. Per quale motivo? Una circostanza come questa, così grave e così minacciosa come quella che stiamo vivendo oggi, si può chiamare un campanello d'allarme di Dio. Si può chiamare così perché Dio vuole che tutti noi ci salviamo, come vi dicevo in un altro segmento. E se Dio vuole questo solo da noi, perché ci ama, perché ci ha creati con amore, perché Dio è amore, allora ciò che stiamo vivendo in questo momento è un'opportunità che Dio ci dà. Per il mondo è come una maledizione, è come aiutarli a credere meno in Dio. Questo aumenta l'ateismo di coloro che già di per sé non credono in Dio. Allora direbbero, e perché lo permette? Tanta gente muore e tanta gente soffre. Ma noi sappiamo che Dio agisce misteriosamente e non necessariamente gli eventi tragici di questo mondo dimostrano che Dio non li ama. Al contrario, vi rendete conto che gli apostoli che Dio, che Gesù amava e ama così tanto, sono morti tutti martiri. Quindi non confondiamoci con gli eventi tragici di questo mondo e pensiamo che Dio ci abbia abbandonati e che Dio semplicemente ci stia distruggendo come vendetta contro il peccato. Non è così. Il Signore ci sta dando l'opportunità di prepararci. Guardate, ci sono molte persone che pensavano che a loro non sarebbe successo nulla e che questo virus fosse solo in Cina, solo in Italia, solo in Spagna e ora, per esempio, negli Stati Uniti. Molte persone che pensavano questo stanno morendo e ciò accade in tanti paesi dove credevano che non sarebbe successo a loro e tanta gente che in questo momento va irresponsabilmente in giro per le strade pensa che non succederà a loro. e quando meno se lo aspettano, vedono uscire su una barella un vicino o finiscono loro stessi in ospedale. Per questo è così importante che noi siamo consapevoli di questo. Oggi stavo leggendo delle statistiche che dicono che ormai è presente in 191 paesi e ufficialmente ci sono in totale 195 paesi, quindi ne mancano solo 4. Cosa significa questo? Non è possibile che una semplice pandemia possa arrivare a ognuno dei paesi del mondo. Questo è ovviamente un richiamo all'attenzione da parte di Dio che toccherà tutta l'umanità. È importante che questo sia chiaro e non ho intenzione di venire qui per darvi una profezia millenarista sulla fine dei tempi terroristici, come tutti questi falsi profeti che sono nel loro raccolto in questo momento e i falsi viventi. No, non è questo il punto. Il Signore è molto puntuale, molto semplice, molto piccolo nel modo in cui si esprime. E non servono profezie straordinarie per capire che un richiamo di Dio è come un campanello d'allarme, perché ci svegliamo e ci prepariamo per la cosa più importante, che è la partenza da questa vita. Non per attaccarci a questa vita, non per avere paura della morte, non per spaventarci, ma per prepararci.
1: Iniziamo con questa domanda: perché Maria è così importante nella storia della salvezza, nella vita contemporanea della Chiesa e nella vita quotidiana di ogni devoto cattolico? E perché invochiamo la Madre di Gesù sia per le nostre questioni personali e familiari, sia per le grandi necessità e sfide dell'umanità, del mondo di oggi e di domani? Precisamente questa è la dottrina di San Luca, perché nella storia della salvezza Maria è la persona più importante dopo Gesù, il Figlio di Dio e l'unico Salvatore del mondo. E con il suo sì pronunciato, sì, in risposta al messaggio dell'angelo che iniziò con Ave Maria, con fedele prontezza divenne la madre dell'eterno Figlio di Dio, il Verbo incarnato. Ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Le parole di Dio espresse dal profeta Zaccaria nell'Antico Testamento si applicano a Maria e a tutta la Chiesa. Rallegrati, figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te. In Maria l'Eterno Figlio di Dio Padre ha preso la nostra carne, dimorando per 9 mesi nel suo grembo benedetto e più intimamente sotto il suo cuore. Il Dio Creatore, che è puro spirito e vita eterna, dimora per mezzo dello Spirito Santo nell'anima e nel corpo di una creatura, in Maria, che diventa la madre del Figlio Eterno, il Figlio Eterno, consustanziale al Padre e unico Dio con lo Spirito Santo. Egli rimane presente in mezzo al suo popolo eletto e a tutti i popoli che si uniscono alla sua Chiesa per essere l'unica famiglia di Dio. Sappiamo che il destino di Gesù si è compiuto a Gerusalemme, un luogo storico nello spazio e nel tempo e assolutamente non mitologico, non ovunque, ma a Gerusalemme, in Giudea, Israele. Lì ha dato la sua vita sul Golgota per la salvezza del mondo. E lì ebbe luogo anche la risurrezione dai morti, attraverso la quale Dio si è rivelato come il Dio della vita e della verità. Cristo, come disse San Marco, nel suo Vangelo, Gesù Cristo, il figlio di Maria, rivela il mistero della sua persona e della sua missione, quando dice: «Io sono la risurrezione e la vita». Chiunque crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Nessun profeta, nessun politico o uomo famoso può dire: io sono la vita. Solo il Figlio di Dio può dire: io sono la risurrezione e la vita. Questa è la grande differenza di Gesù rispetto a tutti gli altri Messia. Maria è una figura storica, un essere umano reale, con un'anima immortale e un corpo di carne e sangue. Una persona infinitamente aperta a Dio, una figlia di Israele. Ora vive in cielo e intercede per noi la Chiesa Pellegrina, con il suo Figlio Divino, il Signore Risorto. Ma ciò che lei è per Gesù e ciò che significa per noi oggi, noi che siamo la sua Chiesa, non può essere interpretato con metafore mitologiche o verità esistenzialiste e sovratemporali. Deve essere compresa nell'orizzonte del piano di salvezza di Dio che Egli ha storicamente compiuto in Gesù Cristo, il quale lo universalizza e lo interiorizza nello Spirito Santo infuso nei nostri cuori. E questa è la sua presenza permanente nella Chiesa universale, che trascende i suoi confini storici. Ma la Gerusalemme celeste è libera ed essa è nostra madre. Maria, madre della Chiesa, e la Chiesa è anche nostra madre. Ascoltiamo l'esortazione rivolta dal vescovo Cipriano di Cartagine a tutti coloro che si separano dalla Chiesa, loro madre, per presunzione o perché delusi dalle debolezze umane dei suoi rappresentanti, va ricordato un insegnamento importante. Egli disse: «Nessuno può avere Dio per padre se non ha la Chiesa per madre». La Chiesa, sposa e corpo di Cristo e tempio dello Spirito Santo, è la presenza sacramentale della parola di Dio che in Maria ha assunto la nostra carne, venendo così a piantare la sua tenda in mezzo a noi. Così si compie la parola del profeta che lei può pronunciare in prima persona. Maria nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, poiché mi ha rivestito con le vesti della salvezza, mi ha avvolto nel manto della giustizia come uno sposo adornato di diadema e come una sposa adornata di gioielli, come la terra produce la sua vegetazione e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. La più grande inclusione, tutti parlano di inclusione, uno slogan popolare, ma la vera inclusione in tutta la storia ha luogo proprio lì. Noi, credenti, diventiamo cittadini della città di Dio e amici di suo Figlio Gesù Cristo. San Paolo dice: per mezzo di Lui tutti possiamo venire al Padre in un solo spirito. Così non siamo più stranieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la struttura è tenuta insieme e cresce fino a diventare un tempio santo nel Signore. In Lui anche voi siete edificati insieme per diventare una dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Maria era pronta a dare tutta la sua vita umana a Dio e così è diventata anche nostra madre, perché siamo nati dalla sua fede come figli di Dio e fratelli e sorelle di Gesù. Lei ci introduce al discepolato perché è stata con Gesù dal suo concepimento e nascita fino al Calvario, dove il dolore dell'agonia di suo figlio le ha trafitto l'anima come una spada, secondo San Luca. E Maria era in mezzo alla comunità dei discepoli di Gesù quando lo Spirito Santo li trasforma nella Chiesa, il sacramento della salvezza del mondo in Gesù Cristo. Maria è un simbolo vero, reale, è un paradigma concreto del compimento della volontà di Dio, che Gesù chiama e rivela come il suo Padre celeste, e a cui noi preghiamo, Padre nostro che sei nei cieli. Maria è la madre di Gesù, l'unico Redentore del mondo. E fu Elisabetta, madre di Giovanni Battista, precursore del Messia, piena di Spirito Santo, che esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo!» A che cosa devo che la madre del mio Signore, la madre di Dio, venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto che la parola del Signore si sarebbe compiuta. È dunque la Chiesa di Dio che onora Maria, la Santissima Madre di Dio, con speciale venerazione, poiché ha partecipato ai misteri della vita di Cristo, l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, perché Egli è vero Dio e vero uomo. Il Concilio Vaticano II descrive l'importanza della Madre di Cristo e della Madre dell'uomo, specialmente dei fedeli, per la nostra redenzione, dicendo: «Predestinata dall'eternità come Madre di Dio insieme all'incarnazione del Verbo, la Beata Vergine fu qui sulla terra per divina provvidenza la Madre spirituale del Divin Redentore, la sola e generosissima collaboratrice e umile serva del Signore». Concependo Cristo, dandolo alla luce, nutrendolo, presentandolo al Padre nel Tempio e soffrendo con suo Figlio sulla croce, ha cooperato in modo unico all'opera del Salvatore. Nell'obbedienza e nella fede, nella speranza e nell'ardente carità per restaurare la vita soprannaturale dell'umanità. Questa è la ragione per cui è stata nostra Madre nell'ordine della grazia. Questo è molto importante anche per noi, per la nostra comprensione come cristiani. Quando riceviamo la grazia come Maria, secondo questo modello, è per diventare cooperatori di Dio nella costruzione del regno di Dio e anche nella nostra vita quotidiana, nelle famiglie e in tutte le relazioni in cui viviamo, che è un elemento speciale della nostra fede cattolica. La nostra dignità consiste anche nella possibilità di cooperare con il piano di Dio. E Maria, la Madre di Dio, è un modello, un simbolo, un vero simbolo di questa cooperazione. E perciò tutto ciò che facciamo è degno di essere accettato da Dio se è in linea con la cooperazione, con la grazia per la salvezza del mondo. Lasciamoci dunque accompagnare da Maria, la Vergine Immacolata e Madre di Dio, assunta in cielo, che continua oggi a essere la guida sicura nella Chiesa, che ci conduce alle alte vette della perfezione evangelica, della santità. Maria ci prende per mano e ci conduce alle origini della nostra salvezza e al cuore della nostra fede. È stata la prima dei discepoli e la madre del Signore Gesù. Attraverso la sua obbedienza è diventata la madre di tutti i credenti, della Chiesa, nostra madre, madre del nuovo popolo, di tutti i discepoli del Signore. Come il giardino, dice Isaia, fa spuntare i suoi germogli, così il Signore Dio farà sorgere la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. E così preghiamo, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Salve a tutti, oggi parliamo dell'invecchiamento, ma soprattutto di come improntare una sana vecchiaia. È normale che accanto quindi ad un invecchiamento del corpo avremo anche un invecchiamento, un decadimento di quelle che sono le funzioni cognitive, vale a dire la memoria, l'attenzione, la velocità di elaborazione delle informazioni. Però come è possibile mantenersi in forma con l'esercizio, quindi mantenere in forma il proprio corpo? Allo stesso modo è possibile fare esercizi, quindi mantenere in forma anche le nostre funzioni cognitive, il nostro cervello. Grazie a questi training, a questi esercizi di stimolazione cognitiva. Ricordando che il deterioramento di queste capacità cognitive è un processo che non avviene in maniera repentina solo appunto durante l'invecchiamento, ma addirittura basti pensare che la capacità di ragionamento raggiunge un picco fino ai 14 anni per poi iniziare a decrescere in maniera molto lenta dai 25 anni in poi, così come la memoria, vale a dire la capacità di immagazzinare esperienze, informazioni e nozioni, ha un picco a 25 anni, rimane costante fino ai 50 e poi inizia un lento declino. Il nostro cervello però appunto ci viene in aiuto perché anche se durante l'invecchiamento mantiene ancora una parziale plasticità. Questo significa che noi possiamo esercitarlo e quindi possiamo creare quella che viene chiamata la riserva cognitiva, la riserva cerebrale, vale a dire delle risorse a cui il cervello può attingere quando arriva l'età dell'invecchiamento. Ovviamente mettendo da parte e non considerando quelle situazioni in cui purtroppo subentra una demenza e quindi si hanno componenti genetiche di ereditabilità. Questi training di stimolazione cognitiva, questi esercizi, possono essere quindi svolti da anziani, persone sane, autosufficienti, con una vita attiva, quindi come attività di prevenzione, ma possono essere anche strutturati per quegli anziani che presentano degli iniziali segni di deterioramento lieve o anche moderato. E quindi come attività di potenziamento di quelle risorse rimaste, delle risorse residue. Consistono quindi in degli esercizi che vanno a stimolare appunto la memoria, la velocità di elaborazione delle informazioni e che se fatti in gruppo migliorano anche l'autostima, sviluppano la socializzazione, la collaborazione. Sappiamo che l'apprendimento ovviamente migliora quando c'è un clima appunto sereno e quindi fatto magari in un gruppo vivace e attento. Questi training sono appunto, dicevo, questi esercizi che possono essere condotti da uno psicologo che si è formato in questo campo, ma che magari nella vita di tutti i giorni possono essere svolti con quelle attività che magari sembrano banali, ma che invece aiutano il nostro cervello. Per esempio provare a ricordare una poesia imparata a scuola, o frequentare università della terza età, dei corsi, leggere, provare a fare dei calcoli a mente, oppure provare a fare la lista della spesa prima a mente e poi provare appunto a riscriverla per vedere se si ricorda tutto. Oppure per esempio il classico gioco Nomi, cose, città, che in pratica sembra appunto un gioco, un semplice intrattenimento, ma in realtà va appunto a stimolare quella funzione che è la fluenza verbale. Numerosi studi hanno dimostrato che quindi questi semplici esercizi sono di grande aiuto e addirittura mantengono stabile la memoria in un follow-up, cioè appunto andandola a misurare dopo 5 anni. Quindi insomma buon esercizio a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, io sono Federica, ho 28 anni e sono qui perché un mio amico mi ha chiamato 2 settimane fa e mi ha detto: Federica, ma perché non vieni a Medjugorje? Ovviamente era un viaggio che non avevo

avevo neanche messo in considerazione e ero un po' così, non sapevo se accettare questo invito o no, e allora chiamo una mia amica con cui sto facendo un percorso di fede e le dico: Chiara, senti, ma perché non andiamo a Međugorje? E lei mi dice: certo, andiamo, e accoglie questo invito con grande entusiasmo. Siamo qui da 3 giorni, ho affidato a Maria la mia vita, il prossimo anno mi sposerò con Michele. E dal primo momento mi è stato chiaro perché io sono qui, perché mi è stata fatta questa chiamata. E ho il desiderio nel cuore di vivere un matrimonio cristiano, di fondare una famiglia cristiana, e ad oggi so che questo devo affidarlo a Maria, e mi aspettava qui per questo. Ringrazio Dio, ringrazio Maria e ringrazio Padre Francesco, che è questo amico che mi ha fatto l'invito. E, oltre a questo posso testimoniare che in questi giorni si sperimenta qui una pace nel cuore, nello spirito, una fede profonda, una voglia di pregare che mai nella mia vita ho sperimentato come in questi giorni, e niente, sono molto felice. E venite tutti quanti qui, perché è veramente un posto che se uno non lo vive non può capire quello che si sperimenta. E ciao a tutti.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita la Cocca ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni, e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria alla Cocca per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. Contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita alla Cocca, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

0: benvenuti a tutti a un altro mercoledì del Grembo di Maria. È una gioia, come ogni mercoledì, essere qui con nostra madre e con Raisa. Ciao! Ciao Raisa, non è bello essere di nuovo qui?
1: Sicuro!
0: Oggi abbiamo un programma molto bello. Stiamo registrando dagli studi Maria Vision qui a Miami. Quindi benvenuti a tutte le persone di Miami e da ogni parte del mondo che oggi stanno ascoltando il nostro programma, magari per la prima volta. Ma voglio che sappiate che questo programma è davvero un programma della nostra madre. È un programma in cui la nostra madre ci guida a parlare della vita. Di cosa significa il rispetto per la vita, l'amore per la vita, la difesa della vita. Oggi abbiamo un programma molto bello come sempre, perché credo che di tutti i programmi posso dire che sono programmi belli. Oggi il tema del nostro programma si chiama Dio non ti ha creato così. Abbiamo un ospite molto speciale. Abbiamo con noi Suor Maria Carlotta della Santa Croce. Lei fa parte della fraternità missionaria del Fiat di Maria, che è qui con noi. Non è la prima volta che è con noi. La sua testimonianza è stata così bella che siamo qui di nuovo con lei. Benvenuta, Solimine. Grazie.
2: Grazie, come stai? Dalla Nicaragua, è la fraternità.
0: Dalla Nicaragua.
3: Occasionalmente prestate in Nicaragua, qui a Miami. Ma è sempre una benedizione averti con noi e ogni giorno imparare un po' di più. Ed è una bellissima opportunità averti di nuovo qui, sorella Carlotta, in questo programma dove ci mettiamo con il cuore nel grembo della Santissima Vergine. Perché questa è l'idea del programma, metterci dentro il grembo della Vergine per essere trasformati, per rinascere. Non solo per difendere la vita nel corpo, ma anche quel cuore, metterlo, donarlo lì ed essere trasformati nel cuore per rinascere a una vita nuova, una vita diversa. E proprio oggi vogliamo condividere di nuovo con te, perché nel primo programma ci hai accompagnato, nel primo programma ai piedi della Vergine, la A.
2: Di Guadalupe, della patrona dei Nombati, esattamente. Da dove sono uscita?
3: Esattamente. E oggi siamo di nuovo insieme a te perché sono rimaste tante cose di cui avremmo potuto parlare e in quel momento non c'è stata l'opportunità. Ma oggi vogliamo approfondire un po'. Quella crescita, quella tua testimonianza di come il Signore ti ha chiamata ad andare in quelle ferite profonde, ad andare in ciò che custodivi nel cuore per poter essere trasformata, per poter diventare una persona nuova in Cristo. E metterti in quella missione così bella in cui ti trovi, di evangelizzare e di andare incontro a quelle anime.
2: Quelle ferite profonde, chi le ha vissute può, con l'aiuto del Signore, chi ha capito che quelle ferite profonde l'hanno portata a una vita di confusione, può comprendere la confusione che prova un altro e dirgli: Dio non ti ha creato così, tu sei il risultato di una ferita profonda. Lascia che lo Spirito Santo, quel chirurgo silenzioso, entri in quel cuore e tolga tutte quelle spine infette che possono arrivare fin dal grembo materno. Perché il primo tempio è il grembo materno.
3: Esatto.
2: È quando Dio ci manda in quel soffio di vita, nel momento del concepimento, ci manda in quel primo tempio, che è il grembo di nostra madre. Mentre siamo custoditi da quella mamma fino al giorno in cui lui ci chiara, a quella placenta celestiale, a quella maternità celestiale, perché veniamo come un soffio e ce ne andiamo come un soffio. Il corpo rimane e il soffio nessuno lo può uccidere. Quindi è quello che bisogna custodire. Per questo Dio è un Dio dei vivi, non dei morti. E bisogna prendersi cura di quell'anima. E questo corpo cos'è? Cosa porta dentro? Un'anima che appartiene a Dio, che è prestata a questo corpo. Il corpo rimane e ciò che ritorna a Dio Padre è l'anima. E tutta questa vita di confusione dove ti porta? A ferire qualcuno, a distruggere quell'anima.
3: A rispettare proprio quella vita, infatti. E qui l'idea è la difesa della vita. E per quelle ferite, come dici tu, spesso finiamo per colpire in modi diversi. Attraverso il suicidio, la depressione, per tante forme in cui lo facciamo.
2: Proprio così, e non ce ne rendiamo conto. A volte arriviamo in una casa con una storia di suicidio, di una persona che è in depressione. E cosa sta facendo il Signore? Quella storia dell'orrore, trasformarla in una storia d'amore, di privilegio e di salvezza. Portare quell'anima in cielo, tutta quella famiglia a capire che ciò che stanno vivendo, per quanto triste, non ti rende meno privilegiato, ma un figlio amato da Dio che si sta servendo di quella situazione così dolorosa proprio per portarti verso un cielo sicuro, verso quella luce dalla quale ci siamo allontanati vivendo secondo la nostra volontà e non la sua. E tutto questo è frutto di tutte quelle ferite che ci portiamo dietro fin da piccoli. Ci sta dando una vita di confusione e tu non te ne rendi nemmeno conto. E tu cerchi di accettarti così come stai vivendo la tua vita. E tu dici, mi ha creato in questo modo, è spuntata quella cosa selvaggia. E lui mi ama in questo modo e mi ha fatto in questo modo. Non sono un incidente. No! Tu sei il prodotto di una ferita che ti sta conducendo a una vita di confusione, uccidendo quell'anima e quella vita eterna che lui ti sta dando.
0: Quante volte non ci rendiamo conto di queste ferite? Sono ferite profonde. Forse risalgono all'infanzia, come hai vissuto tu, Carlottica, e non te ne rendi conto a quell'età, quando sei così piccolo, che quello che sta succedendo nella tua vita non è normale. E ti porti dietro tutto questo nel cuore, quella ferita che si fa sempre più profonda. E arriva un momento nella tua vita da adulto in cui forse entra quella confusione che ti porta a fare cose nella vita che oggi sai che non sono sulla via di Dio, che non sono normali, che non sono giuste. E credo che il suicida della mia vita tella.
2: Sì?
0: Sì, perché oggi stavo più o meno riflettendo un po' attentamente sul programma e mi sento proprio come la cara Raisa. Suor Carlotta è una sorellina molto speciale che entrambe noi conosciamo da tantissimi anni ormai. La conosciamo da prima che lei ricevesse la sua chiamata, cioè conoscevamo la sua vita, com'era nelle sue follie, in tutto quello che ci raccontavamo, quello che vedevamo, ma in quegli anni non conoscevo la profondità e immagino, non so Raisa, se tu abbia conosciuto la profondità delle ferite della tua infanzia. Quindi affronteremo questo tema. Voglio che durante il programma raccontaci un po' di te, della tua vita, della persona che eri, cioè della persona che eri alcuni anni fa, del tuo percorso e di ciò che ti ha portato a capire cosa vuole Dio da te e cosa hai compreso alla fine quale sia la tua missione. Quindi torneremo subito, andiamo ora in pausa e ritorniamo con Suor Carlotta.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: ritorniamo con il nostro programma Dal Grembo di Maria. E oggi siamo in compagnia di Suor Maria Carlotta della Santa Croce, che ci offre la sua testimonianza. Il programma di oggi si intitola Dio non ti ha creato in questo modo. Allora, Maria Carlotta, sorellina, se continui a raccontarcelo, approfondiremo un po' di più la tua vita di prima. E?
1: Dopo, poi, ancora...
2: Come diceva San Paolo, dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia, perché questo sei tu, una testimonianza di come il Signore ha trasformato la tua vita dopo aver vissuto una vita secolare, una vita normale e ordinaria, come quella di ognuno di noi che oggi ascolta questo programma o che ci ascolta attraverso le telecamere. Come il Signore ti ha trasformato? Com'è stato quel richiamo? Com'era la tua vita prima? E quel dopo e com'è stato quel processo? Quel processo di discernimento, quel processo di ascoltare quella voce di Dio che parla a tutti noi. Perché parla a tutti noi, il problema è che siamo noi a non ascoltarlo.
1: Con il rumore che portiamo dentro.
2: Esattamente.
1: Con il rumore che portiamo dentro. Beh, io ho avuto un primo matrimonio. A 21 anni e mi sono sposata senza sapere nulla di nulla nella mia famiglia. Scherzavano sempre con le cugine più grandi, la zittella, e io conosco qualcuno con uno scambio di sguardi e mi dice: vuoi sposarti? E io, che facile non essere zitella. E ho detto di sì, così, senza capire nulla nella mia testa. Figlia di genitori divorziati, mia madre viveva sull'isola Margarita, mio padre a San Carlos, laggiù in Venezuela. E vivevamo a casa dei miei nonni, a circa 2 isolati di distanza. Ma certo, sempre con le signore che ci badavano, e sembra incredibile come nella mente di un bambino ci sia quella nostalgia, quel senso di famiglia. E quando ho conosciuto il mio primo marito, il defunto Andrés, che Dio l'abbia in gloria, andare a casa sua era come entrare in una vera famiglia, una mamma, un papà, ed era tutto ciò che io non avevo. E senza rendermene conto, nasceva quella nostalgia. E lì inizia una delle prime confusioni. Perché io dico sì senza pensarci. E infatti il Signore mi ha sempre resa una persona che dice sì. E quello stesso sì che è stato usato per il peccato è quello che ora viene usato per la grazia. C'è gente che dice: beh, ma devi riposare, devi fare questo, che sono malata. Io dico: guarda, se io ho sempre detto sì al peccato e ora non posso fare la suora raffinata, che adesso non ho bisogno di riposare. Adesso metto delle condizioni ai miei sì, vediamo su quale macchina salgo, dove vado e così via. Se quando mi comportavo male lui si prendeva cura di me, ora che mi sto comportando bene ed è lui che mi guida, immagina che è come un film e nemmeno so dove sto andando. Perché a tempo fa gli ho detto: occupati tu di me che io mi occuperò di te e di me stessa non mi preoccuperò più. Pensaci tu, io sono la tua schiava. E allora mi ha fatto sposare. E beh, lì inizia una prima vita di confusione. Già che? Mi dicono che sono sterile e inizia una vita. Cioè, non me ne rendo conto e lui è alcolista. Poi scopro che fa anche uso di broca. E comincia una vita di silenzio. Di non dire nulla, di non dire nulla alla mia famiglia, perché prima di tutto è stato tutto veloce, mi sono sposata in fretta. Ed era come: io non voglio essere figlia, non voglio essere una divorziata come mia madre e mio padre. E lì ho resistito, sono stati 10 anni. E certo, allora quella persona ti dice: no, guarda, è che tu... È molto difficile stare con una persona così, tu sei sterile. Allora ho capito che quella sterilità mi rendeva una persona che per me era il mio re, perché immaginati, era il mio Dio, era il mio Tonio in quel momento. Non ero cattolica, ma proprio extra, extra, capito? Senza partecipare e senza nulla, mi sono sposato nella Chiesa Ortodossa, nella Chiesa Cattolica e col rito civile. Mio padre diceva sempre: se vuoi possiamo andare anche noi alla sinagoga.
2: Perché è successo questo? E per quanti anni sei stata sposata con Andrés?
1: 10 anni.
2: E... Lui muore?
1: Lui muore, ma dopo. E in una di quelle situazioni ormai non ce la facevo più. E lui era un conferenziere internazionale e io lo aiutavo in tutto quello che faceva. Perché è come se il Signore mi avesse sempre messo in quella posizione. Cioè, lui era il mio compagno e lavoravo con lui. È come adesso. Dio è il mio compagno e con il lavoro è la stessa cosa. Quindi lui usa la stessa cosa, la tua essenza. E inizia quella vita così terribile. È come se avessi qualcosa di così brutto dentro di me. Chiedevo aiuto ai suoi genitori, ma loro mi dicevano: non sappiamo perché lui sia così, lui non era così. e mi chiedevo cosa c'è di così terribile in me che questa persona, da essere una persona brillante, si somma con l'altra e diventa così. Allora pensavo quanto è terribile essere sterile, perché ho distrutto una persona brillante. E certo, tutto il tempo sentendo che non va bene stare con te, che tutto... E una volta che lui se ne va per un tradimento, inizio a sentire che tu stai bene e mi rendo conto che sono una donna completamente normale, ok? Sono sterile, ma come donna sono normale. E nasce in me una sete che nessuno riusciva a spegnere. E viene fuori un animale selvaggio e non c'era nessuno che potesse legare quell'animale selvaggio. Quell'animale represso per tanti anni, sentendosi come un animaletto braccato, maltrattato psicologicamente. Qualcuno di 11 anni più grande di te, che io tenevo così. E allora inizia come... Anzi, sono persino diventata esibizionista. Quasi volevo che lui mi vedesse, per fargli vedere che ero normale.
0: Le conseguenze di quel giorno e tutto quello che ti sei portata dietro?
1: Tutte queste conseguenze, più poi arriva tutta quella vita e inizia una vita folle.
0: Riguardo alla dissolutezza, non è via?
1: Libertinismo. Di cavalcare.
0: Qualsiasi auto, dar sopportare tutto e all'improvviso uscire nel mondo per fare tutto. E
1: quindi, poiché mi avevano detto che ero sterile, ho detto che il Signore mi aveva liberata. Vai avanti, niente macchina, niente bisogno di prenderti curati, niente bisogno di proteggerti, niente. Ora, ogni volta che sento e ascolto, sono coinvolto in Provident, sono coinvolto in tutto questo e vedo tutte le malattie. Dico, quanto mi ami? Forse ne hai messo in una piccola bolla. Che piano avevi per me? Perché mi hai preservata? Mi hai preservata, io non mi sono protetta. Cioè, quanto mi ami, quanta misericordia. Quindi una persona che ha ricevuto quella misericordia da lui non può fare altro che amare, non può odiare, non può rivoltarsi contro nessuno. Perché se lui mi ha perdonato come mi ha perdonato, mi sento come quella donna adultera che lui ha raccolto, ha rialzato e non le ha mai detto adultera. Le dice, vai donna, se nessuno ti condanna, neanche io ti condanno. E Andy, anzi, lui non usa nemmeno un aggettivo. E mi ha fatto sentire come la pupilla dei suoi occhi. E ogni volta che sento quelle testimonianze di persone che, guarda, sono state con una sola persona, magari il marito o qualcuno che vive così, e hanno il papilloma e tutte queste cose, tu dici, Dio mio, quanto amore. Qual è il tuo piano? Allora come potrai avere paura adesso? E questa testimonianza non è che lui ti dà questa investitura perché tu ora dica sono santa, non ho fatto nulla e faccia sentire tutti gli altri a disagio e ti renda inaccessibile. Lui ti guarisce e ti salva affinché tu sia una testimonianza vivente per quella persona che si sente infangata e pensa che Dio non la perdonerà. Perché la cosa più bella è perdonare se stessi.
0: Nelle vedove di Andrea e poi vai verso una nuova relazione. Verso un nuovo matrimonio, credendo già di essere sulle vie del Signore. No.
1: Sto scappando via adesso. Scappo e continuo a vivere questa vita folle perché nessuno può più prendermi, né la mia famiglia, né nessuno. Ricordo che una volta ho scritto una mail a mia madre, sono donna, ho scoperto una felicità, immaginati come quello di sotto ti prende. Per me, quella era la felicità. E Dio mi aveva creata perché io fossi felice e perché potessi godere me. E per questo mi ha creata senza conseguenze di gravidanza e senza niente, perché io potessi godere. E ho scritto una mail a mia madre e mia madre si è spaventata per tutto quello che le ho scritto. Le ho detto, mamma, ma era per te? E lei dice, e a tutti i miei contatti? Beh, risulta che nella mia distrazione l'ho mandato a tutti i suoi contatti, cioè più che pubblico. Allora, insomma, io scappo, vengo negli Stati Uniti, torno a Margarita, torno qui. E in quel periodo di andare e venire conosco quello che poi diventa il secondo marito. Quindi io divorzio da Andrés e qui mi sposo civilmente, sempre per uno scambio di sguardi, perché l'essenza resta e resta anche quel desiderio di avere una famiglia. Conosco qualcuno qui e anche lui mi conosce e dopo 2 settimane arriva in Venezuela a cercarmi. Gli dico, va bene, dovrei chiedere il permesso a mio papà e a mia mamma. Gliel'ho resa difficile.
0: Aveva fatto di tutto e non aveva chiesto il permesso.
1: Gli ho detto per un'avventura non ne remado.
0: Ma è lì che ti conosco, cioè, e Raisa, non so se la conoscevi già prima, ma lì io ti conosco già che stavi con Noel, che è il suo secondo marito.
1: E quindi mi sono sposata lo stesso giorno del compleanno di mio papà ed è lo stesso giorno del compleanno della madre superiora, la mia madre superiora di pace. Dico, quale regalo migliore da fare a mio papà che sposarmi? Sì, le signore che lavoravano a casa di mia mamma dicevano, è che non sappiamo da dove sia uscito quell'uomo. E la signora diceva, starà in una sola casa, in un solo posto e la potremo rintracciare. Non importa con chi sia, ma almeno gli abbiamo visto la faccia.
0: Almeno quello.
1: Sì, e lì inizia un secondo matrimonio. Poi, già essendo qui, per un battesimo a cui andiamo, lui si alza per fare la comunione e non sono riuscita a fermarlo. Allora una signora mi dice, se suo marito non sa come comportarsi in chiesa, non lo porti. Allora gli ho detto, va bene, bisogna iniziare ad andare al catechismo, a tutte queste cose, e cominciare ad andare in chiesa per informarci un po' di più. L'ho saputo, mi avvisano e mi dicono, Andrés è morto, ora ti puoi sposare. Così, e io, ah, che bello! Immaginatevi la freddezza di questo essere umano. Non ho pensato, signore è morto, povera anima, niente di tutto ciò. Ah, che bello, andrò di nuovo in chiesa e ancora un altro matrimonio ecclesiastico. Siamo arrivati lì, ci siamo sposati e certo, per il matrimonio in chiesa, lui deve fare un anno di catechismo. Ma poi il prete lo rimanda e dobbiamo fare un secondo anno. E lui fa il suo sacramento, un sabato santo a Quidisken, a San Agnes. Allora lì ho entusiasmato mia sorella, mio cognato, che non aveva i sacramenti.
0: Anche loro i sacramenti.
1: E gli dico, guarda, perché non venite al catechismo? Andiamo tutti insieme e così fate i sacramenti. E così mi aiutate a spingere Noel, perché io dicevo, non posso spingerlo ancora per un altro anno. E andavamo lì e lui diceva, guarda, ci porta come bestiame, non gli basta comandare me, guarda come ci porta tutti al catechismo. E guarda, lì comincia quel lento ritorno del figlio prodigo a casa. Perché per portarlo al sacramento, per dover andare un secondo anno, allora comincio ad addentrarmi in quello che è la parola, in quello che è tutto questo, ad avere più consapevolezza dell'Eucaristia, della confessione, e quindi inizia una vita un po' più raccolta. Ma ero ancora un po' superficiale, no? Per me la Chiesa era ancora un po' qualcosa di sociale. E con il mio compagno, davvero, era una persona che a volte chiamava e diceva «è che lei mi maltratta». E io gli dicevo «sei la bambina di casa che si lamenta sempre». Perché quella sete in me continuava, non si spegneva. E io dicevo «beh, è che il Signore mi ha fatto così e mi ha fatto per divertirmi. E se mi sono sposata è per divertirmi». Questo era il mio pensiero. Non ce n'era un altro.
0: Però sono incredibili le vie del Signore, Mero. Come lui ha usato la situazione di Noel, che lui entrasse nella fede cattolica e tu sei andata per accompagnarlo. E credo che oggi, guardando indietro, vedi come Dio già lì ti stava facendo entrare in quel cammino, ti stava guidando per arrivare dove sei oggi, perché in quei momenti conducevi quella vita disordinata. Credo che molte persone, come dice Carlotica, non sono entrate in relazioni molto velocemente. Fondamentalmente, quante volte, quando ci manca l'amore, cerchiamo l'amore in posti dove non si trova? E quindi, per me, questa è una chiave. Credo che quel momento della tua vita, in cui il Signore ti prepara attraverso quelle lezioni, serva poi per continuare con quella che è la tua vita. C'è molto che devi raccontare su ciò che è successo dopo. Tra un minuto andremo in pausa e torneremo con Suor Maria Carlotta della Santa Croce.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: siamo di nuovo qui con la sorellina Maria Carlotta della Santa Cruz. Sorellina, stavamo parlando del processo di entrare in chiesa con il tuo secondo marito, di come il Signore ti abbia preparata attraverso quelle lezioni di catechismo, di entrare nei sacramenti. Credo che salteremo un po' avanti perché c'è così tanto di cui parlare, così tanto da coprire e così poco tempo. Quindi vi sposate in chiesa e iniziate la vostra vita come coppia. È da lì che inizio a conoscerti e arrivo a vivere, a vedere e conoscere quel tuo processo, quello che è successo. E voglio che ce lo racconti, perché io ho dovuto viverlo. Ho conosciuto Carlotica che un giorno è arrivata a casa al gruppo di preghiera. È lì che l'ho conosciuta ed è stato molto interessante, no? Penso che sia qualcosa che voglio raccontare, perché credo che vedendola oggi io stessa non riesco a crederci. Cioè, se non l'avessi conosciuta anni fa, davvero non potrei credere dove il Signore l'ha portata, no? Lei è arrivata a casa e io stavo ristrutturando la mia cucina e avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse con una finestra. E il suo marito Noel, un bravissimo falegname, finisce per farmi la finestra della cucina. E in quei momenti, durante il periodo in cui si costruiva quella finestra, sono iniziati i vostri problemi di matrimonio. Allora vorrei che ci raccontassi un po' da quel momento in poi com'è stata la tua vita. Sì?
1: Certo, perché io vengo da una vita davvero folle, davvero divertente, davvero tutto questo. Quando ho iniziato ad avvicinarmi a Dio sempre di più, un giorno lui mi dice: è che da quando hai portato Dio nella nostra vita sei diventata noiosa. La mia vita inizia già a cambiare. Ora voglio ascoltare la musica di lode. Non voglio più ascoltare salsa, merengue e tutte quelle cose. Cioè, la mia vita inizia già a cambiare in un certo modo, inizia a diventare... Continuavo a fare la fashion sexy con le mie unghiette tutte abbinate, le zeppe, i capelli, tutto così, molto civettola. Però quel linguaggio volgare ha iniziato a darmi fastidio e ho cominciato a correggerlo spesso, no? E divento come una mamma per lui. E la mia famiglia mi diceva: lo stai soffocando con la storia della Chiesa. Io dicevo: ma è che questa è una strada giusta e noi stiamo sbagliando. Fino a quando, durante una festa della Misericordia, conosco il diario di Santa Faustina e una delle sorelline di Emmaus dice che lo comprerà. E io vado a comprarmene uno anch'io. E inizio a emergermi gli occhi. E tipo al terzo giorno della settimana in cui stavo leggendo il diario, quando lui dice che va a lavorare e proprio va a casa della professoressa di catechismo. Noi lavoravamo insieme, perché la mia vita in Venezuela era nell'edilizia e qui abbiamo aperto la compagnia ed era di entrambi, lavoravamo insieme. E io rimango immersa nel diario e lui se ne va, ma non torna più, non torna più. E io immersa nel diario. Ricordo che chiamavo la sua famiglia e sembrava già, io dicevo, non capivo perché nessuno fosse angosciato. La mia famiglia, mia sorella è andata a Orlando, mia madre è andata alle Keys, quindi io non dicevo nulla perché pensavo, qualcosa è successo, ero preoccupata, non si fa vedere, non si fa vedere. E così, immersa nel diario, mi addentravo nella misericordia, nell'amore, nel perdono, in tutta la storia di Santa Faustina. E allora sentivo come se lei mi stesse parlando e mi dicesse: no, quello è per una suora, tu sei una donna fashion, sexy del mondo. E dice: io sento che mi parli, ti stai ossessionando. E così il tempo passa e all'improvviso un giorno sento come uno sbattere di porta in casa. Apro e mi dicono: lei è stata citata in tribunale per divorzio. E io dico: cos? Cioè, scompare. E all'improvviso mi bussano così, tutto così, ed è così che lo vengo a sapere. Mi butto a terra e faccio una coroncina, non capivo. Vado al magazzino dove avevo, ed era vuoto. E allora all'improvviso tutti i tuoi dei, il dio marito, il dio lavoro, tutti gli dei ti crollano addosso in un colpo solo. E l'unica cosa che mi rimane è il diario, tutte le santine per quel giorno. Sono uscita, si è accorto che uscivo, qualcosa mi doveva tenere d'occhio, che ne so. E si è portato via tutto a casa. Quando sono arrivata non c'era più niente. Cioè, è stata una cosa che... e non mi rispondevano niente. E mi sono rifugiata qui nel diario. E lui è diventato il mio psicologo, il mio compagno, tutto. E un giorno, il tempo passa. E sento, vado a un ritiro di Mago a Servir da poco. E in tre ritiri, quello di Key Biscayne, quello di San Agnes, quello di Wichita, Kansas, Perpetuo Soccorso e il Dora, mi fanno dare testimonianza. appena finito di passare tutto questo. È da lì che inizia a venire fuori tutta questa storia della mia vita e all'improvviso mi viene in mente come se fossi stata sovrastimolata quando ero piccola, cioè come se delle persone avessero abusato di me quando mi lasciavano dormire a una festa. Venivano e toccavano la bambina e questo mi svegliava. E in case di persone conosciute. O a scuola, quello che mi portava da scuola a casa, il figlio della maestra. Bene, è morto e che Dio lo abbia nella sua gloria e perdoni il Signore che non sa cosa stavo facendo. Poi ho iniziato a capire che la mia vita, fin da piccola, è stata una vita di perdono. E non parlare perché non ho capito. E tutte queste cose mi sono arrivate attraverso le testimonianze.
0: Io penso che sia estremamente importante ciò che dici sui ritiri spirituali, su quei momenti preziosi in cui si trova Dio nel profondo silenzio e si è pienamente in grado di ascoltare la voce del Signore in quel sacro silenzio. So che in quel periodo della tua vita sono stupito perché, essendo una persona che, nella libertà strenata, facendo di tutto perché la sorellina, ricordo che arrivava con le unghie lunghissime e tutte dipinte di un colore diverso ogni mercoledì, con i pantaloncini stretti. Le piaceva ballare, le piaceva tutto. E quando Noel se ne va, credo che noi, almeno io, posso dire che se mi succedesse una cosa del genere, la prima reazione credo sarebbe: ah, beh, adesso esco anch'io. Adesso ricomincio a uscire con gli uomini e andare alle feste. E credo che molte persone ti abbiano consigliato: no, no, adesso esci, frequenta uomini, esci con gli uomini e dimentica. Sei ferita, devi divertirti. Quindi, mia cara sorellina, perché quella volta specifica, a differenza di tutte le altre occasioni precedenti, hai deciso di non rientrare in quel mondo così particolare? Cosa ti ha profondamente colpito al punto da farti dire con assoluta certezza: no, stavolta non sarà assolutamente così?
1: Uscendo da quel ritiro, Reisa mi regala un CD della preghiera teresiana di padre Fray Rafael e mi regala il libro di meditazioni di madre Teresa di Calcutta e mi disse: questo ti spiegherà molte cose della tua vita. Mi disse queste parole davanti al Santissimo. Io sentivo tante cose strane e tutto il resto. E quando metto quel CD e inizia dicendo che Santa Teresa d'Avila era molto vanitosa, che le piacevano le sue unghie, i libri, comincio a vedere quali libri piacevano a me. Tutto ciò che mi piaceva era mondano e parlava di sesso e cose molto forti. E più il vocabolario era ricercato, meglio era. Che musica mi piaceva? Salta, guardate. A cosa ti invita tutta questa musica? Al movimento. E quel movimento dove ti porta? Allora lì dice che Santa Teresa diceva: tu sei ciò che vedi, ciò che leggi, ciò che dici e con chi ti incontri. Inizia tutto così ed è lì che sento qualcosa che viene davvero da dentro di me. Tolgo il cinema, tolgo la televisione, tolgo la radio, tolgo tutto e inizio una vita ascoltando musica di lode. Mi addormentavo con il rosario, con il mistero doloroso. In macchina ascoltavo solo un rosario di guarigione e liberazione cantato e meditato. Era sempre così e mi addormentavo con i misteri dolorosi. E ricordo che quando andavo da Anita, diceva sempre: amate la croce, abbracciate la croce, amate il dolore. Io non ne capivo il senso fino a quel momento. Allora ho iniziato a capire che un dolore offerto e mi regalarono un'immagine del bambino del Carmelo. Arrivo a casa e la appendo al telefono e lì è rimasta. Così è diventata il mio schermo televisivo. E comincio a immergermi nella vita dei santi. E il primo che vedo è Sant'Agostino, poi la vita di San Paolo, Maria Maddalena. Ah, se tu sei diventato santo, allora anch'io posso esserlo. Abbiamo peccato. Allora tu ami i peccatori, perché quando sei risorto, a chi ti sei mostrato? Non è stato forse a Madeira? E lì mi è chiaro, perché a chi ha peccato molto, molto è stato perdonato, molto ha amato. Ah, allora tu hai molto da perdonarmi. Quindi mi stai invitando ad amare molto. Ancora devo perdonare. Ed è lì che inizia la mia vita. E in questa vita di silenzio mi vengono in mente tutte le miserie della mia esistenza. Quindi non posso odiare quella persona che mi ha abbandonato, anche se tutti dicevano: fagli chissà cosa, non lasciarlo andare. Ho avuto un divorzio in cui ho detto: vuoi questo? Vai, te ne sei andato. Oh, poverino, avevi ragione. E inizio una vita di perdono e gli dico: tu sei cattivo, tu non sei cattivo, tu sei buono, tu sei una persona. Io ti ringrazio e tutta la mia vita per me è stata una benedizione. E da lì sono impazzita, certo, perché quello che stavo vedendo era la miseria che ero io. E grazie a quell'abbandono fortunato è quando mi trovo faccia a faccia con Gesù, che quella era la foto che ho ricevuto in un ritiro. E diceva, e io la guardavo e dicevo, è il mio faccia a faccia. E ho sentito che lui mi guardava, mi sollevava e mi diceva, donna, vieni e non peccare più, e mi purificava. E ricordo che una volta sono andata dal sacerdote e gli ho detto, vengo rossa come lo scarlatto, che da qui uscirò bianca come la neve. E rosso rimarrà lei, perché oggi riconoscerà questo vero volto, conoscerà questa persona. Oggi conoscerà questa verità. Oggi qui c'è trasparenza. E viene fuori tutta la mia miseria. E inizia un momento di compassione verso quella persona che ha vissuto con me, perché io non ho vissuto nella verità, non sono stata trasparente. Ma io usavo quella persona come un oggetto, non era il suo pensiero, ma ciò che rappresentava e ciò che faceva. Allora ho iniziato a vedere tutte quelle miserie, tutte quelle miserie. E un giorno, per caso, cioè sono in Provida, dove apparteniamo insieme a Rice, a Guadalupe, e arrivano dei CD di Vida Umana Internazionale.
0: Ci prendiamo una pausa, mi dispiace sorellina, ma ci prendiamo una pausa e torniamo subito.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Siamo di nuovo qui con nostra sorella Maria Carlotta. Sorellina, stavamo parlando di quando Noel, il tuo secondo marito, ti ha lasciata, praticamente ti ha lasciata, e lì ha iniziato il tuo cammino verso il perdono. Pensando ora durante la pausa, mi dicevo, beh, ha iniziato il suo percorso di perdono verso il marito, ma credo che sia anche iniziato il tuo cammino per perdonare tutte quelle ferite. Ferite profonde che ti portavi dietro fin da bambina, vero?
1: Sì, perché guarda, quando mi danno questo CD, una delle cose che la notte mi chiedevo era, Gesù, cosa vuoi da me ora che sono rimasta sola? Perché ormai non sento, un San Giuseppe per vivere una vita di castità. E apro il diario di Santa Faustina e dice, e io dico, a questa selvaggia tu parli di castità, come facciamo a controllare quell'animale? Ma allo stesso tempo sento che non voglio perdere l'Eucaristia. Allora, insomma, mi innamoro dell'Eucaristia e dico, la mia Eucaristia non è negoziabile. Ma c'era un animale selvaggio che aveva una sete di ascoltare tutte le cose buone. Però quando inizio quel cammino in Dio e tolgo dalla mia vita tutto il cinema, è come se la mia mente iniziasse a pulire il mio vocabolario. In me non c'è più doppio senso, non c'è più maleducazione. Comincio ad avere la sensazione di mostrare troppo, come se indossassi vestiti più grandi e li sovrapponessi. E il mio trucco mi dava fastidio, le mie unghie mi davano fastidio, era qualcosa del genere. Io
0: ricordo che un giorno sei arrivata al rosario senza trucco, perché la sorellina arrivava sempre con le ciglia, il rossetto. E un giorno ha attirato la mia attenzione. Io ho detto, pensato che, oggi non aveva tempo, non si era truccata. Ma all'improvviso vedo che ogni mercoledì veniva senza trucco. Ma tu zitta, vero? Non dicevi nulla e un giorno ti vedo già senza smalto sulle unghie. Il processo è stato senza angel.
1: Polish, quelle acriliche, quindi dovevano essere perfette.
0: Sì.
1: Se me ne si rompeva una dovevo correre subito perché dicevo, se muoio, che siano perfette.
0: Sì, sì, certo, assolutamente.
1: E poi naturalmente tutto inizia. E mi danno quel CD, lo metto in macchina, maneggio molto quel CD. E poi ce n'è uno sulla castità. Credo fosse di Adolfo Castagneda. Adolfo Castagneda di Video Card International. E poi sento quella voce e comincia. Che queste persone che da piccole sono state sopravvalutate, io avevo già fatto Virtus, che serve per poter lavorare con i bambini. E vedendo tutti quegli abusi mi è venuto in mente che anch'io sono stata abusata, che sono stata toccata, che ho vissuto tutto questo. Ma non avevo mai pensato a cosa potesse succedere dopo. E mi sono ritrovata a provare a volte un po' di rabbia verso mia madre, con questi pensieri tipo, non mi hai protetta, non ti sei presa cura di me, vero? E la cosa è rimasta lì. E dopo qualche giorno, è quando mi arriva quel CV, lo metto in macchina e inizia a parlare della castità. E dice che queste persone, quando da piccoli sono state abusate o sovrastimolate, iniziano a crescere in una vita di confusione, che sia una vita di lesbismo, di omosessualità, di promiscuità, di dipendenza dalla pornografia. E poi comincia... Fu allora che mi resi conto per la prima volta che non ero stato creato in questo modo. Dio non mi ha creato in questo modo.
0: Capiscilo.
1: Sono il prodotto di una ferita profondissima che porto dentro, di tutte quelle mani che mi hanno toccato e di quel silenzio che ho avuto. Così ho mantenuto quel desiderio e quella sete di famiglia, di questo ancora di più. Così mi succedeva che in ogni posto in cui andavo, in ogni incontro, con ogni persona, avevo il desiderio che lì si formasse finalmente una famiglia, no? E siccome mi dicevano che ero sterile, io pensavo E una volta mia nonna, prima di morire, mi disse quando rimasi sola, figlia mia, sto pregando tanto per te, sono tuo marito, e quello che manca è solo un altro uomo forte. E io ho detto, va bene, tanti uomini forti.
2: Dio ti ha come rivelato, cioè Dio attraverso quel processo in cui ti fa essere, cioè ti ha chiamato, ti ha conquistato per questa vita consacrata, ti ha rivelato le tue ferite per poterle guarire.
1: Ed è talmente vero che sulla I-95, mentre andavo lì, ho avuto un incidente e la macchina ha iniziato a girare su se stessa. Ma a me non importava dell'incidente. L'unica cosa che ho visto è stata il rosario di Santa Faustina e un'immaginetta con l'angelo che consola il Signore nel Getsemani. È l'ultima cosa che ricordo. La macchina era distrutta, ma il CD continuava a funzionare e io sono rimasta ad ascoltare. Non mi importava del mondo perché la mia vita ha iniziato a scorrere come un film. Infatti è arrivato il poliziotto a chiedermi tutto, cosa è successo. Gli ho detto, chiedi a quello là, che io non lo so, sto ascoltando. Così ho detto al poliziotto. Ovviamente mi hanno dato la colpa e tutti quanti hai perso l'incidente e tu. Ancora una volta resti senza niente, ti lasci senza nulla e ora anche un incidente che perdi. E voi non sapete che invece ho guadagnato la vita. E questo è per stare a fare le viglie.
2: Quel giorno sei stata salvata come la pecorella smarrita.
1: Quel giorno ho sentito che finalmente avevo capito che non ero quell'animale selvaggio. Dio non mi ha creata così. Lui non mi ha fatta così. Lui non mi ha fatta con quella ferocia. Lui mi ha fatta pure. Ma tutta quella cattiva gestione, tutte quelle ferite con cui sono cresciuta mi hanno portato confusione. E tutto è salute. A me dicevano, hai perso l'incidente, ma ho vinto la vita. Beh, questo ti succede, hai avuto un incidente perché sei stata a fare veglia per una settimana. Era una veglia per il Venezuela e io ero quella che stava lì tutte le notti. E questa notte ti prestiamo la macchina, ma non andrai alla veglia. Devo andare perché devo ringraziare Dio che sono viva e che sono guarita. E che sono guarita.
2: E sei stata salvata.
1: Allora, quel giorno ho capito la castità. Volevo prestare il sedile e dicevano no, perché tu hai avuto un incidente. Ma cosa c'entra la castità con l'incidente? Allora, oh, scusa, mia sorella, che penserei che la gente che ascolta la castità fa incidenti? E allora io dissi, Dio mio, quel giorno ho capito e mi è entrata una pace. E ho iniziato a vedere tutta la mia vita. E quel giorno ho detto, la castità è possibile, perché lui non mi ha creato così. Inoltre, quando è iniziata tutta questa vita e mi sono innamorata dell'Eucarestia, andare a quell'incontro era un tu per tu, un faccia a faccia, un innamoramento. Non era più quell'amato che ti respinge, che ti mette delle condizioni. No, e per questo quando dico alla gente innamorati di quel faccia a faccia, anche se non hai sacramenti, lui non ti sta rimproverando, ma ogni volta che non vai ti stai negando la guarigione, ti stai negando quel conforto ed è lì che mi sento avvolta, protetta da lui. Non mi sento mai più sola, perché inoltre un giorno davanti al Santissimo gli dico «Signore, se tu mi proteggi, io potrò affrontare questa solitudine, ma se no, no». Regalano una coperta della misericordia che copre tutto il letto. Gesù, confido in te. E lui non mi stava rispondendo. Da quel giorno mi sta proteggendo. Era il 24 dicembre e io avevo compiuto gli anni il 24 novembre. Un mese dopo mi arriva. Quindi da quel giorno lui ha iniziato a parlarmi, a rivelarsi a me. Così, quando ho iniziato a vivere una vita da santo e ogni sera tornavo a casa, quella casa per me era ormai una grotta. Era un santuario. Io arrivavo e nessuno vedeva quelli che mi accompagnavano. Andavo alla festa e dicevo, quanti andavo? Carlotta con i suoi accompagnatori che non mangiano e occupano sedia, ma ci vanno. E così inizia una vita di amore per la santità, di vedere che la santità è possibile. E questo io dico alla gente, guarda, è che entrare nella castità, quando sto consigliando le coppie, perché ne parlo in base a ciò che io non ho vissuto, perché io... Era un incontro di corpi e ora quello che io invito le coppie a fare è, se vivi una vita casta, il giorno in cui il Signore benedice la vostra unione sarà un incontro di anime, dove tu inviti Gesù ad amare in te e il tuo partner invita Gesù ad amare lui. E quando queste anime si incontrano è un'esplosione che vi farà impazzire. E quell'amore nessuno l'ha mai vissuto, né tu l'hai mai dato, né tu l'hai mai ricevuto.
2: E la cosa più bella è che quando vieni salvata, quella pecorella salvata, ora fai parte delle 99 che vanno insieme al buon pastore a salvare gli altri, perché è questo che il Signore ha fatto con te e ti sta portando a fare ora nella tua missione come consacrata. Cioè, tu fai parte di quei salvataggi insieme al buon pastore. E il Signore ti guida, ti avvicina, perché è incredibile tutto quello che hai vissuto, verso quelle persone confuse, verso quelle persone che vivono una vita che non è la vita che vuole il Signore, che è come dice il tema di questo programma. Cioè, Dio non ti ha fatto così. Ed è proprio quello che dici tu, dentro ognuna di quelle anime che il Signore ti chiama ad aiutare, a portare verso la grazia, a guidare su quel cammino di santità a cui tutti siamo chiamati. Perché la santità non è solo qualcosa su cui il Signore ti ha messo su quella strada, ma a tutti, Anita, tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo programma oggi, tutti siamo chiamati, tutti siamo stati creati per essere santi, in modi diversi. Ed è proprio quello che dici tu, vedi la grazia di Dio in quelle coppie,

0: Lui mi sta dimostrando che anche se io ho rotto il suo patto molte volte, come dice in Ezechiele 16, che io ero terrorizzata quando leggevo quel passo e avevo mia madre accanto e pensavo, speriamo che non veda cosa sto leggendo. E mi giravo e dicevo, sì, è la Bibbia. Non ho sbagliato libro. Sì, è proprio la Bibbia. E allora lui dice, anche se tu l'hai rotto molte volte, io non l'ho mai rotto con te, perché per compassione e misericordia ti perdono. E per compassione mi sono sposato con te. Cioè, non è un errore che io porti l'abito. Me lo dicono in Ezechiele 16 e me lo ha detto anche in Isaia 1.54. 54-1, scusa. Ed è come la storia completa della mia vita, è un parallelo. E me l'ha regalato una signora della Colombia, amica di mia madre, il giorno del mio compleanno. E mi dice, questa scrittura è per lei, anche se non mi conosce. E quando ho visto quello, quanto è limpida la mia vita. Ed è lì che capisco che devo uscire a dare la mia testimonianza, che anche se porto l'abito, non posso rendermi inaccessibile alle persone e ora fare la santa. No, il mesano. Perché io posso andare per la vita essendo accessibile a chi si trova in quel peccato profondo, nelle dipendenze dalla pornografia, in una vita promiscua, omosessualità, lesbismo, e che sta cadendo in quelle depressioni profonde. E sono persone che non si perdonano per una ferita come l'aborto, per le dipendenze. Allora lui mi sta guidando, cioè se lui mi ha fatto capire, mi è arrivata quella luce, tu sei il risultato. Tutta quella confusione, tutta quella vita, io non ti ho creata così, io ti ho creata per una vita. Santa, perché tutti veniamo creati nella divina volontà. Ed è la volontà umana deformata da quelle ferite. Ci sono mamme che, senza rendersene conto, durante la gravidanza desiderano così tanto una femmina che poi nasce un maschio e lo trattano come se fosse la loro migliore amica. E senza rendersene conto, quel bambino cresce in una vita di confusione. Non è che la mamma sia cattiva, è una ferita della mamma che si trasferisce al figlio.
1: Sorellina, stiamo per arrivare presto alla chiusura del programma. Davvero non basta il tempo per parlare e ascoltare così tanto. Per arrivare ormai alla conclusione del programma, per me, credo che quello che sento nel mio cuore è che il Signore ti ha donato la grazia di perdonare te stessa, di riconoscere tutti i tuoi errori nel corso della tua vita. Ti conosco e hai una capacità immensa da perdonare. È una grande grazia e credo che sia per questo che il Signore ti ha affidato questa missione, portare a te queste persone, queste anime, persino i bambini, i martiri non ancora nati. Sono persone che ti cercano, che hanno bisogno di quel perdono, che è il dono che credo sia la tua missione, Raiza. Pilla?
2: Riconciliazione, prima di tutto. Lui?
0: Il dono è quello di portare queste persone alla riconciliazione con Dio. Perdonare se stessi, perdonare gli altri e vivere ogni giorno per gli incontri faccia a faccia. E come vivo l'interazione faccia a faccia? Innamorandomi di Dio, innamorandomi di Gesù, vedendolo non come qualcuno che mi punirà, ma pensando a come potrei io perdere il privilegio di ricevere quell'amore così grande che Lui vuole darmi. E quella vita di castità tra le coppie, affinché il giorno di quell'incontro, quel letto nuziale, sia un tempio, sia un altare, dove due anime si incontrano, con la potenza di Gesù piena. Quindi questo è qualcosa che nessuno ha mai vissuto e che molte persone ci stiamo negando per non voler entrare in quel mondo meraviglioso di donazione totale e di amore totale a cui Lui ci sta invitando. Lui non ci dice se non vieni sarai punito, ci dice che se non vieni ti stai perdendo quell'amore che voglio darti.
2: Nascere a una vita nuova significa rinascere nell'anima, nello spirito, a una vita nuova come il Signore te l'ha concessa.
0: E che sia possibile, anche se siamo sporchi, è proprio nella sporcizia che si vede il suo splendore, è lì che si vede la sua grazia. E la gente dice, io conosco il tuo passato. Bene, perché stai vedendo la misericordia di Dio camminare su due gambe. Stai vedendo il suo amore, perché il nostro peccato è una goccia in quell'immenso oceano.
1: Ok, sorella, concludiamo il nostro programma. Il tempo a nostra disposizione è scaduto. Concluderemo il nostro programma, come sempre, con una preghiera. Poi ci mettiamo alla presenza del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: E ti preghiamo, Signore, per tutte quelle persone che portano con sé quella ferita profonda, fin dal momento in cui è stata provocata, una ferita che non riescono a identificare. La tua vita non era così. Dio ti ha creato per uno scopo santo. Cerca in silenzio di scoprire cosa ti ha condotto a quella vita di confusione. Chiedi al Signore e ti libererà perché ti ha creato per una vita santa e pura.

0: e per un paradiso sicuro. Non perdetevi l'incontro di persona a causa di questa confusione. Amen.
1: Amen.
2: E dal grembo di Maria, Gesù protegge e salva i nascituri. Ci vediamo la prossima settimana.
1: Benedizioni. Ciao ciao.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Un saluto agli amici di Maria Vision. Entriamo quest'oggi nella terza parte del Catechismo della Chiesa Cattolica. Dopo aver visto insieme in queste puntate la prima parte, quella dedicata alla professione di fede, e poi la seconda parte dedicata alla celebrazione del mistero cristiano e dunque del mistero di Cristo, entriamo quest'oggi nella terza parte che è denominata La vita in Cristo. E questa terza parte del Catechismo della Chiesa Cattolica si apre con una sezione che è la vocazione dell'uomo, ovvero la vita nello Spirito. Aprendosi così con questo numero che vi voglio leggere perché è sintesi di come si articola questa parte, questa sezione del Catechismo della Chiesa Cattolica, della vita in Cristo. E siamo al numero 1700. La dignità della persona umana si radica nella creazione ad immagine e somiglianza di Dio. Ha il suo compimento nella vocazione alla beatitudine divina. È proprio dell'essere umano tendere liberamente a questo compimento. Con i suoi atti liberi, la persona umana si conforma o no al bene promesso da Dio e attestatolo alla coscienza morale. Gli esseri umani si edificano da se stessi e crescono interiormente. Di tutta la loro vita sensibile e spirituale fanno un materiale per la loro crescita. Con l'aiuto della grazia progrediscono nella virtù, evitano il peccato e se l'hanno commesso si affidano come il figlio prodigo alla misericordia del nostro Padre dei cieli. Così raggiungono la perfezione nella carità. Dunque, la terza parte del Catechismo della Chiesa Cattolica si apre, e che è dedicata alla vita in Cristo, si apre con la vocazione dell'uomo e in particolare la dignità della persona umana. E questa dignità della persona umana è vista dal Catechismo della Chiesa Cattolica a partire dall'uomo creato a immagine di Dio. Cristo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione. È in Cristo, immagine del Dio visibile, immagine perfetta, che l'uomo è stato creato ad immagine e somiglianza del Creatore, come ci ricordano i racconti di Genesi. È in Cristo, Redentore e Salvatore, che l'immagine divina, deformata nell'uomo dal primo peccato, è stata restaurata nella sua bellezza originale e nobilitata dalla grazia di Dio. Cioè, questa immagine e somiglianza diciamo, deformata, come appunto afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica, dall'uomo nella sua prima caduta, il peccato originale, questa bellezza dell'immagine e somiglianza di Dio è stata restaurata dal Salvatore. L'immagine divina è presente in ogni uomo, questo è il fondamento della dignità umana. Risplende nella comunione delle persone, a somiglianza dell'unione delle persone divine tra loro. Interessante, se voi vi ricordate o andate a rileggere i racconti della creazione, noterete che colui che parla e decide di creare l'uomo utilizza il noi. Utilizza il noi. Senza entrare nel merito dell'esegesi biblica, alcuni padri della Chiesa hanno interpretato quel noi come la Trinità che decide liberamente e per amore di creare l'uomo. E dato che siamo stati creati a immagine e somiglianza, siamo stati creati a immagine e somiglianza della Trinità. E dunque immagine e somiglianza di un Dio che è relazione, che è continua relazione tra le tre persone divine. Ma ancora, dotata di un'anima spirituale ed immortale, la persona umana è in terra la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa, fin dal suo concepimento è destinata alla beatitudine eterna. La persona umana, continua il Catechismo, partecipa alla luce e alla forza dello Spirito divino, grazie alla ragione capace di comprendere l'ordine delle cose stabilito dal Creatore, grazie alla sua volontà è capace di orientarsi da sé al suo vero bene. Trova la propria perfezione nel cercare e nell'amare il vero e il bene. E poi continua ancora, in virtù della sua anima e delle sue potenze spirituali, di intelligenza, di volontà, l'uomo è dotato di libertà, segno altissimo dell'immagine divina.
Con la sua ragione l'uomo conosce la voce di Dio, che lo chiama sempre a fare il bene e a fuggire il male. Ciascuno è tenuto a seguire questa legge che risuona nella coscienza e che trova il suo compimento nell'amore di Dio e del prossimo. L'esercizio della vita morale attesta la dignità della persona. Dunque, l'uomo però, tentato dal maligno, fin dagli inizi della storia, abusò della libertà. Egli cedette alle tentazioni e commise il male. Conserva il desiderio del bene, ma la sua natura porta alla ferita del peccato originale. È diventata incline al male, soggetto all'errore. Ma questo, con la passione di Cristo, da questo, con la passione di Cristo, siamo stati liberati. Ci ha meritato la vita nuova nello Spirito Santo. La sua grazia restaura ciò che il peccato aveva in noi deteriorato. Chi crede, e continua il Catechismo, in Cristo diventa figlio di Dio. Questa adozione filiale, e questo lo abbiamo visto quando abbiamo parlato del battesimo, la trasforma dandogli la capacità di seguire l'esempio di Cristo, lo rende capace di agire rettamente e di compiere il bene. Nell'unione con il suo Salvatore il discepolo raggiunge la perfezione della carità, la santità, la vita morale maturata nella grazia, sboccia in vita eterna nella gloria del cielo. Dunque la dignità della persona umana ha la sua origine nell'essere stati creati ad immagine e somiglianza di Dio. E questa immagine e somiglianza dà all'uomo la capacità di tendere con libertà verso il suo creatore e di fuggire dal male, sull'esempio di Cristo e attraverso la grazia di Cristo. Questa immagine e somiglianza deformata dal peccato dei progenitori, attraverso la redenzione operata da Cristo, ne siamo stati liberati e ora con degli atti liberi possiamo scegliere se seguire l'esempio di Cristo e dunque giungere e perseguire il bene o se invece aprire la nostra vita purtroppo anche al male. Dunque ciò che il Catechismo ci conferma è che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio e siamo chiamati a perseguire il bene sull'esempio di Cristo e grazie a ciò che Cristo ci ha donato, ovvero la salvezza. E questa vita vissuta attraverso degli atti liberi, attraverso la possibilità di poter scegliere tra il bene e il male, trova la sua piena maturazione nella gloria del cielo. Ora, se la dignità dell'uomo ha la sua origine nell'essere creati a immagine e somiglianza di Dio, e questo in realtà apre a tantissime riflessioni, pensate solo a davvero la difesa della vita umana, e dunque il tema del conflitto, ma anche il tema dell'aborto, ma anche il tema dell'eutanasia, noi vediamo che soprattutto in questo, nella nostra contemporaneità, forse la dignità dell'uomo non è ben tutelata. Perché? Perché degli atti liberi di altri possono in qualche maniera ostacolarla e deturparla. Ora, dopo di questo, il Catechismo ci apre alla vocazione comune per tutti, che è quella alla beatitudine. Noi abbiamo appena detto che la vita del cristiano, la vita dell'uomo, è una vita che poi trova la sua piena maturazione nella gloria del cielo, perché la comune vocazione è quella alle beatitudini. E dunque il Catechismo prosegue al numero 1716: le beatitudini sono al centro della predicazione di Gesù. La loro proclamazione riprende le promesse fatte al popolo eletto, a partire da Abramo. Le porta alla perfezione ordinandole non più al solo godimento di una terra, ma al regno dei cieli. Tant'è che se voi riprendete in mano il brano delle beatitudini, che in realtà ce ne sono due,

uno in Matteo 5, 3, 12 e uno in Luca, ma in Luca sono più brevi. E se voi prendete Matteo, la prima beatitudine si apre proprio con, diciamo così, la promessa del Regno dei Cieli, ma anche l'ultima beatitudine che chiude la serie delle otto si conclude proprio con di nuovo la promessa del Regno dei Cieli, come se il Regno dei Cieli faccia da cornice a tutta la vita delle beatitudini, a tutta la vocazione alle beatitudini, perché aprono la promessa del Regno dei Cieli apre e chiude il brano delle beatitudini proprio dicendo è quella al quale tendiamo, è proprio il regno. Le beatitudini dipingono il volto di Gesù Cristo e ne descrivono la carità. Anzitutto, le beatitudini sono la carta d'identità di Gesù Cristo. Lui per primo le ha vissute. Esse esprimono la vocazione dei fedeli associata alla gloria della sua passione e della sua risurrezione. Illuminano le azioni e le disposizioni caratteristiche della vita cristiana. Sono le promesse paradossali che nella tribolazione sorreggono la speranza, annunziano le benedizioni, la ricompensa e già oscuramente anticipate ai discepoli, sono inaugurate nella vita della Vergine di tutti i santi. Dunque, anzitutto le beatitudini e la vocazione dunque dell'uomo alla beatitudine sono la carta d'identità, diciamo così, la carta d'identità di Gesù Cristo. Lui stesso, proclamando le beatitudini, descrive il suo cuore, descrive la sua azione, descrive il suo ministero, descrive la sua missione, ma allo stesso tempo sono anche la magna carta, del cristiano, di coloro che sono chiamati a vivere sull'esempio di Cristo quelle stesse beatitudini. Ma come mai viverle? Come mai viverle? Non solo perché ci è promesso il regno, certamente, ma il catechismo ci dice perché le beatitudini rispondono all'innato desiderio di felicità. La stessa parola, beatitudine, in greco, significa felice, beato. Questo desiderio è di origine divina. Dio l'ha messo nel cuore dell'uomo per attirarlo a sé, perché egli solo lo può colmare. E citando Sant'Agostino, noi tutti certamente bramiamo vivere felici, e tra gli uomini non c'è nessuno che neghi il proprio assenso a questa affermazione, anche prima che venga esposta in tutta la sua portata. Come ti cerco dunque, Signore? Cercando te, Dio mio, io cerco la felicità. Ti cercherò perché l'anima mia viva, il mio corpo vive della mia anima e la mia anima vive in te. Dio solo sazia. Dunque, le beatitudini, ciò che ci dicono è che noi tutti siamo destinati alla felicità, una felicità il cui desiderio è stato messo nel nostro cuore da Dio. Dunque, tutti tendiamo alla felicità, la nostra vocazione, cioè siamo chiamati a quella felicità che il Signore ha posto nel nostro cuore, a quella risposta al desiderio che Dio ha messo nel nostro cuore. E questo desiderio di felicità, questa beatitudine, può essere vissuto non solo un giorno quando entreremo nel regno che ci è stato promesso, ma già e sin da ora, attraverso questa vita vissuta sull'esempio di Cristo, attraverso le beatitudini. Le beatitudini svelano la meta dell'esistenza umana, il fine ultimo cui tendono le azioni umane. Dio chiama alla sua beatitudine, alla sua felicità. Tale vocazione è rivolta a ciascuno personalmente, ma anche all'insieme della Chiesa, popolo nuovo di coloro che hanno accolto la promessa e di essa vivono nella fede. Il Nuovo Testamento usa parecchie espressioni per caratterizzare la beatitudine alla quale Dio chiama l'uomo, ad esempio l'avvento del regno, la visione di Dio, come beati i puri di cuore perché vedranno Dio, l'entrare nella gioia del Signore, l'entrare nel riposo di Dio. Là noi riposeremo e lo vedremo. Citando la lettera agli Ebrei, vedremo e ameremo, ameremo e loderemo, ecco ciò che alla fine sarà senza fine.
e quale altro fine

abbiamo se non di giungere al regno che non avrà fine? E questo è sempre Agostino. Dio infatti ci ha creati per conoscerlo, servirlo e amarlo, e così giungere in paradiso. La beatitudine ci rende partecipi della natura divina e della vita eterna, con essa l'uomo entra nella gloria di Cristo e nel godimento della vita trinitaria. La beatitudine promessa ci pone di fronte alle scelte morali decisive, se noi vogliamo vivere attraverso le beatitudini ci pongono di fronte a una scelta morale e alle scelte morali decisive. Essa ci invita a purificare il nostro cuore dai suoi istinti cattivi e a cercare l'amore di Dio al di sopra di tutto. Ci insegna che la vera felicità non si trova né nella ricchezza o nel benessere, beati i poveri, né nella gloria umana o nel potere, beati i perseguitati, beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, né in alcuna attività umana, per quanto utile possa essere, come la scienza, la tecnica o le arti, né in alcuna creatura, ma in Dio solo, sorgente di ogni bene e di ogni amore. Dunque il Decalogo, afferma ancora il Catechismo, il discorso della montagna e la catechesi apostolica ci descrivono le vie che conducono al Regno dei Cieli. Noi ci impegniamo in esse passo passo, mediante azioni quotidiane, sostenute dalla grazia dello Spirito Santo, fecondate dalla parola di Cristo, lentamente portiamo frutti nella Chiesa per la gloria di Dio. Dunque, il Catechismo della Chiesa Cattolica, nella sua terza parte, della vita in Cristo, si apre con la dignità dell'uomo, una dignità che risiede nella immagine e somiglianza con la quale siamo stati creati. E che, oltre a questa immagine e somiglianza, siamo stati creati con una vocazione comune, che è quella alle beatitudini. Le beatitudini ci vengono consegnate attraverso i Vangeli e la predicazione di Cristo come sua carta d'identità, del suo cuore, del suo ministero e della sua azione, ma anche come magna carta del cristiano, per giungere alla beatitudine eterna, cioè vivere le beatitudini ora. Noi pensiamo che la vita cristiana sia una vita regolata dal Decalogo, e dunque dai comandamenti. Certamente i comandamenti sono dei binari sui quali poter far correre il treno della nostra vita, ma allo stesso tempo abbiamo una mappa per camminare nelle vie del mondo, per camminare nella quotidianità, che sono le beatitudini che Cristo stesso ha vissuto e che noi sul suo esempio e con la sua grazia possiamo vivere, affinché si può dare risposta al desiderio di felicità che è stato posto nel nostro cuore, oltre che poi poterlo vivere pienamente nella beatitudine eterna, cioè nella visione di quel Dio che nella nostra vita abbiamo cercato, abbiamo amato e abbiamo servito. E con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata, dove continueremo questa terza parte del Catechismo Cattolica sulla vita in Cristo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello Pietro da Trequanda ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno, facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

Dio onnipotente, che sei presente in tutto l'universo e nella più piccola delle tue creature. Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste. Riversa in noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Inondaci di pace perché viviamo come fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi. Risana la nostra vita affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, affinché seminiamo la bellezza e non l'inquinamento e distruzione. Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della terra. Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

Presentiamo, Signore, tutte le nostre intenzioni. In particolare ti presentiamo l'intenzione di Anna Grace. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Per celebrare in modo degno questa Eucaristia, riconosciamo che siamo peccatori. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvarci con la croce del tuo Figlio Gesù, concedi a noi, che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero, di ottenere in cielo i frutti della redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se, infatti, i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio.

Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno. Ci sazieremo contemplando il tuo. Io ti invoco poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi della tua misericordia. Tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Mostrami, Signore, contemplando il tuo volto. Custodiscimi come pupilla degli occhi. All'ombra delle tue ali nascondimi, ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.

Ti rendo lodi, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode. Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Parola del Signore. Diciamo nel credo, credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica, una, l'unità, santa, la santità che lo Spirito Santo ci dà, cattolica perché è universale, poi apostolica. Perché apostolica? C'è un motivo molto profondo che in questo Vangelo lo pone molto in rilievo. Gesù predicava per città e villaggi, predicava soprattutto in Galilea, nei villaggi della Galilea, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. Alcune donne lo aiutavano, le servivano, erano vicine a loro, però in particolare c'erano con lui i dodici, gli apostoli. Che avviene? Gesù predicava e, come ben sapete, non scriveva niente. Non abbiamo neanche una parola scritta da Gesù, a voce, tutto a voce, come si usava in quei tempi. Però chi c'era con Gesù e sentiva sempre? I dodici, gli apostoli. In un villaggio della Galilea predicava. Cosa predicava? Il regno di Dio. Alcuni giorni stava lì e gli apostoli sentivano. Cambia villaggio. Predicava le stesse cose, il regno di Dio, aggiungendone altre, una parabola, un miracolo, alcuni detti. Chi c'era con lui? I dodici apostoli. Cambia villaggio, predicava le stesse cose, aggiungendo altre cose, delle parabole, dei detti, degli incontri, dei fatti. Chi c'era con lui? I dodici apostoli. Così per circa 3 anni, i dodici

sentivano, sentivano, sentivano. Niente di scritto, tutto orale nella loro mente. Ma si era creata nella loro mente un nucleo ben chiaro, le parabole, i miracoli che li colpivano tanto, alcuni detti, alcuni fatti di Gesù, poi in particolare la morte e resurrezione, prima lettura di oggi, fondamentale, fondamentale perché loro sono partiti a annunciare il Vangelo come lo annunciavano Cristo, morto per noi e risorto, prima lettura di ieri, che si chiama Kerygma, era il centro della vita di Gesù in mezzo a noi, morto per perdonare i nostri peccati e risorto. Noi moriamo con lui, risorgiamo con lui. Gli apostoli hanno formato nella loro mente un nucleo dei detti e dei fatti di Gesù. Gesù muore, risorgio, risorto, è vivo, quello è chiaro, è vivo, prima lettura di oggi, è vivo, qui è vivo, è vivo, è vivo. Cosa hanno fatto gli apostoli quando ricevono lo Spirito Santo, non prima? Cominciano a predicare, non a scrivere, a predicare. Pietro predica, annuncia, trasmette quello, però che cosa predica? Parte da questo nucleo e forma una tradizione orale. Matteo non è Pietro, ma anche lui predica, non scrive, predica, parte da questo nucleo. Però Matteo non è Pietro, Matteo predica lo stesso, ma alla sua maniera, credo un'altra tradizione orale. Giovanni, altra tradizione orale, Tommaso, tutti gli apostoli credono tradizioni orali, orali, orali. Finalmente, dopo circa 35 anni, viene un redattore. Il primo è Marco, lo dicono tutti. Cosa fa Marco e la sua comunità? Dice, mettiamo per scritto le tradizioni orali che abbiamo ricevuto, perché gli apostoli muoiono e non ci rimane niente. Bene. Cosa fanno? Pensano a un piano, un progetto per presentare Gesù e mettono dentro le tradizioni orali che sono arrivate a loro e creano il Vangelo secondo Marco, non di Marco, secondo Marco con queste tradizioni. Viene Luca e dice con la sua comunità, anche noi scriviamo queste tradizioni che ci arrivano, però qualcuno ha già scritto prima di noi. Chi era? Marco e alcuni altri pezzetti di detti che giravano. Cosa fa Luca? Pensa a un altro progetto, sono quattro Vangeli, un altro progetto per presentare Gesù. Poi cosa fa? Prende Marco e lo mette tutto nel suo Vangelo, però dentro il suo progetto, ma 35% di Luca è Marco. Viene Matteo con la sua comunità, dice, pensiamo a un altro progetto, cinque grandi discorsi, cinque incontri, eccetera, eccetera, per presentare Gesù, sempre partendo da queste tradizioni. Però anche Matteo cosa fa? Prende Marco e lo mette nel suo Vangelo. 35% di Matteo è Marco. Bene, uno, due, tre. Per quello che se noi mettiamo Matteo, Marco e Luca così, vediamo che 35% è uguale, quando avete un Vangelo, vedete, vai a vedere anche l'altro pezzo che è uguale. Si chiamano sinottici per questo. Però attenzione, Matteo e Luca hanno altre tradizioni orali, sempre orali, sempre orali. Hanno il 15% uguale che non ha Marco. Cosa vuol dire? Delle tradizioni orali che partono da questo nucleo, però attenzione, ecco apostoli, che partono dagli apostoli, arrivano loro. Ma non a Marco, ma non è finita. Matteo e Luca hanno 50% del loro Vangelo, differente che non a Marco. Sempre partendo dagli apostoli, cosa hanno fatto? Hanno preso delle tradizioni che Marco non aveva, a Luca sì, che Marco non aveva, ma neanche Luca e Matteo sì. Così si formano i tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca, secondo Matteo, ma tutti apostolici, cioè vengono dagli apostoli, sono del primo secolo. Questi tre scritti più o meno tra il 70 e l'80 d.C., ma vengono tutti da lì. Ma che è successo? Non è finito. I tre Vangeli erano in tutte le chiese di quel tempo, principalmente nelle grandi chiese, punto di riferimento della fede, che era Gerusalemme, naturalmente, che era Antiochia di Siria, dove hanno cominciato a chiamare la comunità i cristiani,
che erano Alessandria d'Egitto, anche lì tutte apostoliche queste chiese, che erano Roma e poi anche è venuta Costantinopoli. Erano le cinque grandi chiese di riferimento che avevano questi tre Vangeli. In più avevano Paolo, perché Paolo scrive dal 50 al 62, poi lo ammazzano a Roma, ma scrive le sue lettere. Tutto questo formava parte delle scritture che leggevano partendo dagli Apostoli e da San Paolo. Ma che avviene? Avviene che dopo 20-25 anni appare un altro Vangelo. I Vangeli non sono firmati, è la tradizione che li firma. In particolare il testimone più vicino è Papia di Gerapoli, Papia che è un autore del primo secolo, all'inizio del primo secolo. Appare un altro Vangelo, ma differente dai tre, però è apostolico, ecco gli apostoli. Perché punto di riferimento del Vangelo, non firmato, chi è? È Giovanni l'Evangelista, Giovanni l'Apostolo, quindi l'hanno accettato ed è entrato nonostante fosse diverso. Ecco i Vangeli, tutto è partito da questo nucleo e tutto è partito dalla tradizione orale degli Apostoli che fosse formata in tradizione orale e scritta. Ecco perché c'erano con lui i dodici, importante, importantissimo. L'Eucaristia. Ma chi era testimone dell'Eucaristia? I dodici, e solo i dodici. Tra Gesù e noi vi sono gli apostoli. Ora comprendiamo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica.

0: sempre riuniti nello Spirito Santo quando celebriamo i misteri, i sacramenti, e sempre per mezzo di Gesù, che è l'unico cammino, l'unico mediatore, l'unico ponte tra Dio e noi, eleviamo le nostre preghiere a Dio Padre onnipotente e misericordioso. Preghiamo dicendo: Signore, ascoltaci.
1: Signore, ascoltaci.
2: Per la Santa Chiesa, Signore, ti preghiamo, ti supplichiamo per il suo rinnovamento spirituale, ti affidiamo di nuovo tutte le intenzioni del Santo Padre e i suoi prossimi viaggi apostolici, affidiamo i paesi che incontrerà, con cui parlerà, per questo ti preghiamo.
0: Signore, ascoltaci. Signore, ascoltaci.
2: Preghiamo, Signore, per tutti i malati, nel fisico e nello spirito, per Jean-Paul e per Lucieni. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
2: Ci affidiamo anche, Signore, la causa di tutti i giovani, soprattutto tutti coloro che cercano un senso a dare alla loro vita, un progetto di vita. Ti preghiamo, Signore, che non si spariscono e che trovino anche persone che possono accompagnare in questa ricerca, trovando attraverso di queste persone la strada verso la Chiesa, verso i sacramenti, per questo ti preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
2: Preghiamo per tutte le anime del purgatorio.
0: Signore, ascoltaci. Signore, ascoltaci.

Signore, ascoltaci. Signore, ascoltaci. Padre buono, Padre santo, ascolta le nostre preghiere, infondi dentro di noi la grazia, l'intelligenza, la sapienza di comprendere sempre di più il Vangelo di Gesù trasmesso dagli Apostoli. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.

Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci purifichi da tutti i nostri peccati, o Signore, questo sacrificio che ho offerto sull'altare della croce e espiò il peccato del mondo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel legno della croce hai stabilito la salvezza di noi tutti, perché da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la risurrezione e la vita. E chi dall'albero traeva la vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitto per Cristo, Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo umilmente l'inno della tua lode.

Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tende ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione dello Spirito Santo, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, in quella sera, prese il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza, donaci lo Spirito Santo, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli rende la tua Chiesa segno di unità tra noi tutti e strumento della tua pace, e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, i nostri Vescovi, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri cari che si sono addormentati nel Signore. Accogli tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità tutte le persone umane di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito del paradiso dove splende la pienezza della tua pace in Cristo Gesù, Signore nostro. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito Santo e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo di Cristo, mi custodisca per la vita eterna.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ci hai nutriti in questa Eucaristia, guida alla risurrezione tutti noi che hai redento con la tua croce, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Nel nome del Signore Gesù andiamo in pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi chiamo Diego e vengo dall'Italia. Ho deciso di intraprendere questo percorso di spiritualità perché non è che fossi così vicino, però ho sempre sentito dentro di me un desiderio e in Italia i giovani sono molto lontani dal mio punto di vista dalla preghiera, almeno la ma maggior parte di essi. E per questo ho deciso di fare questo viaggio e non mi sarei mai aspettato di arrivare qua e vedere tutti questi giovani insieme. E veramente, dopo le testimonianze che ho sentito, ho notato che è qualcosa di meraviglioso, non me lo sarei mai aspettato. E secondo me, per migliorare, bisogna aiutare i giovani a avvicinarsi a questo mondo, perché non è una cosa semplice e secondo me vengono lasciati molto spesso da soli e quindi secondo me questa è la cosa più importante. Grazie.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

decide. E allora noi bisogna trovare un modo per essere felici, come può essere la musica o per me andare in bicicletta. Quindi ogni tanto salgo in sella, vado in posti molto tranquilli per pensare, ragionare e fare esperienze molto belle per la mia vita, conoscere gente nuova, e questo mi fa rendere molto felice perché è una, cioè, è più una passione che un divertimento. E per quello alzo lo sguardo e decido di essere felice.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro Padre.

pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi.
Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi.

Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-5533-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: del Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del Regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Giovanna, moglie di Cuzza, amministratore di Erode. Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni.

0: parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Carissimi confratelli sacerdoti qui presenti, voi cari fratelli e sorelle, in questa grotta dell'Arcangelo, ma anche coloro che ci seguono, viviamo, come dicevo all'inizio, il nostro incontro con il Signore. E ogni volta che ci incontriamo con il Signore, siamo da Lui accolti, amati, nello stesso tempo anche con la Sua parola provocati. Provocati perché il Signore ci tiene che la nostra vita sia vita con il cuore attaccato a Lui e quindi ci chiede di purificare anche le nostre intenzioni, il nostro perché oggi anche ci troviamo in questa grotta, perché avete deciso di organizzare da una parte come i sacerdoti ma anche voi questo pellegrinaggio. Quale in fondo è stato il motore di tutto ciò? Vedete, oggi San Paolo nella prima lettura, come al solito suo, è molto schietto. Lui non fa uso di tante parole, ma va al centro. E a quelli del Corinto, che hanno cominciato a dubitare nella risurrezione, risponde molto fortemente, non usa mezzi termini. Se Cristo non è risorto, tutto ciò che facciamo è inutile. Se Cristo non è risorto, il nostro stare qui sarebbe inutile, non avrebbe senso. La stessa celebrazione eucaristica che nasce dal mistero pasquale non avrebbe senso. Il nostro cammino non avrebbe senso, nulla avrebbe senso se Cristo non è risorto, è vana la nostra fede. Potrebbe essere soltanto una cosiddetta etichetta che ogni tanto magari la attacchiamo, ma in realtà facciamo fatica a credere davvero nella risurrezione e quindi a credere davvero nel Vangelo. Quante volte, ecco, ci capita anche a noi di fare esperienza di questa fragilità, direi. Anche la Pasqua stessa che celebriamo una volta all'anno e tutte le domeniche può diventare una bella tradizione, una bella festa esteriore, ma poi viviamo come se la morte avesse l'ultima parola. Vedete, dopo la risurrezione del Signore, noi non siamo più nei tempi del Venerdì Santo. Noi siamo nei tempi della risurrezione. Noi siamo chiamati a vivere e nello stesso tempo, ecco, dare testimonianza degli uomini e donne risorte, coloro che portano la bellezza dell'annuncio del Vangelo, la vivacità dell'annuncio del Vangelo, la concretezza, la radicalità. Quanti compromessi oggi, quante scorciatoie, a incominciare dalla nostra vita personale, anche dalla mia vita personale, perché tutti siamo tentati continuamente da colui che sta sotto i piedi di San Michele e cerca di modificare, di cambiare la parola che è la spada che taglia. Se si è permesso di tentare Gesù Cristo, figuriamoci noi. Quante volte si accosta alla nostra mente, al nostro cervello e ci dice: dai su, non è così grave. Ma se una volta non casca il mondo, il Signore è così misericordioso. È vero questo. Il Signore è infinitamente misericordioso. Ma noi non possiamo cadere nella trappola come qualche volta qualcuno dice, beh, ci sarà il tempo della conversione. Noi non sappiamo se avremo il tempo per la conversione. Noi siamo oggi nel tempo della conversione. Questo santuario è il santuario penitenziale. Lì all'ingresso, non so se avete alzato la testa, probabilmente no, perché ci sono i gradini. Quindi avete guardato per terra, ma sopra c'è una scritta: dove si spalanca la roccia, possono essere perdonati i peccati, l'uomo può ritrovare la pace, la serenità, può ricominciare a vivere da risorto. E vedete, quello che ci diceva il Vangelo, così breve, ma a mio avviso c'è un messaggio molto forte. Luca parla che con Gesù, quella comunità cristiana nascente, erano presenti i discepoli, e quello non ci meraviglia, perché sono sempre stati presenti. Ciò che meraviglia è la presenza delle donne. E quelle donne sono le donne che hanno passato attraverso l'esperienza della forte conversione. Sono donne, possiamo, esagerando un po' così, dire, sono già le donne risorte, perché sono state perdonate dal Signore. Lui le ha fatto risorgere. Allora a quel punto sì che non dubitano più, seguono il Signore. Danno tutta la sua vita al Signore. Ecco, carissimi, siamo in questo santuario. Siamo qui a celebrare l'Eucaristia, siamo qui ad ascoltare la parola di Gesù che ci invita ad affidarci, a credere, diventare uomini e donne testimoni della sua risurrezione che adesso, ora celebriamo. Non è un rito, è un incontro con Gesù vivo, ce lo diceva diverse volte Papa Benedetto XVI. Noi non abbiamo di fronte una celebrazione, un rito, noi abbiamo di fronte la presenza con un nome e un volto, si chiama Gesù Cristo. E tra poco Lui stesso entrerà attraverso la sua presenza eucaristica dentro di noi. Siamo chiamati a diventare tabernacoli della sua presenza e quindi di conseguenza testimoni di questo incontro. Non possiamo uscire da questa grotta come prima. Allora chiediamo adesso al Signore con tutto il nostro cuore, Signore, trasforma la mia vita. Togli tutto ciò che in questo momento impedisce a vivere la mia vita in modo autentico. E ciascuno, magari nel profondo del proprio cuore, sa cosa ancora lo disturba, non li fa vivere in pienezza. Tutti siamo fragili, deboli, peccatori. Ma affidandoci, consegnando la nostra miseria all'amore e alla misericordia di Dio, Lui la trasforma nella santità della nostra vita. Tutto ciò possa accadere per tutti noi, a incominciare da noi sacerdoti, così sia.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.